0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Ti prego, sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella credo, insomma.
6: Ma porca.
3: Skywalker!
5: Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro!
5: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato.

0: l'anno scuro, sì, così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute, tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati no. patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Chiavaca.
3: No!
4: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
3: no!
4: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
5: A che la puttana, man?
0: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
4: Altato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Geova Beach Party.
3: Sono di nuovo qua, afforbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella Fanta Carolina per una cena latticina.

ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie teve sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. Ora tocca a voi. Io lo so che lo fa, follow anche quello.

0: ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll, un artista veramente per i trend. Signore e signori, Francesco Guccini! Ma tu che caffo fai, o fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtone!
0: Vabbè, però la R la piffi che anche tu fai cantare!
1: No!
0: Vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi hai asciugato la minchia! Valerio il Falfone!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, dati causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso.
0: Oddio, ma
1: godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non vuole anche aiutarti.
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo,
1: mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo dici?
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Sto
1: qui ad ascoltare un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Affa.
1: E a culo tutto il resto.
0: Prego, basta.
1: Ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peppo di merda, tu! Tornate a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori! Fifufau!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tutto pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura!
4: Puttanella con le tette giganti! Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere!
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad Eternia. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in picciore è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare?
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione. Ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia, sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo! Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio,
2: vero? Ho la faccia,
3: vero,
2: di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. E naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, sì, cazzo, spingi! Dai, spaccami! Ah, sì, così! Ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì! Dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo! Chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un

0: This is the zoo, only for you.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor Vinci...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
2: Sì.
3: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
2: Sperimentazione di che cosa, scusa?
3: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
2: Per l'intervento?
3: Sì, sì, glielo passo
2: e
3: subito.
2: E quale intervento? Spero, io non ho fatto nessun intervento.
3: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
2: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
3: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
4: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salve, signor Vincenzo.
2: Sì?
1: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
2: Ecco. Sì.
1: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
2: Senti, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
1: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente. Non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
2: Aspetta, prima di andare avanti, professore.
1: Sì, mi dica.
2: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
1: No.
2: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
1: Certo, però
2: d'accordo?
1: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
2: Sì, ma...
1: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
2: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
1: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
2: Sì.
1: Allora, mi ascolti.
2: Sì.
1: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
2: Sì.
1: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso nei suoi confronti noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
2: Sì.
1: In questo modo lei eliminerà ogni tipo di stipsi o, che ne so, diarrea, e non avrà più nessun problema di stomaco, perché lo stomaco del suino digerisce tutto in maniera molto più celere. Poi pensavamo anche di installarle sulla schiena, tipo come se fosse uno zainetto, però in realtà ha presente lei, diciamo, nella funzionalità è la gobba del dromedario, ha presente, no? Ecco, quella gobba lì è una riserva di acqua che serve nei momenti, appunto, di forte sete. Il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla del liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
2: Chiedo scusa.
1: Nel suo caso invece potremmo mettere, tipo, non so, del passato, di cime di rapa dentro.
2: Chiedo scusa.
1: Mi dica.
2: Io da quando sono nato sto bene di salute, digerisco bene.
1: Bene.
2: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
1: Complimenti.
2: E sto bene.
1: Com'è la pressione?
2: Okay.
1: Com'è la pressione?
2: Professore, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo, perché
1: Vincenzo,
2: non...
1: Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
2: Buonissima. 135,80.
1: Beh, diciamo che
2: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
1: Magari tra i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
2: Perciò mi dispiace, dottore. Senta, non chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
1: Se lei vuole, okay? Ascoltami, ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
2: Senta, non prende niente lei da questa casa.
1: Le mettiamo, okay? Le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia contro le gambe.
2: Senta.
1: Colella.
3: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, che fino a là sopra è un casino arrivare con la lettiga.
2: Senta, lei da qua non prende niente.
1: Pronto?
5: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo.

0: Bisp, abbiamo un problema enorme. Devi incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Sai, Skeletorn, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Beh, vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto. Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità, presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello. Non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e verginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu, se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia un ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro tribuchi del culo preferito.
3: No, no, no, non ci pensare nemmeno, ti prego, lasciami stare, vai via, non farlo. No, no, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici. Per il potere di Gayskull!

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali.

0: quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. E ora tocca a voi. Io lo so che è un fofo, anche quando... Anche quando... Anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del risotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto, compresi i poteri forti. Blanco!
1: Bella giova, Blanchito baby!
0: E allora Blanco...

0: Una zia che fa anche la donna delle pulizie.
1: E vabbè, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo? Sono Massimo di quarto.
3: Che, mi scusi?
4: Ho ordinato come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutto queste N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me le hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non capisco chi è.
4: Ti prendo, alzo, ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio
3: ma
4: come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i trampoli, anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la conci, 50 euro ti ho dato. E ti devo anche bastare.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, te ma da niente.
4: Ma tu non
3: io
4: sei.
3: Sto falegnameria.
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: pezzo
3: Fiorini,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
5: Chi parla?
4: Capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda, richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Denoidi. Però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile. Computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiude e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: io
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimo di quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai verde. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria, non le so fanno mia questi lavori.
4: Ma senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, non si fanno noi.
4: È stupendo, hai compiuto, te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in
5: cui. Mi scusi ma non posso tenermi, sono qui a fare, non posso.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa, mi scusi ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica legno.
5: No, ma non le fa.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Forte genere, mi scusi ma non mi posso trattenere, abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta, che ti è partito con una sega circolare. Ignoranti di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana madre, mi senti?
7: Io ti sento, sono il figlio.
6: Buonasera. Ciao. Senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli. Tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma che cazzo stai segando là? C'è un rumore.
7: Sto piallando.
6: Stai piallando, ti puoi fermare un secondo? Coglione!
7: Aspetta un attimo, passa mio padre, un attimo.
6: Passami l'altro testa di minchia.
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Mi dica!
6: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe, possiamo.
7: Cosa?
6: C'hai?
7: Quattro allora.
6: Quattro, sì, quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì coi piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
7: Vediamo, dai.
6: Oh, ma dimmi, devi rispondere, mica ti devi velocizzare, figa.
7: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
6: Aspetti,
7: Non ti sento più.
6: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
7: È tuo cugino.
6: Sì. Ti faccio.
7: Come si chiama?
6: Massimino,
7: come
6: ti faccio. Ti fa. Oh! che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai, oh. Te lo passo.
4: Ah!
6: Hai sentito?
7: Che messo è? Scimmia quello?
6: No, no, è proprio lui, si chiama Massimino, senti?
4: Oh!
6: Hai sentito?
7: Ah.
6: Sì. Lui parla solo così, sì. Quindi quando viene se lo senti fare questo verso.
4: Oh!
6: Ecco, è normale, lui parla
7: è
6: così.
7: È lui.
6: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
7: Anche sì, certo.
6: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
7: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
6: no,
7: ce l'hai grosse,
6: no,
7: le mani te le
6: facciamo. Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo, in fondo mi fai delle mani di legno ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi, eh?
7: Sì.
6: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo, ti saluto. Quando è che devo passare?
7: Ma vaffanculo! Stronzo!
6: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato.
6: Sei svegliato alla fine. Che è successo?
4: Ma vaffanculo!

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo. Pronto, chi rompe i coglioni?
1: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di Guy School e delle continue violenze ai danni del mio culo, ora non trattengo più nemmeno le feci! Senza considerare i danni morali e psicologici. Lo sai che non dovremmo nemmeno parlare, visto che abbiamo una causa in corso?
1: Lo so, Skelly bello, ma purtroppo sono cose successe e indietro non si torna. C'è stato un momento che ero una uomo confusa e assetata di anasesso. Poi è successa una cosa stupenda. Anche grazie a te involontariamente. Ed ora sono una uoma nuova.
0: Uoma? Anasesso? Ma come cazzo parli, pazzo bastardo?
1: Quindi vorrei appianare le nostre divergenze. E vorrei che tu fossi il primo. Te lo devo.
0: Il primo per cosa? Aspetta, ti prego, dimmi che hai un male incurabile e ti leverai da questo mondo entro un anno fra atroci sofferenze. Quindi vuoi che sia il primo a saperlo, in modo da potermi comperare una intera cambusa di champagne per poterci festeggiare un mese?
1: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca. Che cazzo vuoi dalla mia vita?
1: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
1: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dietro, magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni. E io mi sono fatto donare una bellissima fica proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro! Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia alla marmotta con il tuo martelletto. Pronto? Sento il rumorino delle tue ossicine facciali, so che sei lì.
0: Fica di dietro! Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo! E mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta?
1: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda!
1: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidea, fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo! Pronto? Pronto? Ma di cane, ci risiamo.

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Adesso mi gira il cazzo, lo dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutti scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Pronto?
4: Voglio farle alcune domande.
5: No, non lo so. Come
4: cosa?
5: La polizia, che è successo?
4: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
5: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
4: Cosa?
5: No, io non sono io. Io squadra di uomini, no. Non ne vediamo qua.
4: Lori dov'erme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: Ti saluto, ciao.
4: Le farebbe piacere cenare insieme, c'è un po'. Cosa?
6: Tenente, buongiorno.
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Pronto, mi scusi, non sento.
4: Cosa?
6: Non ho capito.
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Mi dica.
4: Voglio farle alcune domande. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Come?
4: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
7: Che bella topa. Grazie.
8: Pronto?
4: Devo parlarti.
8: Vai, dimmi.
4: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
8: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo
4: cosa?
8: Spurghi, ciucciamo la merda.
4: Lori dov'erme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: Dai, vieni qua e succhiamo il cazzo.
4: Cosa?
8: Merda!
4: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
8: Sì, il p***o.
4: Così va meglio?
8: Un pochino.
4: D'accordo.
8: Ma brucia un po' il culo.
4: No, restiamo d'accordo per la cena.
8: Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ti saluto.
4: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile e glieli restituirò domani, magari.
8: Non ti amo, andare a fanculo. Sì?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
8: Eh?
4: Voglio farle alcune domande.
8: Sei telefoni, mi sono una volta.
4: Cosa? Lori dov'erme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: Sento.
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Eh?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Che hai detto?
7: Che bella topa.
4: Voglio farle alcune domande.
5: Ma va a morire ammazzato.
4: Cosa? Lori dov'erme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Ma Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette. D'accordo.
9: Chiama, chiama, cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama, cappella.
5: Pronto?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Eh?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
5: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
4: Lori dov'erme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
5: Pronto?
4: Così va meglio?
5: Pronto?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
5: Pronto?
4: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: curasse se figli, se la figli, cornute e figli di suetre.
1: Cosa?
0: Quei ricchione di merda.
1: Lori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornute, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Vai, dimmi.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se
3: dai,
1: fossi
3: un immunito...
1: Cosa?
3: Dai, dimmi, porco Ivo!
1: Lori doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Vieni qua, ora di qui, dai.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: Dai, qui, dimmelo, dai.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Sì, l'istituto psichiatrico, certo.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Basta.
1: Così va meglio?
3: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa. Qui, dai.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Ad una bella canna? E ora figa in bocca che appuntamento male di malo.
1: Sì! Io...
3: adesso io a fare...
1: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vai, ciao, cuppate e buttate un cavallo via.
4: Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna ad annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota, da Napoli, al volo, dai. Fine del taglio delle accise, cosa ne pensi? Vai.
4: Questo.
3: Non ho capito.
4: Questo, non me lo passo manco poco, cazzo, crucio.
3: Non ce l'hai la macchina tu?
4: Pago con mezzo elettrico, crucio, col motorino.
3: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo?
4: Perché il rider si pedala, quale rider, crucio? Comunque, quindi... dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male,
3: come
4: mi ha denunciato,
3: mai?
4: Solo per aver espresso la mia posizione filo-palestinese, quindi...
3: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Carelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare, perché sei disoccupato, disoccupato.
4: Io un ghoul, ciao.
3: Tu e tutta la tua famiglia, ciao Grandelota, ciao. Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa ha detto?
5: Deve pisciare
3: e faccio le sue menzioni.
5: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia.
3: E pisci. Basta che non lo faccia al telefono.
5: Aspetta, se mi alzo.
3: Vada a pisciare, sì.
5: Dai. Ecco,
3: svuoti la vescica, forza.
5: Un attimo.
3: Ha ultimato la sua menzione o no?
5: Senti.
3: Ecco, sento.
5: Ecco, è molto stronzo.
3: Molto bravo, molto bravo.
5: In linea.
3: Sì, adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio degli accisi oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
5: Ho capito, ma non
3: bruciare il fanculo. Ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
6: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
3: Perché?
6: Perché dobbiamo poi pagare di più.
3: Certo.
6: Per fare rifornimento.
3: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
6: Questo non lo so, perché non seguo argomenti.
3: Non sa un cazzo lei.
6: No,
3: è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
6: La saluto, buona giornata.
3: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
6: No.
3: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse, vattene a fanculo, dai, un altro. Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva, vai Piero, dici la tua sui carburanti, vai.
7: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
3: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
7: Sì.
3: Perché?
7: È perché siamo bene qui in Italia, tutti ci lamentiamo, però tutti siamo bene.
3: Chiagni e fotti è la politica.
7: Sì, diciamo qui a Taranto, chiagni morti e futti vivi. Chiagni morti. E fotti vivi,
3: questa è la sua politica.
7: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
3: Sì.
7: Agli italiani non devono mancare il campionato.
3: Però
7: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
3: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
7: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
3: Sì.
7: E stavo vedendo su TikTok. In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
3: E mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
7: Puttanate.
3: E quindi
7: solo i cazzi loro.
3: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
7: Vabbè, e lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
3: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare a me che cazzo me ne frega? Io ho un patrimonio milionario.
7: E quindi qual è il rimedio?
3: Non c'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni. Basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
7: E quindi cosa dobbiamo fare?
3: Se ne deve andare a fanculo! Vattene a fanculo! Ciao! E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio, Mono Van Gogh, orecchie dispari, direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno!
7: Porco. A Vicenza in fame sei scappato come un coniglio merda.
3: Ho altro da fare, ho altro da fare.
7: Merda, è un buffone, è un pagliaccio.
3: Ho altro da fare.
7: Sei scappato e allora non vieni a roba i coglioni per te.
3: Sono una persona merda, importante, sono una persona volta. Importante, non posso fermarmi con la plebaglia,
7: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Io che cazzo vieni a roba i coglioni?
3: Sono un
7: vip. Ogni lunedì, maledetta
3: sono
7: merda.
3: Ascolta, io
7: maledetta
3: sono...
7: merda. No, tu non devi nulla. Tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di
3: visto,
7: persona.
3: Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Orecchio mutilato. Ti ho visto con l'orecchio mutilato.
7: No, parla tu.
3: Caro Van Gogh, ti ho visto, caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato, eh?
7: Vedi che infame che sei, vedi?
3: Cosa
7: vedi?
3: Van Gogh?
7: Sono quelli, hai capito? Che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono là, non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
3: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore, grande pittore.
7: Vieni a chiamarmi ogni lunedì per telefono.
3: Sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
7: Eccolo là.
3: Cosa?
7: Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
3: Sei invidioso del mio successo?
7: Assolutamente, perché tu... Sei proprio invidioso, sono un onto, un luamaro, guarda l'invidia, guarda.
3: Hai anche gli organi dispari adesso. Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
7: E con sani principi e valori.
3: Ma vai. Ma che ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi? Rissoso, violento. Dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi, non ti fai trovare al telefono, dai.
7: Eccolo. Non devi scappare, devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta merda.
3: Van Gogh,
7: fuori con l'unico coglione che hai.
3: Mono.
7: Devi andare a affrontarmi, maledetta merda.
3: È l'unico orecchio.
7: Te lo giuro, ti farò partire le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
3: Cintura.
7: Ti farò, ti squarterò viva, maledetta merda. Cane, userò la tua pelle come scuoglie questa estate al mare, maledetta merda. Devi morire male, devi morire.
3: Anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze, ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Che c'è?
11: Ti ucciderò.
10: Uccidi.
11: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
10: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
11: Marco Mazzoli ti ucciderà.
10: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
11: Hai paura?
10: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
11: Stanotte ti massacro di messa.
9: Leone Veritas.
12: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
11: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
12: Una vacca di tua madre, una vacca.
11: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
12: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
11: Ti ucciderò.
12: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
11: Morirai nella tua merda di invidia.
12: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
11: Addio.
12: Colpa mia.
11: Ma vai a
12: cagare. Se non è per me non facevate nemmeno la pare siano di Swiss la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
11: Ma va a cagare, va.
12: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
9: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
11: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
14: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
11: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
14: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
11: Hai paura?
14: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
9: Leone Veritas.
11: Ti ucciderò, bastardo!
14: Se sei zitto, andare a richiesta.

0: io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi.
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party.
2: Fifufa! Mi hanno evocato gli stregoni bianchi in combutta con gli stregoni.

NordVPN per navigare in sicurezza sui siti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2% di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. E allora, siete pronti? Gli uomini che tradiscono sono fighi, ma le donne...

coglioni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando tradisco un prevunto meffia per 30 scellini d'argento. Ed ora una canfone con un ospite che non è un cantante, è un calciatore, ma è soprattutto famoso perché fino a poco tempo fa si ficcava quella meraviglia del creato di Shakira. Mi ha chiesto uno spazio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fanbase. Una sola cosa devo puntualizzare, che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi. Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
3: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu? Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
2: No, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
3: Dai, vai avanti.
2: Ehi, calma, calma, quattro occhi spara pennocchi.
3: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
2: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
3: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
2: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
3: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.
2: Lasciami stare il Pisciotta Gaetano, che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
3: Perché? Che ti frega, è certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
2: Uè, non ti azzardare, non mi toccare il mio Pisciotta. Scusala, Pisciottanino mio.
3: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
2: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole, piccolissime richieste, scusa? Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
3: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
2: No! Non ti azzardare!
3: Sì, io mi azzardo.
2: No, ho detto no!
3: Oddio, che schifo!
2: Ti avevo detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
3: Ma ci sei tu nudo con un ortaggio nel sedere!
2: No, sarà roba fatta con la I. Io non ne so niente.
3: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi Pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
2: Ma non è gay, è roba artistica!
3: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
2: Sono di Gaetano! Me le spedite!
4: pagato.
3: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans. Fai schifo, che vomito, che vergogna. Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
4: 1000 euro.
3: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di Pisciotta Gaetano?
4: Beh, al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRP, FIMU, ICI, TARI, TASI, IRAP, e poi c'è l'EMPAS, e alla fine mi restano un deca. Pulito questo mese, eh?
3: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
4: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
3: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure!
4: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo, che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'ano. Tano è proprio creativo, cazzo.
1: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vecchi e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
2: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
3: C'è un'altra via d'uscita?
2: No, solo quella.
3: E lei non ci va?
2: No, per niente, sono stanco oggi.
3: Andrò solo.
2: Se ti conviene.
3: E morirò.
2: Beh, mi fa piacere.
3: Io mi chiamo John Rambo.
2: Mi piacere.
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
2: Ora vediamo se mi trovo qua davanti. Posso vedere un po' di tempo.
3: Andrò solo.
2: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
3: E morirò.
2: Ok, va bene, allegria.
3: E questo che c'entra con me?
2: C'entra perché ho da fare, mi devo andare.
3: Non se la prenda male.
2: Dipende, non mi fa incazzare, scusa.
3: C'è un'altra via d'uscita?
2: Sì, il tombino.
3: E morirò.
2: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
3: Non posso aspettare.
2: Non aspettare, vai tranquillo, ciao.
3: Andrò solo. E morirò.
4: Cappella. Pronto?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
4: Che?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
4: Non vi capisco.
3: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
5: Pronto?
3: Dove tengono i prigionieri?
5: Pronto?
3: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
5: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
3: Io mi chiamo John Rambo.
5: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
3: Cosa?
5: Pronto?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
5: Senti, ma vuoi affanculo a chi ti è morto e sta morto, se c'è figli di merda? Qua non è casa tua, stronzo.
3: Lei
5: se sei
3: insegnato.
5: Una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
3: Non se la prenda male.
5: Affanculo a sorta.
3: Non posso aspettare. Cosa?
5: Pronto?
3: Io mi chiamo John Rambo.
5: Sembra, vuoi affanculo a te, sono ta mamma per tutta la tua razza.
3: E lei non ci va? Cosa?
6: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Pronto?
3: Dove tengono i prigionieri?
2: Non so.
3: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
2: Non so.
3: Non me ne servono molti.
2: No? E quanti uomini ti servono?
3: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
2: E tanti? E mi cosa posso fare a partire?
3: Non posso aspettare. Andrò solo.
2: No! Non ho capito. Dimmi,
3: e lei non
2: ci dà? Spiegami una roba. Cosa vuoi?
3: Cosa?
2: Cosa che te voglio? Pronto!
3: C'è un'altra via d'uscita?
2: Ti strappo il cuore con una mano di...
3: Andrò solo.
2: Vieni dalla provincia di Treviso, che urla al cielo... Vai con passi mi postati! Prema a terra!
6: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Questo?

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Romana?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony, DJ, che venivi sempre allo Chenù a ballare, ti ricordi degli anni 80-90? Eh? Come stai?
1: Non mi ricordo.
2: Non ti ricordi, Romana? Ero il DJ, quello che metteva i dischi. Avevo suonato anche al patio, eri venuta anche al patio, ti ricordi? Mi hai dato un numero a te. Romana? Come si fa uno a chiamare Romana e vivere a Torino? Che non ha senso. E se viveva a Roma, come si chiamava? Torina? Boh. Pronto? Ehi, polpaiola di cappelle! Romana?
3: Romana chi? Chi cerca Romana?
2: Salve, come stai? Sono Tony! C'è allora, Romana?
3: Sì, comunque prima di tutto ti stai camuffando la voce e non va bene.
2: Perché? Ma no, questa è la mia voce. Sono Tony, il DJ. Quello ho suonato allo Chenù, al patio, all'Ultimo Impero di Torino. Come stai?
3: Non è mai andata lei in quei posti lì. Quindi vedi di piantarla.
2: Ma tu chi sei? Scusami.
3: Okay.
2: Ma tu chi sei che ti intrometti tra me e lei?
3: Ma tu non ti preoccupare chi sono io.
2: Dai, non fare il terrone di Torino. Passami Romana. Dai.
3: No, non ti passo nessuno.
2: Ma
3: io,
2: devo
3: okay?
2: Allora chiedili per favore, visto che stai parlando su, sarai il marito, sarai. Senti, chiedili per favore a Romana se per caso ho una mia giacca di jeans che gli avevo dato quella sera, è venuta al patio ubriaca, marcia.
3: È venuta al patio ubriaca, ha detto che una giacca di jeans ti ha dato.
4: Io ero ubriaca.
3: Fatto che lei a semia non beve, quindi
2: vabbè,
3: è già quella sbagliato.
2: Ma questo tu non lo sai, quando eravamo giovani. Chiedili se si ricorda di me che l'andavo a prendere con l'NSR blu e andavamo su in collina a limonare. Diglielo un po'. Passami tua moglie, dai, sberla. Ti facevi chiamare così, ti ricordi? Pronto? Hai capito, gli uomini sposati non sanno cosa hanno avuto nel loro passato le loro donne, non lo sanno, non glielo dirà mai che me la inculavo impennando in corso Moncaglieri 130 con l'NSR, senza casco, mamma mia, ero mica un gallo di Dio.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ciao, sono Tony.
1: Ciao.
2: Ho sbagliato numero?
1: Sì.
2: Beh,
1: no, pensavo fosse il 60-60, però no. Sì, è sbagliato numero.
2: Ma chi sei tu, scusami?
1: Generale.
2: Ma chi sei?
1: Ma tu chi sei?
2: Io sono Tony.
1: Ma chi Tony?
2: Tony Cazzo, DJ. Dove ho chiamato?
1: Ah no, hai chiamato in amministrazione di Mediaset, contabilità generale.
2: Ah, scusami.
1: Niente. Okay.
2: Hai presente chi sono, no? No,
1: sì.
2: Sono Wender dello zoo.
1: Ah, ok.
2: Senti, visto che ho chiamato in amministrazione, fai aggiungere due zeri nello stipendio di Wender, ok?
1: Ok.
2: Sparaci per un mese, dai, non se ne accorge nessuno.
1: No, però io sono in contabilità, non sono faccio io le paghe.
2: Ma tu chi sei?
4: Ma poi è bello.
1: Renata, ma sono in contabilità generale.
2: Ah, ma ho chiamato proprio Mediaset a Cologno?
1: Sì.
2: Ah, non è che ci siamo incontrati noi mai?
1: Ah, no, non penso.
2: Ma non vai mai a ballare in discoteca? Sì, negli anni 90 andavi a ballare, ti ricorderai di me?
1: No.
2: Vabbè, dai. Senti, ti saluto allora,
1: okay. Ciao.
2: Sei stata gentilissima, ciao grandissima. Un abbraccio, ciao.

0: Pronto?
1: Anna! Anna Maria, ciao, sono Tony.
0: Ma guarda, te l'ho detto ancora, tu ti stai sbagliando con qualcun altro, non conosco nessun Antonio.
1: Allora signora, le spiego un attimo perché chiamo lei, così almeno poi non la disturbo più, perché se c'è uno sbaglio, io conosco questa Anna che andava a ballare in discoteca e io me la inculavo.
0: Io alla mia età, e non ho più 20 anni,
1: quanti anni
0: non
1: ha,
0: sono
1: signora?
0: Mai stata in una discoteca.
1: Ma lei scusi signora, quanti anni ha? Perché Anna avrà 60 anni adesso.
0: Io ne ho 87 oggi. Oh, compio 87 anni oggi.
1: Auguri signora allora.
0: Grazie.
1: 86
0: grazie.
1: Anni?
0: Eh?
1: 86 anni?
0: 87.
1: Che bella, ma una bella voce. Ah, 87. Auguri allora signora, auguri veramente. Sono molto contento
0: grazie,
1: di averla chiamata
0: grazie.
1: Oggi. Ho anche una bella voce giovane, ecco, perché io pensavo che lei fosse
0: più... la voce può imbrogliare.
1: Perché sentivo questa...
0: No, non mi aspetto, non sono messa male. Comunque mi va bene così.
1: No, perché io cerco sempre questa Anna con cui ho avuto...
0: Mi stai sbagliando con qualcun altro.
1: Con la giacca di jeans sto cercando. Perché lei questa Anna aveva una mia giacca di jeans che io gli avevo dato in discoteca nel 98.
0: No, guarda, te l'ho detto ancora, ti stai sbagliando di grosso.
1: Quando c'erano quei dischi tipo Armand Van Helden.
0: No.
1: You didn't know me, se ricorda?
0: No, ti stai sbagliando, ho detto. Guarda,
1: ho capito.
0: Guarda, è appena arrivato un'amica per farmi auguri assieme alla mia nipote. E ti saluto. Ciao, grazie.
1: Va bene. Ma neanche stavolta sono riuscito a incendiare la vecchia sparacancri. Ragazzi, ma cosa succede? L'ho beccata anche al giorno del suo compleanno. Adesso cambio ufficio, vado di là e mi trasformo in Wender e la trito.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Lo Zodi 105.
4: Questo è Cobra Khan.
3: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei porconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio in vano.
5: Bravo.
6: Cos'è la sta mosceria, traboia? Ma allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che è quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dai mosche.
7: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
6: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
7: Ma perché venite tutti a casa mia?
6: Perché sei gratis.
7: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
6: Perché non che metti in batterie, brutto stronzo di un pelaco il gatto in testa?
7: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
6: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
7: Ma io sono pienissimo.
6: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacin tutta la vita hai guadagnato i sghei.
7: T'ho fatto il culo.
6: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
7: No, sei un pezzente.
6: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato il Royon, cosa ha detto?
8: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
6: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, cancro, a marda, sei figlio di un cinese de marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina, straffaccio.
8: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
6: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cazzi della regione.
8: Ah sì, adesso è colpa mia.
6: No, se è colpa mia se te catti i cazzi a destra manca.
8: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte de mandorla.
6: Ma mi ti sei una roia.
8: E tu sei uno stronzo!
6: Lo amara de merda!
8: Checca!
6: Budeo!
8: Fallito de merda!
6: Roia!
8: Caso moscio!
6: Caso moscio sei pesante, roia! Te amo!
5: Te amo! It's a cruel, cruel
8: something. Oh sì, baciami Johnny Lawrence!
6: Quanto che sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
7: Sì, ma siete a casa mia, ma che squilibrio mentale avete?
6: Che tommi ho un letto?
7: Vuoi anche scopare a casa mia?
6: Ah, ma è salita tutto un attimo
7: che
6: il mormì.
7: Che schifo, la povertà.
6: Come la povertà?
7: Tu ti lavi col Badedas.
6: Cos'ello?
7: No, neanche.
6: Mi me lavo con acqua e cenere.
7: Come gli antichi romani.
6: No, perché la cenere c'è delle sigarette, i romani non l'avevano. Hai capito?
9: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
6: Ma fai il cazzo che te vuoi, una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne s***a mi dell'allenamento, tracan.
8: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
6: Ti gara sono strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai, però se è la nostra ultima speranza. Però se è la nostra ultima speranza. Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non l'ho mai in bocca mi, tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma c'è karate? Ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami un allievo almeno in grado di contare fino a 5, di stare in piedi senza le stampelle. Te prego, te prego, te prego, te giuro, smetto di bestemmiare. Te prego, Dio, Dio buono. Buono, buono, buono, buono. Che rispondi però? Ho fatto mezz'ora di preghiera, boia.
7: Cosa stai agitandoti a fare? È normale che non ti ha risposto, non c'è nessun veneto in paradiso, no?
10: Sei tu Johnny Lawrence?
6: Sì, sono me, tu chi sei tu?
10: Sono il prescelto. Chi sei tu mi ha mandato qui affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver?
6: Ti aspettavo un po' più alto? Un po' più magro anche?
7: Chi è questo panzone?
6: Sei prescelto! Sei prescelto!
7: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh!
6: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio! Che lo capio!
7: Sta cagando per terra!
6: Beh, sei prescelto!
10: Io sono invincibile, indistruttibile! Farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver!
6: Che lo capio! Fai poltiglia, che lo capio!
7: Si tiene il petto!
10: Il braccio non c'è nulla che possa infarto
7: è una mossa strana. Si tiene il braccio, il petto, cade a terra.
6: Cazzo è la macarena
7: e adesso è una mossa strana. Che mossa è?
6: È la mossa che si è sciopata, porcaccia, quella stronza con i baffi di Asterix.
7: Ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet.
6: E can si era prescelto, porca, ma perché mi hai fatto questo?
11: Che spasso, che trova divertente, sono proprio il burlone più burlone di tutti i tempi, t'ho ingannato ancora Johnny Lawrence, c'è di cascato, hai visto Satana, hai visto?
12: Gliel'hai messo nel culo.
11: Vuol dire parolacce, no, sempre. Una volta ti invito a casa e a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
12: Devo per forza tenere le pattine.
11: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
6: Addio. Addio, dicomi.
7: Mi porti via il panzone?
6: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
7: Ah, adesso è casa mia.
6: Cos'è, casa mia?
7: Figa.
2: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta 105. la bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
16: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
17: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
18: Pronto?
17: Sì?
18: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
17: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
18: Ma che, come si chiama quello del programma?
17: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
18: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
17: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
18: Ma tu adesso fare programma nuovo?
17: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
18: Ah, simpatico, tu forte.
17: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
18: Sei quello di tua madre.
17: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
15: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
15: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
19: Pronto, sono Angelo.
17: Oi, Angelo, dimmi.
19: Ascolta me.
17: Sì.
19: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
17: No, niente, non abbiamo fatto niente.
19: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
17: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
19: Adesso io non ho capito perché l'ha incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
17: Ti fai preso per il culo.
19: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
17: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
19: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
17: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
19: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
17: Lo faccio io. Ma che c'è?
19: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
17: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
19: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
17: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
19: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
17: Passa Alberto.
19: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
18: Licenziato!
17: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
14: La bastardata del giorno.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo, l'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire? Senti, non lo vuoi sentire? Non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti, di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
3: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
2: Non è né favorevole né con... che cazzo no. È con pe? Cos'è con pe? Non so, con pe, è capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
3: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
2: Eh sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio, un fulmine alla giunta in pieno volto.
3: Sì.
2: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà...
3: Non di caverna io, sono abito sulle montagne.
2: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
3: No, non me ne frega niente, veramente.
2: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
3: Mangeria di soldi.
2: Una mangeria di soldi?
3: Dica. Perché qualcuno si sta prendendo per il culo e basta.
2: Chi? Lei chiunque
3: generale,
2: la prende per il culo?
3: Politica.
2: Chiunque,
3: no,
2: chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
3: anche,
2: più ingannabile del mondo.
3: Anche i nostri politici,
2: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
3: Continuano a promettere e poi non fa niente.
2: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
3: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
2: è tutto mafia. È tutta una mafia.
3: È tutto un magna magna.
2: L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
3: Io ti dico come la penso.
2: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
3: No, non
2: i suoi non sono
3: pensare.
2: Pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
4: Ah, sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove
2: perché? Portare. Perché? Saremo tutti, sono stati Gorbachev, è venuto Tyson.
4: Boh, lo so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
2: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
4: Ma no, è vero, Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky? Va a cantare?
2: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
4: va a cantare, scusi, Cruciani.
2: Non dica puttanate, non faccio lo spiritoso del cazzo.
4: Che modi sono? Quali modi?
2: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
4: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
2: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
4: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
2: Io mi merito ogni singolo.
4: Di merda così non te lo meriti.
2: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire
4: chissà dove lo spendi, chissà dove lo spendi, Cruciani.
2: Tutto in puttane e droga, e allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile, senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
4: Tu sei sceso da una collina
2: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato, dai, vattene a fanculo, non sei neanche capace di dire.
4: Fanculo te,
2: ciao. Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
4: Perché Mozzeleschi se ne sta pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
2: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
4: Ma come fa incazzare?
2: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
4: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta distruggendo.
2: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
4: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
2: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
4: gialli,
2: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare? Che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
4: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega un cazzo. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra stanca.
2: Che promuovere? No, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
4: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
2: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
4: E mi dispiace, però.
2: No, lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
4: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
2: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è proprio.
4: Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Mi merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
2: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
4: Va a fanculo.
2: A chi?
4: A me.
2: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa.
1: Beh, ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro, ecco, hai capito?
1: Ecco,
0: e io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro le dita.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Erano 8 adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti. Dai, su, dai.
0: I mortaretti, in bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corona.
0: Ma te prima o dopo nel giugolare te la stanno.
1: Le hai prese dai bambini.
0: Ti arrivo sotto.
1: Vieni, mi picchi con la faccia. Mi dai delle facciate nella mano. Cosa fai?
0: E non preoccuparti.
1: No,
0: non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale, ho anche coniato una canzone.
1: Senti
0: che puzza, scappano anche i cani. Sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'ha il colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in Via Alessandria, fatti vedere
1: non
0: e parliamo
1: vieni.
0: A patron.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato. Paura di essere menato.
2: Vorresti essere menato.

È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia. Adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
9: Chi è Amedeo?
10: Pronto, Amedeo?
9: Ma a chi cerca? Senta, ha sbagliato numero.
10: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Ma io non c'ho fratelli, lei chi è?
10: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
9: Ma a chi chiama lei?
10: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
9: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, a chi cercava? Mi dica il cognome.
10: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto.
9: Ma cosa ho detto io? Io non lo conosco a lei.
10: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
9: Ma mi dice lei chi cerca?
10: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
9: A chi cerca lei? Paese, come si chiama?
10: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
9: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama?
10: Certo. No, io avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
9: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
10: Pronto, Amedeo?
9: Ma non c'è Amedeo. Ma chi chiama? Dove sta Amedeo di casa?
10: Gli dica che sono Enzo.
9: Ma Amedeo, lei a quale paese chiama? Qui lo sa dove siamo?
10: Vabbè. Ci sentiamo allora.
9: Ma vaffanculo.
10: Va bene. Ciao.
0: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con la mia zia ancora o se non toglio la tua cazzo?
10: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
11: Di chi è?
10: Vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che
11: non
10: sono Enzo.
11: Amedeo, non c'è. Ciao.
10: Ci sentiamo allora.
11: Vaffanculo.
10: Vabbè.
0: Niente, per oggi lasciamo stare la vecchia spara cancri e andiamo sempre in zona dal camionista veneto.
12: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua...
10: Pronto?
13: Pronto?
10: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello.
13: Ma tua cane non deve conoscere.
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
13: Sì, con sto cazzo di...
10: Ma eri reperibile da qualche parte?
13: Sì, sto cazzo. Boia.
10: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
13: No.
10: Senti. Senti. Mm. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
13: Ma porca sia brutta bastarda infestata, dico! Sulla strada, boia, te ne rompi i coglioni! Cancaro!
10: Ci sentiamo allora. Va bene, ciao.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già dai 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angelina,

0: freschi, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
2: Lo Zodi 105.

0: Bremme, Bremme, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di squarto grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: Eh sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri squarto graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare, saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino. Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiana, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono nomi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai.
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Tene, bottana, bastarda, mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno, bottana. Mi è forte la grappa di mattina, mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti?
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi ci tornerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Ah, che è sto puzzo come di banana scimmio grande, gigante proprio. Uno... Minchia, un gorilla con giacca e sombrero. Le braccia, non mi strappare le braccia. Aia, aia, mi sono picchia a pugna. Aia, aia, ma prego, basta. Mignona. No, ti prego, il tuo culo no.
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con

0: entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
1: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive in randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
2: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
3: Sebastiano, Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
1: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa Maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
3: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
2: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
3: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
2: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
3: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
4: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
2: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
3: No, Sandro, non lo fare.
2: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
3: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
2: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
3: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
2: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
5: Chi parla?
2: Letto Tetero!
5: Chi parla?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
5: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
5: Ma come lei, sì.
2: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
3: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
6: Pronto?
2: Pronto! Mi dica!
6: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
2: Ma come si permette?
6: Baciami la c***a!
2: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
6: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
2: È bella, vero?
6: Di bella c'è solo la cappella.
2: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
6: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
2: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: Succhia cazzo Antonio.
2: Scrofa.
6: Puttana.
2: Scrofa maledetta.
6: Puttana troia.
2: Chi è lei?
6: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
3: Sandro, chiudiamogli la linea.
2: Scimmia volgare.
6: Scimmia pederasta.
2: Porca m***a.
6: La cantante.
2: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
6: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
6: Gli stessi cazzi che ha preso.
2: Su dai, levatemi dai coglioni sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
3: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
2: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
7: Guarda.
2: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
7: Ma vaffanculo.
2: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
3: Vai Sandro, altra telefonata.
7: Pronto?
2: Mi dica.
7: Che te l'hai fatto mettere il culo? Dica puttana che t'ha cagato.
2: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
7: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
2: Mi dica.
7: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
2: Se lei ha chiamato
7: se prima o poi ti arrivano le maledizioni, guarda che arrivano, sai.
2: Signora.
7: Guarda che ti arrivano, schifoso,
2: qui
7: porco,
2: su te.
7: Maledetto.
2: Qui
7: va
2: su te.
7: A cagare, deficiente.
2: Scimmia stronza.
7: Schifoso.
2: Scimmia
7: schifoso.
2: Del cazzo. Dai,
7: va
2: scimmia.
7: A cagare, che non ti sciaga buon pisare, che non tagli a capire il pisello.
2: Pronto.
7: Non hai niente, schifoso.
2: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto! Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
3: Ma stai tranquillo, Sandro.
2: Oddio, ma che succede?
3: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
2: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
3: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
2: Porco

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
6: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
6: Eccomi! Scusa!
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo Zoo di 105 presenta Black Mirror. Lo schermo negro.
7: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
8: Sono raffreddato, devo stare a casa, va. Vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
9: Bentornato su Netflix, mamba divora coglioni.
8: Mannaggia, ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
9: Bentornato su Netflix, orsacchiotto pallamoscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
8: Minchia, qua vedi già subito mi metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Centrodestra, la mano è quella dell'orologio, la destra, il cuore sta a sinistra, sinistra.
9: Grazie.
10: Sì? Chi è?
11: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
10: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
11: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
10: Eccomi.
11: Wow, sei bellissima.
10: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
11: Ah, troia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
10: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
11: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
10: Mi piacciono le sorprese.
11: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
9: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
8: Minchia, ovvio, è la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
11: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano a corsi.
10: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill.
11: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
10: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
9: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
8: E beh, che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
6: Perché uno sceglie?
11: Dacci tua.
10: Beh, allora mi rispondi o no?
11: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccolo non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
10: Oh Gesù, ora ti metti pure a piangere?
11: Perché? La scorreggia non l'hai sentita?
10: Ma che schifo, cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado, addio.
11: No, Lucia, aspetta, ti prego. Non so cosa mi sia successo. Forse è una idea di Stefano Accorsi, anche questa.
10: Vattene, non ti voglio più vedere. Torno a casa a piedi.
11: Ma a piedi è pericoloso. Potrebbe investirti un camion. O potresti schiacciare una merda. Potresti schiacciare un camion con una merda.
12: Oh merda, l'ho ammazzata.
11: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi.
12: Merda, e ora che facciamo?
9: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro e il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
8: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa devi fare? Chiamare gli sbirri? Scappano.
11: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
12: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
9: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
6: Che scelte improbabili! Che scelte improbabili potrà mai essere?
8: Dai, bocchino, minchia, questo non me lo voglio perdere.
12: Allora, cosa facciamo?
11: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere. Ma uno stronzo ha sbagliato tasto. E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera. E per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
12: Ma che cazzo fai? Lasciami il ca! Oh sì.
11: Ma dove sono? Che è successo?
13: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
11: Oh, cielo, ora ricordo. Lucia, oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Tu gusti smell che one, sto impazzendo.
13: Stia tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, sia tranquillo. Oh,
11: grazie, ma davvero, ma cosa?
9: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
8: Ma perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa, un dottore quello che deve fare.
14: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
8: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
13: Sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po',
11: Ai, che dolore! Stefano Accorsi, figlio di puttana!
15: e vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salva Lender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto: ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io.
1: Certo. Contrari?
3: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata. Chi è?
4: Dalla serata.
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Che cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgo le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Admitted
1: Dio!
5: Bravo!
6: Mi perdoni, Salva Lender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
7: C'è uno con la durette, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
4: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
4: In qualità di cosa?
1: Dio!
5: Scusi, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
8: Bravo!
1: Sono Dio!
8: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravissimi, il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
9: Mediasette, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salva Lender, che come primo verso avrà: io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salva Lender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
10: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
11: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
10: Senti, sinceramente, figliolo, ma non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
11: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ e produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
12: Madonna, sai
4: che... Ti eri distratto!
12: Sì!
10: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
9: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
12: Mi stavi cercando, figlio mio?
11: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
11: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un Dio!
6: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco! Ah,
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Sal Valender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Taglia!
12: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
13: Chiamate qualcuno! Sal Valender è appena piccato!
12: Il laser di Dio.
15: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto!
3: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscirne, allora sei vittima di questa paura. Tra le varie cause scatenanti può esserci il senso di intrappolamento. Ma parliamoci chiaro, come ci sei entrato, ci puoi uscire. Beh, per quanto riguarda l'ascensore, effettivamente potrebbe mancare la corrente o incepparsi il meccanismo. Non è un caso che ogni secondo si bloccano circa 37.940 ascensori nel mondo. Ma i soccorsi arrivano in media nei primi 20 minuti. Quindi basta imparare alcune tecniche di rilassamento per evitare un attacco di panico. È fondamentale allontanare i pensieri negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora dovendo restare perfettamente immobile non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco. Ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
2: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guarda, pontevo, mi ho ammazzato, non schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
4: Oh, si deo crepa!
2: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sennò se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma se appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
1: Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
0: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
0: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Con fattura, ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
0: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
0: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
0: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
0: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto il mio numero non è su nessun social, in primis.
1: Fammi finire,
0: cioè, io non lo so chi stai cercando, ma
1: fammi
0: qui
1: finire,
0: non c'è.
1: Fammi finire di parlare.
0: Dove vuoi arrivare? Non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
0: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun Santo Nocito e non rompete i coglioni.
2: Tu con me?
0: Tu con me?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco.
0: Ma chi cazzo è sto Santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
0: Qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
0: Senti, innanzitutto non bestemmiare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori ancora.
2: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è, un camion rimorchio? Ma quale la sponda? Dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, swan, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito? È un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu? Scusami.
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
8: Bene, bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui. Signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico, innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ora!
9: Grazie, grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
10: Esatto.
8: Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
10: È un programma che va in onda alle 4.
8: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
11: Buongiorno, buongiorno a tutto quanto.
10: A cosa serve un notaio in un tribunale?
11: Adesso faccia le cazze sue.
8: Bravissimo. Come grazie, Tafazzi. Allora, signor Tafazzi, sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
10: Ma che figura è?
11: Merda.
10: Ma come si permette il sigillo?
8: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
10: E chi sarebbe mai?
11: Stupido.
10: Come si permette di...
11: Ho messo a verbale, stupido.
10: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli del giudice.
8: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti che non è altro. Piuttosto si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale, che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
10: Però
8: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
11: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
10: Adesso capisco la sua presenza.
11: Cretinetti.
10: Cretinetti.
11: Bollati.
10: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
8: Porca miseria. È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
9: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
10: Ha messo il fatto.
8: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica, signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
9: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
10: Ma è il mio coglione, figlio di puttana! È il mio coglione anche secco! Non l'hai nemmeno lavato, è sporco di sangue!

0: ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
1: Hai proprio centrato il punto.
0: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di Speck fatta a specchio.
1: Ma che figata!
0: Puoi dirlo forte.
1: Ma che figata!
0: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
1: mamma mia, sono così bella che mi mangerei! Nam, nam.
0: Salute!
2: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello. Mamma.
3: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante.
2: Ma è arrivato il coglione, è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario, una roba devastante.
3: Ma sarà pieno di roba chimica, io uccido come uno specchio.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Io mi sono tirato tante di quella roba chimica, che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo, di assumerne altra? Allora.
3: Effettivamente ha ragione lei.
2: Eccoci rientrati, il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usarlo come antistress, invece di comprarne uno di plastica inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti. Questa corte...
3: Cosa?
2: Questa corte...
3: crede alla suspense. È normale, ha messo il bel torto, è un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
2: Infatti questa corte assolve il signor Odoardo perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma che cazzo di... mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
4: Non è reato, non è reato.
3: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
4: Bollato.
3: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
2: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona. Allora,
4: la seconda è mia, eh? La seconda è mia, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti che bella, eh?
3: Non mi tocchi.
4: Bollato.
3: Non mi tocchi.
2: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
3: È disumano.
2: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
4: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
3: Ma cosa mangia, signor Favino?
4: Non lo so.
2: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo è servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
3: Ma andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
2: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
5: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
2: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi, tiri Tafazzi!
3: Aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
4: Ti faccio sparare.
3: Cosa?
4: Ti faccio sparare. Bollato.
3: È una minaccia malavitosa.
4: Minchia, sono notaio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: Come scusi?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma...
7: Ha bisogno di informazioni sul traffico?
6: No,
7: la
6: no.
7: La prossima collega, grazie.
6: No, non...
8: Sì, eccomi, mi

0: dica dove si trova in questo momento?
1: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
0: Che zona è? Mi dica, mi dia il cap, grazie.
1: No, ma non ho telefonato per...
0: Un attimo,
1: per
0: solo avere... che le passo all'altro ufficio.
2: Sei pronto a viabilità?
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
1: No, non abbiamo chiamato nessuno, noi non...
2: È un carro attrezzi?
1: No, neanche, no, è un programma televisivo.
2: Per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato.
0: Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco no. In culo 22.
1: Ma scusate.
0: Sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, varrà una soluzione di 8 euro.
1: Ma non ho chiamato nessuno io.
3: Pronto, sono il tassista.
1: No, guardi, senta.
3: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Porco, devo cambiare voce.
1: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
4: Dudu da da da.
1: Sì, si può presentare?
4: Sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, è una canzone famosa.
1: Ah, Trottolino Amoroso.
4: Esatto, io mi sono specializzato, ho cantato per tutta la vita Dudu da da da. Faccio anche concerti, durano 22 secondi.
1: Ah, beh,
4: Dal proposito, sto vivendo una vita di indigenza infame.
1: Immagino.
4: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
1: Sì, immaginavo.
4: Perché diciamo, io ho investito tanto su questa performance della canzone,
1: bene.
4: Ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da.
1: E invece...
4: Anche per altri artisti che riprendevano la canzone. Anche i DJ, non so, non capisco perché Marshmello non ha fatto la versione cover dance.
1: Certo.
4: In modo che io possa fare Dudu da da da.
1: Il remix,
4: Quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
1: Guardi, non è necessario.
4: Sono disposto anche del sesso orale con altri uomini.
1: Ma no, ma magari
4: nulla in contrario per delle
1: proteine. Sì, ma scusi, ma un lavoro?
4: Dudu da da da, io so fare solo questo.
1: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
4: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
1: Anche il magazziniere, toh.
4: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
1: Pensa.
4: Altre cose?
1: Non so, il cameriere.
4: Porca miseria, non ci ho pensato.
1: Ho
4: detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
1: Sì.
4: E adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
1: No,
4: cioè,
1: no.
4: Mangio scarafaggi.
1: No.
4: Faccio pompini ai drogati.
1: Ma perché?
4: Potevo fare il cameriere.
1: Poteva fare il cameriere, sì. Ha la patente lei?
4: Azzo, no!
1: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che...
4: Tipo?
1: Beh, il corriere, per esempio, però non importa.
4: Ma non ha la patente.
1: Infatti può fare altro.
4: Allora muoio, dai.
1: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento da amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e, come molte sue compagne, aveva anche lei un fidanzatino platonico, il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
0: Senta!
1: Senta, buongiorno.
0: Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi è uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti e non è arrivato, sono in aria.
1: Signora, se arrivava tra 5 minuti...
0: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dov'è.
1: Bene.
0: E ho visto che è nato in Svizzera.
1: Sì.
0: Poi è tornato giù perché siamo a Milano qua.
1: Sì.
0: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso, lei può dire qualcosa alla radio?
1: Allora, intanto è la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa devo
0: passare... Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
1: Signora,
0: allora, vi spiego com'è fatto.
1: Scusi, ma...
0: Un attimo, aspetti che stanno bussando la porta, magari è lui.
1: Vada.
0: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
5: Mamma!
0: Dove eri?
1: Eccolo.
5: A puttane!
0: Ecco perché sei andato in Svizzera.
5: Sì, sono andato dalle troie.
0: Sei come tuo padre proprio.
5: Sì.
0: Quel puttaniere, quanto hai speso?
5: 5.000 euro.
0: Ha sentito mio figlio?
1: Mi
0: brucia la pensione, spero 5. Ma cosa ci sei fatto a fare dalle puttane?
5: I pompini al cazzo!
1: Beh, un altro mistero risolto. Abbiamo ritrovato per fortuna il signor Alfredo. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene.
4: Eccoci, ci siamo collegati nuovamente per la prima gara del campionato mondiale di morra porcotta. La morra porcotta è una disciplina che concentra La morra porcotta è una disciplina che concentra due sport molto popolari.
1: Sì.
4: Il primo è la morra cinese, la seconda è la bestemmia.
1: Sì.
4: La bestemmia articolata sommata alla morra diventa morra porco di...
1: Certo.
4: Oltre ad avere la caratteristica di incredibili capacità di sincronizzazione mano-bestemmia, anche la capacità di associazione molto veloce per questi cervelli superiori. Attenzione, possiamo iniziare? Il poker inizia! Merda!
6: No!
4: Cazzo!
6: Puttana la paletta! Miseria!
4: Hai tagliato il bastardo, merda!
7: Oh, abbiamo potuto vedere!
4: È stato tagliato un Si aggiudica la prima manche! Bravo, complimenti!
6: Grazie, grazie!
4: L'aveva detto, l'aveva
6: detto! Voglio salutare tutti a casa, i miei genitori che mi hanno sostenuto e soprattutto la parrocchia dove ho fatto...
4: I primi passi! Mi sento sbagliato.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora, pronto, signor Vito? Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Sì.
3: La disturbo?
4: No, no.
3: Stavo dormendo, no, scusi, è il caso.
4: No, figurati. Ah. Mi dica.
3: Perfetto, ascolti, allora, lei conosce la Conservigio intanto?
4: No.
3: Vabbè, noi siamo una razza superiore che sostiene i complessati che non sono in grado di provvedere a se stessi e che vivono di stenti.
4: Sì.
3: Allora, che regione è lei, dov'è?
4: Io dalla Puglia però sto.
5: Dalla Puglia però.
3: Puglia?
4: Sì.
3: Ah, eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, Anzi, con due L, melone.
4: Va bene, non lo so che ti devo dire.
3: Oh, quando sento dire mellone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
6: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. È una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono dunque contratto di assunzione di doppiaggio. Praticamente sono dunque contratto di assunzione. Sono 1.800 netti mensili. Cioè trasferte, tutto pagato, diciamo.
4: Sì.
3: Malattia compresa, schiaffi in faccia, tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa dell'argento, no? Il regista, presente?
4: Sì.
3: Quello zombie, diavoli, con il sangue, ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. In pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
4: No, questo no.
3: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista. Non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay di il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso
4: in dialetto.
3: In dialetto, esatto, quindi in maniera molto terra terra. Quindi non serve il professionista, capisce?
4: Va bene, per me ok.
3: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia. Così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che le mettiamo all'interno del form.
4: Okay.
3: Allora, mi faccia un urlo tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta, vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia. Qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora, mi fai una. Facciamo una cosa. Questa è particolare. Nel senso, non ti do del tuo, non ti spaventare.
4: No,
3: figurati. Ti aiuto io anche. Allora, fai finta di aver superato la quinta elementare. E urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un non voglio che tu mi uccida. Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
4: Ok, non voglio che tu mi uccida.
3: Prova a urlarlo un po' di più.
4: Non voglio che tu mi uccida.
3: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene.
4: Okay.
3: Poi ci vediamo in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento d'identità,
4: sì,
3: codice fiscale e laurea.
4: Laurea?
3: Sì.
4: Laurea. No,
3: non c'è.
4: Non sto laureato.
3: No. Ah, non ce l'hai?
4: No.
3: E non puoi fartela prestare da qualcuno?
4: Magari.
3: Va bene, no, anche ma... tipo in una larva, tipo, non so, in cimi di rapologia.
4: No.
5: Va bene,
4: ok.
3: Diploma superiori?
4: No, neanche.
3: Non ce l'abbiamo neanche quello?
4: No, la qualifica c'ho io.
3: Minchia.
4: Va bene,
3: che cazzo, cazzo facevi da sbarbata? Per rubare gli autoradio, le macchine, non so.
4: No, no, che...
3: sì, era come, come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
4: Va bene, non lo so, che ti devo dire.
3: Allora, facciamo così, nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
4: Okay,
3: se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se c'ho altre offerte in Puglia, te lo dico.
4: Va bene, okay.
3: Va bene, grazie. Vito, grazie. Buona giornata.
4: Ciao.
3: Vabbè ragazzi, per la prima volta sinceramente Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che facciamo un pelandrone di merda, eh. Ciao bastardi.

0: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
1: Ubriacato.
2: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
3: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
4: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
2: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
3: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
4: Che succede, capo?
5: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
4: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
2: Sì, andiamo, guido io.
3: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
2: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
4: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
0: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
7: Voglio una vita spericolata.
8: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
4: Fermo lì, le stufante.
8: Oh no, i potenti... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
2: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
8: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
2: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
4: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
8: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
2: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
8: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
4: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
3: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
8: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
2: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
8: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
4: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
8: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
4: Sono uno stregone, non farti domande.
8: No, beh, io non cederò.
3: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
8: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
2: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
8: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, e un mega spadone nel braccio!
3: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
2: Prendo la cinghia!
0: Con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
8: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
4: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
8: Grazie davvero.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco c***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono disceso ancora per voi dal Valhalla per portarvi le verità del mondo, che i poteri forti, illuminati, i governi ci vogliono sempre infabbiare perché sono dei fucchi a caffi bastardi, ma noi ci continuiamo a combattere. E infatti io sono qui, voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri, e intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo. E allora, pronti?

italiani sono i migliori, ma i film in lingua originale sono tutt'altra cosa. Però non capiamo un caffo, eh.

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io lo

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!
0: Really?

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere a me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito,
10: ma non le vada sui miei piedi.
11: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
10: scendere,
8: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E non c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
12: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo Zizzagnaman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme. E con me c'è sempre Suor Cavalla e praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate, così vi potete confessare. Io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Come stai?
2: Ho un po' di raffreddore e mal di gola.
3: Ah, non è che c'hai il COVID?
2: No, ho fatto il tampone ieri sera.
3: Ah.
2: Stai mangiando?
3: No, ho fatto 2 peperoni ripieni.
2: Ripieni di cosa?
3: Allora, pane, uova, formaggio, prezzemolo e poi ci ho messo.
4: Dopo 9 minuti.
3: Ecco, ho fatto questo menù, diciamo.
2: Allora, ci sarebbe questa preghiera molto bella.
3: Sì.
2: Che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia, però quella che voi non conoscete. Che fa così.
3: 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere chi ha detto, tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avere anche una per il giorno e una per la sera. Chi è?
2: Ya.
3: Ya. È mio genere.
2: Ah, è tuo genere. Allora ti lascio andare adesso.
3: No, aspetta, mi ha portato le pundure.
2: Ah, e beh, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
3: No.
2: Ci sarebbe questa preghiera molto molto bella.
3: Sì.
2: Da cantare la sera di Halloween.
3: No.
2: Che fa così.
3: No. Na na na, rumori, na na, non mi sento sicura mai, na na na.

0: da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Nel nome del Padre, Padre del Figlio, figlio dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
0: No, non ho combinato niente.
1: Sicura? Peccati?
0: Sì,
1: peccati di gola?
0: No.
1: E col pensiero?
0: No. Devota mio marito.
1: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
0: Ok.
1: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
0: Anche tu.
1: Ci salutiamo con cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes, scan forgerware.
0: Scan forgerberg.
1: Brava, perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso.
0: Sì.
1: Va bene, dai, allora ti saluto.
0: Ci sentiamo.
1: Cheeseburger.
0: Schemberger. Non mi veniva.
1: Va bene, un abbraccione.
0: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
1: Eh sì, lo sento.
0: Ricambi i salutoni.
1: Va bene, ok.
0: Ciao, ciao. Tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Son, welcome. Lo Zoo 105.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. I tamarri sono ancora alla ricerca del fornaio del panificio, colpevole, secondo loro, di essere troppo bravo, al punto da aver fatto venire il diabete ai due terroncelli di periferia. Peccato che non riescano a capire una cosa molto semplice. Non è il pane il problema. Sono loro che si sfondano come dei babbuini.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, sì, rispondi pure dalla cantina, sto cercando le cacciotte. Sono Massimini di quarto, pronto?
3: Pronto.
4: Vedi te che c'hai st'atteggiamento già subito, che uno ti chiama per chiedere un consiglio medico e vedi che gli rispondi, già rispondi di merda dalla cantina. C'hai un telefono da 7.000 lire, probabilmente non c'è neanche i soldi comprati da mezzogiorno il pane. Sto scemo di merda. Senti, tu sei nutrizionistico?
3: Sì, nutrizionistico.
4: Va bene, già. Ma senti, ma vuoi che ti presti 300-400 euro comprati il telefono oppure vai avanti a parlare dentro un bicchiere attaccato a un filo?
3: Sei simpatico, di dove sei?
4: Ah, vuoi scopare già, sei pure culatone. Senti, la domanda a secca, perché io sto cercando un professionista della nutrizione. Siccome io faccio colazione praticamente con una Ceres e due pezzi di pizza pugliese, no? Ma perché ieri mi sono sbranato 3 grammi nella nasca, la mattina mi alzo con proprio lo sfregio, proprio de voglia di mangiare all'inferno. Oh, figli di puttana. Cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Roshri, sì. Chi è lei?
4: Io sono Massimin di quarto. Tu vieni da spazio? Sei alieno? Che parli strano? Ti ho chiamato perché praticamente mio cugino, siamo stati da un dietologo e siccome lui si scascia di brutto da te, che gli piace un sacco il tuo pane, pizzette, la roba che fai tu, no? Però sta cosa gli ha alzato il colesterolo pesantemente, è devastato. Mi senti? Pronto?
5: Sì, lo sto ascoltando.
4: Allora, praticamente lui per questa ghiottoneria che ha nei confronti dei tuoi prodotti si è praticamente devastato il corpo. Allora,
5: può darsi che ha sbagliato a chiamare forno. Io
4: va bene,
5: qui è il laboratorio.
4: A parte la tenerezza infinita che ho nei confronti del tuo italiano, però quello che stavo dicendo, tu sei la produzione del cibo, no? Lo fai tu il pane, le pizze.
5: Guardi, non ho tempo da perdere.
4: Sai che veramente ti infilo nel forno, pezzo di merda. Pronto? Pezzo di merda? Richiamo?
6: Buongiorno.
4: Sì, schiava, ascolti, c'è mica il panettiere lì?
6: Pronto?
4: Sì, al pronto ci siamo arrivati circa 4 minuti fa, sono Massimini di quarto, c'è il panettiere?
6: Il panettiere è andato via a quest'ora.
4: Porca miseria. Mi fa una gentilezza, perché praticamente non ho finito di mettergli le mani addosso l'altro giorno, che mi doveva 50 euro, che pippa lui, no? Gli ho venduto le pezzate. Gli può dire che gli altri schiaffi glieli do domani? Pronto? Pronto? Ma guarda che la gente maleducata.
1: Tamarri.
7: Sto
8: chiamando il tuo forno? Sì, sì, di a quello che sta battendo di stare un attimo calmo, che devo parlare al telefono. È il forno?
7: Sì.
8: Sì, ciao. Senti, ti devo passare un attimo mio cugino perché ha avuto a che fare l'altro giorno con il fornaio. Sei tu il fornaio?
7: No.
8: Passami il fornaio un attimo, per favore. Sono Giovannino, che devo passarti mio cugino Massimino che ha avuto una discussione col fornaio. Passamelo un attimo. Passamo.
7: Aspetta, io parlo.
8: Sì, dai.
7: Eccolo, parlo con lei e lei se parlo.
8: Che cazzo stai dicendo? Passami il fornaio, vai.
7: Sì. Cercando il fornaio con la...
4: Dai, facciamo ancora più rumore, dai, picchiamo le cose. Battiamo anche le mani, dai. Più rumore, dai, picchiamo anche gli oggetti, dai. Porca. Ma dove l'avete messo il telefono? Sulla cappotta di un camion.
6: Pronto?
4: Sì, signora, scusi, ma il telefono dove l'avete messo? Davanti proprio all'uscita delle bocchettone dell'aspiratore del forno? C'è un casino che non si può... Senti che roba.
6: Scusi, cosa desidera?
4: Prima di tutto desidero poter parlare con qualcuno senza sentire un camion lanciato a 160 km/h nel tunnel dell'Alma.
6: Aspetta, questo è un negozio, questa è una cucina, quindi mi dispiace, ma...
4: questa è una persona, sì, questa è una mano, rumori. Questa è una schiaffa. Senti, allora, potresti dire al fornaio che mio cugino si è preso il diabete per colpa sua?
6: Ma scusi, ma chi è lei?
4: Massimino di quarto, praticamente mio cugino è stato dal dietologo e gli ha detto che lui si è scasciato troppo di pizzette, pane, tutte quelle cose lì che fate voi molto buone. Cioè voi avete una qualità troppo alta e mio cugino è rimasto un po' addicted, come si dice nelle lingue straniere, del vostro prodotto.
8: Sì, per colpa del fornaio.
4: Allora praticamente lui ce l'ha a morte col fornaio, dice che per colpa sua è diventato diabetico.
6: Ma lei ha chiamato per dirmi questo?
4: No, ho chiamato per minacciare il fornaio, però mi ha risposto lei.
8: Fatti passare il fornaio.
4: Allora, può dirci al fornaio per piacere che oggi pomeriggio intorno alle 5:30 mio cugino viene là fuori e gli tira una cacciavitata. Pronto? Signora?
8: Ha detto sì.
4: Ma pensate, uno deve essere anche educato.
8: Ma sta lavorando, Massimino.
4: Vabbè,
8: va. Che doveva fare la focaccia.
4: Comunque c'è ragione, è colpa del fornaio. Non tu che c'ha la bocca da porco di merda.
8: Sono loro che se non facessero quelle robe io non avessi il diabete.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri...
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura.
6: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
6: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
6: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
6: Che cos'è il cazzo?
5: Ma intanto quello che si va a picare,
7: ecco. Brava mamma!
6: Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
6: Jack.
7: Sì, mamma, brava, lo
6: Jack
7: squaglio.
6: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
8: Vuoi sapere come va a finire?
9: Vuoi sapere come va a finire?
8: Rimani nello Zoo di 105.
6: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
5: Quello deve sapere.
6: Quello è difficile,
5: è un po' difficilità questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
6: Infatti,
5: potrebbe avere
6: l'anatomia
5: tante,
6: umana, questa sconosciuta, certo.
5: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
6: Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor.
5: Il coccodrillo che si cavalca.
6: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora.
5: Il coccodrillo.
6: E adesso l'ultima domanda.
5: Sì.
6: Dio è?
5: Dio.
6: Dio.
5: Dio.
6: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
7: Mamma!
5: Sì, sono contenta, sono contentissima!
7: Mamma!
5: Dimmi, amore!
7: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle!
5: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua!
6: Allora!
5: Ho fatto anche i funghi con riso!
6: Perfetto! Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina!
5: Ah sì, anche quello, sì.
6: Perfetto, signora, grazie.
7: Niente,
6: le ripasso base terra.
4: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
5: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
7: Sì, tua dica.
5: Mamma, ti voglio bene da morire.
7: Grazie anch'io, mamma. Sì,
5: ciao,
7: dica.
5: Ciao, bellissimo. Ciao, caro.
7: Ciao, mamma.
5: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
4: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora. Adesso io le chiamo il numero di un pusher. Se può ordinare della bamba per suo figlio.
5: Va bene, anche quella, sì, dai.
4: Allora, chieda 1 chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
5: Non tagliata, lunga,
4: non tagliata.
5: Insomma,
4: quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
5: 1 chilo di bamba non tagliata.
4: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher.
5: Sì.
4: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
5: Va bene.
10: Pattini, buongiorno, sono Katia.
5: Senta, mi servirebbe un chilo di bacio. Pronto? Mi sente?
10: Sì? Prego, mi dica.
5: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
10: Un chilo di?
5: Bamba.
10: Non ho capito.
5: Un chilo di bamba lunga.
10: Cos'è lunga?
5: Tanto lunga. Parecchio lunga.
10: Ma che cosa?
5: Non togliata, eh.
11: Pronto?
5: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
11: Sbagliato numero qua.
5: Ma come ha sbagliato il numero?
11: Sì.
5: Ma non c'è la mamba.
11: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
5: Ah, non ce l'avete?
11: No.
5: Non possibile?
11: Sì.
5: Allora.
11: Saluto.
5: Saluti, arrivederci, scusi,
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare Bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store...
5: Up and Up!

0: un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali app store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei, in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Sudi freddo. Corri in bagno ovunque sei. Apri quella porta. Ti chiudi dentro. Fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
2: Pato!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza.
2: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è... Just Shit! Niente più figure di merda, niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
2: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit, Just Shit. Prenota, prenota. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. Ok, prenotato.
3: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
2: No, tutto bene, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
2: Che roba, sì, così. Sì, grande Just Shit.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
4: Vai, vai, spingi e respira. Spingi e respira, di più, di più. Dai. Respira.
5: Salvietta umida?
2: Ah, grazie. Quanto ti devo?
5: Dammi un 10, dai.
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda. In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
6: Up and up! E up

0: tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
1: Me la mangiate, me sono contento, non me lo rompi i coglioni, non ho voglia oggi, vai!
0: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
1: E me non rompi i coglioni, non ho voglia, rompi la ammazzi, cazzi sua! Io non mi rompi i coglioni, non rompi le palle!
0: No, no, scusa!
1: E me l'ha fatto ammazzare, mi ha fatto una crisi del crisi! Cioè, l'internazio in crisi tutto!
0: Che cazzo?
1: Tu te l'hai fatto fare una domanda! E me l'ha fatto a me, ma sono prima, e due volte l'hanno fatto! Tanto di può portare una quella mondiale, ha portato una quella in crisi italiana, mentre che anche una piazza quest'anno.
0: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
1: Sì, dillo.
0: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro da Roma, vai Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump, vai?
2: Magari ci riuscivano.
0: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
2: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
0: Invece non...
2: Sono maledetto. È un bel carotone.
0: È un carotone, Donald Trump.
2: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
0: Dove?
2: Visto che ha aumentato due... indovina.
0: No, dica lei.
2: Nelle chiappe.
0: Perché?
2: Perché ha aumentato benzina, gasolio, tutto, luce, tutto.
0: Per colpa del carotone. Quindi lei fa...
2: Un cacacazzi in meno.
0: Un cacacazzi in meno. Quindi
2: come
0: lei fa...
2: si dice nella Bergamo Alta.
0: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
2: Manco
0: forse
2: io.
0: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
2: Bello, ma complimenti.
0: Perché
2: allora.
0: Ero drogato.
2: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno in meno, certo. Rompi i coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figli del mondo. Quello lo invidio.
0: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta l'attenzione. Attentato è fallito, non le sembra un po' strano?
2: Ma secondo me è lui che ti fa finti attentati e far parlare di sé. Gran paraculo.
0: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
2: Grande, perfetto. Nessun aggettivo lo veste meglio.
0: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
2: Ciao,
0: bellissimo, ciao.
2: Ciao.
0: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai.
3: Che era tutta una cosa pianificata.
0: In che
3: non
0: senso?
3: Dagli americani. Era tutta una cosa pianificata che lo vogliono far fuori, perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
0: Loro chi?
3: Lo sai, i democratici.
0: E quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
3: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
0: Che tessera ha fatto
3: Bannacci.
0: Lei? Che tessera?
3: Bannacci
0: ha fatto lei la tessera.
3: Certo.
0: Perché? Spieghi.
3: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia. La Meloni
0: è troppo di sinistra.
3: Secondo me sì.
0: Cosa dovrebbe fare invece, secondo lei? Dica.
3: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
0: Ma questo scusi che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
3: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
0: Dice
3: un'altra
0: cosa?
3: Niente.
0: Non c'entra un cazzo.
3: Sì.
0: Non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
3: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
0: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
3: Vado a fanculo.
0: Vado a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone!
4: Canzelloni. Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
0: Sono il tuo raggio di sole.
4: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
0: Sempre, io sono già il tuo amicone, sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
4: Coglione, cane, stai zitto! Se vuoi diventare veramente un amico.
0: Sì, sempre.

0: Quello che bramo, è quello che bramo.
1: Tasi, un attimo, porco, sta fermo. Smetti la cane, ascolta.
0: Senti, gamberetto.
1: Ma tu le persone, continui. Vabbè. Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
0: Anche tu però. Che tu però, vedi che mi interrompi. Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetti in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
1: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
0: Ecco.
1: Cosa tanze?
0: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
1: Pasticciotto alla vaniglia.
0: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
1: Vedi quanto infame sei. Tu vieni ad offendere le persone.
0: Non offendo.
1: Telefono.
0: Non offendo.
1: Infame da stare.
0: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Trottolino.
1: Con questi nomignoli.
0: Trottolino,
1: ma. Cane che mi mandano il sangue al cervello.
0: Senti. Trottolino? Trottolino? Trottolino? Sì, ma non finisci mai!
1: Sì, ma
0: sei un soffiafoglio!
1: Non ti parlerò più, ti prenderò a sbelle, ti farò fare bingo, cane a sbelle, madonna signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetta merda, devi morire,
0: esagerato.
1: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì, ecco,
0: sì,
1: ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetta merda, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni giorno, ti congelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì, farò così, maledetta merda, devi morire male, tu, devi morire!
0: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi. No, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina. Ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a fanculo, ciao.
2: Radio 105.

0: da Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Sk. E questo è Sk, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a...

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. Guarda, cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo a dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' com'è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa?

0: fare?
1: Sì.
0: Bello fai. Questo orologio. Tuo orologio te?
1: Sì, bro, però.
0: Rolex, vero?
1: Sì, bello, però devi lasciare.
0: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno. Ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo. Sì, vedi cos'è, Moncler?
1: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mani addosso. Ma dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
0: E a Thomas sta dando l'altro di me.
1: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
0: Allora tu continui a dare l'altro a me, come te permetta.
1: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Mica come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
1: Allora, bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
0: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
1: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
0: Perché mi guardi?
1: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
0: Ma questo va bene, è mio rulotto.
1: Devi lasciare stare il micro.
0: Sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
1: Yo bro, devi lasciarlo stare il microfono.
0: Che vengono domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono, dai.
1: Non mi interessa.
2: Allora, alla fine... Schere! Con microfono, oh. I coglioni con sta musica di merda. Di merda.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass. E non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
15: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
15: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mangiacacchi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
9: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
4: Guardi,
15: forse
4: vabbè.
15: C'è il sangue.
4: Sì,
15: allora, signora.
4: Questo.
15: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
4: Don Gaetano?
15: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
9: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei.
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
9: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
9: Mamma che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
9: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
4: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
4: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
4: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
4: E
10: per
4: cosa
10: chi non
4: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
10: Uno.
4: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
4: sì,
10: sono quello della cacca,
4: sì,
10: dell'esame delle feci.
4: Sì.
10: Allora,
4: ma
10: sono
4: lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
9: fare
10: io
9: la
10: so
9: cacca.
10: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
4: Bene,
9: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
6: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
10: Decisivo?
4: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto
10: vabbè,
11: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: sapevi che è arrivato Up and Up? No? Allora sei boomer e anche stronzo! Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer per scaricare le applicazioni più in top del momento! Legali, illegali, copiate, immorali e perfino uscite per sbaglio da un laboratorio segreto in Siberia! Vieni su Up and Up, l'app store che crea dipendenza! Come il crack! Ma in senso buono, eh?
1: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
0: Questa settimana nella speciale classifica Up and Up...
2: Homophobic!
0: Sei un vecchio troglodita reazionario che ce l'ha con i gay e che caga sugli arcobaleni? Un retrogrado pezzo di merda che pensa di vivere nel 1400? Quasi 1500? Insomma, sei quello che l'Accademia della Crusca chiamerebbe un grosso pezzo di merda omofobo baciapile? Se la risposta è sì, Homophobic è l'app che fa per te! Ma certo! Homophobic è il navigatore di ultima generazione che ti permette di arrivare da un punto A a un punto B evitando i punti dove ci sono i ric***i. Inserisci l'indirizzo, scegli sul menu a tendina le categorie di pervertiti da evitare e... buon etero viaggio! Homophobic ti porterà a destinazione tenendoti ad una distanza di almeno 10 metri dalla gente frotta. Così non ti attaccano il vaiolo delle scimmie.
3: Allora, tragitto casa lavoro, impostiamo la strada senza culattoni.
4: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
3: Figa, 1 ora e mezza, di solito ci metto 7 minuti. Qui ci deve essere un disservizio. Ricalcola.
4: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
3: Porca puttana, ma com'è possibile?
4: Vuoi evitare i c***oni?
3: Eh sì, ho comprato apposta l'app.
4: Ci vuole 1 ora e mezza.
3: E vabbè, c'è un prezzo da pagare per tutto, dai.
0: E se non hai la macchina, non andare in sbattimento! Homophobic ti segnala anche i mezzi pubblici senza checche a bordo e se ne hai bisogno ti passa a prendere con... Bullman, il torpedone che bullizza i mezzi pilotati dai bulicci!
5: Così posso provare il clacson?
6: Sì, ma suona piano, eh? Dai, prova!
5: R***one! Bello, posso provarlo di nuovo?
6: Sì, ma te ci abitua, eh? Te faccio vedere. Allora, un colpetto... R***one! Se fai invece 2 colpetti veloci... Prova! Prova!
7: Guarda, posso provarlo anch'io?
6: Sì, prova quella lunga!
7: Prova, eh!
6: Mangia cazzi! Se vuoi ce l'ho pure bidonale!
5: Come fa bidonale?
6: Mangia cazzi!
8: Meglio del maestro Moody, eh!
5: Però!
0: E se tutto questo non ti sembra abbastanza, beccati quest'altro! Homophobic funziona anche a piedi! Esatto! Grazie al comodo sonar antifrocio potrai passeggiare in scioltezza seguendo semplicemente gli impulsi sonori della nostra app.
7: A Glauco!
3: Dimmi Egidio!
7: Cerca un po' di evitare sta cosa, va!
3: Allora facciamoci 2 passi, andiamo verso il tabaccaio, dai!
7: Ma andiamo di là, vai!
3: No, qua è pieno di invertiti,
7: vai,
3: destra!
4: Acqua!
7: Destra!
4: Frocio!
3: Occhio! 2 passi indietro!
7: Occhio!
4: Etero!
3: Sì, allora, col vicolo a sinistra, aspetta!
7: Uè, Glauco, ma che bella figa!
4: Trans.
3: Sembrava una figa, invece c'è sotto il pendolo, l'app non sbaglia mai.
0: Insomma, se sei una merda retrograda omofobica, non ti preoccupare, perché da oggi con...
2: Homophobic
0: non incontrerai più nessun riccone sulla tua strada. Homophobic è un'applicazione...
9: Up and Up.
10: E Up and

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying over you.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
9: La cioccolata.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
9: Lisen, no.
5: Lisen.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Non Theft, Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertani, libertiamoci.
6: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Biton.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
9: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
5: Vove.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
5: Lo sapevo, adesso
9: va bene, l'uovo.
5: Coglioni a me, rompi
1: coglioni. Una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan. Cos'è quello? Una Range
9: Rover?
5: Rover
9: Vogue.
5: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
9: la
1: non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato e sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba, sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, è il curatore fallimentare che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. In pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000-3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico.
1: No, che bonifica? Ma quale bonifica?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Ma no, io non voglio andare in causa.
3: Okay. Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Ma ho capito, ma signora. Sì, un momento, mi dici. Se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi? Ha accettato.
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso, accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Sì. Ma chi è?
3: Allora, senti, signora. Purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente nel suo diritto. Però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me se anche qualche cosina in meno, potremmo essere intorno ai 6,20.
1: E che fanno? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dice 628. Come che è?
3: Perché nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dice se accetta il signor. Se devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro, altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma accetto no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piava 700 euro e metto la tia per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Ma che vuol dire? No. Non tanto sto con l'avvocato, poi riparlo con l'avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti, non ci c'è modo di rivalersi queste persone, che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone.
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio il lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi maledetti e subito. Che vogliamo fare? Li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, no, che lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, non lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene, signore, niente.
2: Quindi con Simoncelli abbiamo finito il credito,
3: signore, niente, andrà in causa. Va bene, signore, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz? Ma che è? Passaparola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi. Queste società ha dichiarato fallimento. C'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma
3: non lo so, io ipotizzo, non lo so, era per dire.
1: Certo, ipotizziamo. Ma sto a morire di fame, ma questi soldi mi danno da.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Io gli ho offerti 748 euro.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza. Adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fare.
3: Adesso mi stai facendo incazzare, scusi, io gli ho offerti dei soldi. Lei che cazzo vuol da me?
1: Ma dai, che cazzo vuoi tu? Ma no, non ho capito.
3: No, lei che cazzo vuole da me? Io le ho offerto 750 euro per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti incontro, metto in collo con la macchina, metto in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Ambiti che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo.
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo? Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: No, ho capito no.
3: Lei sa chi siamo noi?
1: Chi siete?
3: Siamo lo zoo di 105.
1: Ma che state a dire, dai, non ci credo.
3: Te la sei pigliata al culo, a coglione.
1: Pezzi di merda. Sto a morire di fame, fate pure questi scherzi del cazzo.
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone.
1: Grande Frank.
3: Dovevi accettare i 750 euro, sei furbo.
1: Sì, che più parliamo poi diventano sempre di meno.
2: Ciao stronzo.
3: Ciao bello.
1: Ciao merde.
3: Ciao.

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dove, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami! Più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri! E se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi? È praticamente impazzito!
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita!
2: Ma mia madre è tua figlia!
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al pozzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridamelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare.
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Io ho curatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon San!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
8: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: fare! Vieni qua,
8: Leon San! Non cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!

0: Abbiamo chiamato Ennio con la voce di Batman. Batman Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
2: Quacquarelli. Quacquarelli.
1: Come la papera. Qua.
2: Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
0: Poi l'abbiamo messo in attesa per parlare con Robin, il cognato di Batman.
3: 121 secondi.
0: E alla fine, visto che la Russia ha chiuso il gas, gli abbiamo detto che arriveranno delle bollette grandissime. Talmente grandi da fargli cambiare la casella della posta.
4: Tipo un copriletto di carta.
2: Un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
4: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
0: E adesso andiamo a sentire come andrà a finire. Yeah!
5: Dove abita Ennio?
2: Copriletto, cosa devo fare su un copriletto?
4: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
2: Ma che palla! Ma chi sta la bolletta? E se non ci sta dentro io a pagare,
4: Allora, ascolta.
2: Devi mettere i tubi più piccoli.
4: Sì.
2: Me li hanno allargati, va.
4: Signore Ennio,
2: allora, se non ci fosse un tuo padre a casa mia il gas brucia, sì, merda.
4: Allora bisogna mettere una casella della posta grossa.
2: Grossa.
4: Un 5 metri per 5.
2: Per la boleta.
4: Sì, perché è proprio grossa di carta.
2: Tua madre sarà grossa. Che... Ma è arrivata fino adesso la boleta.
4: Quanto le è arrivato?
2: 600 euro. 600 euro.
4: Allora. Da fine settembre la bolletta sarà almeno 1600. Meno 1600.
2: 1600 euro.
4: Perché Putin ha chiuso il gas.
2: Ma che c'è la puttana di tua madre. La puttana di tua madre. Vavala via il culo.
4: Lei.
2: Ma non la opero più. Mi scalo col fuoco. Bastardo.
4: Sai chi è Putin?
2: Che è Putin?
4: Putin. Putin.
2: Chi è? Chi è?
4: È il presidente della Russia, ha chiuso il gas e quindi adesso...
2: Gli dovrebbero chiudere la testa quel bastardo!
4: Allora...
2: Aprire tutto alla svelta!
4: Ci sono due opzioni!
2: Che cosa devo fare?
4: O paghi le bollette...
2: tua madre!
4: O chiudi il gas!
2: Chiudo, sarà più facile chiudere il gas, bastardo di una...
3: Benissimo, allora per chiudere il gas andiamo con la procedura in questo istante. Ti passo l'addetto della bolletta chiusura gas C22463. 63. 63. 63. 63. 63.
2: Sta facendo le mine sole, sta facendo le mine sole, va...
3: Mani in linea!
2: Ma che tua madre, non mi togliere in casa adesso che sta facendo il minestrone!
3: Porca... Stai per parlare con l'ufficio della Batcaverna per chiudere il gas!
2: Con la Batcaverna!
6: Hai problemi di gas?
3: Batcaverna!
2: Batcaverna! Batcaverna!
3: Batcaverna! Ripeti e controlla! Batcaverna!
2: Batcaverna! Batcaverna!
3: Per entrare in contatto con la Batcaverna, ripeti Batcaverna!
2: Batcaverna!
3: Batcaverna!
2: Batcaverna! Batcaverna! Porco tua madre! Tua madre!
3: Ripeti!
2: Batcaverna! Batcaverna!
3: No, Barcarella, è...
2: Barcarella! Barcarella! Barcarella!
3: Per entrare in contatto con la Batcaverna devi ripetere esattamente...
2: Non mi togliere il gas, sto facendo il minestrone!
3: Sto per chiudere il gas, devi Batcaverna!
2: Batcaverna! Batcaverna! Non mi togliere il gas, Batcaverna!
3: Hai sbagliato scelta!
2: Hai sbagliato!
3: Hai scelto chiusura del gas immediata!
2: Sto facendo il minestrone!
6: Quacquarelli Brothers!
3: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via! Via!
2: Via! Che cosa? Via! Che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre via! Che cosa vuoi? Guardando! Io non sapevo che sei lì sotto! Brutta ma sei ancora vivo!
4: Ciao Ennio! Come sta?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi? Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita!
2: Madonna.
3: È buffissimo!
2: Nonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque? Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Cosa? I pazzi cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
3: Guarda che è italiano, si dice igiene mentale.
2: Sì, sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba, anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occhio che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube, devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, sì, va bene, meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione.

0: Un attimo. Eccoci, riesco. E aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
1: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
0: A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
1: Dici questo, ditone?
0: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
1: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
0: Ma Cristo! Hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
1: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
0: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
1: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
0: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli happy hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Figa! Mi sembrava strano come legno, eh!
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Merda!
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
4: Baciamelo piano.
3: I super erotici.
5: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
6: Quello è Iron Man.
7: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
8: 50 di bocca, scento l'amore, gioia!
7: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestro nave!
8: Non si batte chiodo!
9: Arrendetevi! La terra sarà mia!
7: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
10: Ah, poi il cocco del culo me lo posso levare, però... Quando avevo vinto me posso levare il cocco del culo?
7: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
9: Ah sì? E tu chi saresti?
10: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
9: E cioè?
10: Sono... su Postal Market! Sono anche vintage, volendo!
9: Non mi hai fatto niente!
10: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
9: Non mi hai fatto niente!
7: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
11: Andavo a tenere muori!
7: Ma Ma com'è possibile?
11: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gadà Arromen. Vabbè, è morto, Sivario.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
3: Ah, Ilmaz!
4: Zuleia, vesse, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
4: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
3: È il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti e urla disperate. Mamma mia, quando sono arrivato! Vieni qua, amore mio, mio, mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro! Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai catafori!
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non voglio che gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, ferma turchi. Mi è venuta un'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare. In campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco. Presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Zuleia. Questo fatti rimanere con i denti chiusi.
1: È durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Sì, sì.

0: cocane.
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno.
2: Sì, sì, Zuleia, presto, presto, impilati, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, fallo, guarda che fallo, fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo.
1: Aiuto, decollano, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: ma porco pate turco, portaccio turco, ma com'è possibile? Un'aquila, un'aquila si è portata via la mia Zuleia, un uccello enorme, più grande del mio. Torna indietro, pollo volante, torna, uccellone.
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto, e qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano, tu per salvarti e io per una secca.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Eccoci, finalmente è finita questa campagna elettorale di merda. Oh, possiamo tornare a parlare di politica con la vittoria scontata di Giorgia Meloni, ma soprattutto con alcune ottime notizie che riguardano soprattutto chi ha perso, che sono persone che si leveranno probabilmente dai coglioni, come Letta, come Pillon, come Salvini, come Di Maio defenestrato, e ovviamente come quella nullità di Paragone. Tutto questo ovviamente al netto dell'astensionismo che supera il 30%. Non ci fanno mai votare, e quando ti fanno votare non ci vai, merda! Parliamo del voto, via. Andiamo in Toscana, dove c'è Eugenio. Allora, un commento a caldo su queste elezioni, via.
3: Ma è niente, grazie Ricky.
2: Sì, questo è...
3: Non sono nervoso, ragazzi.
2: Perché è nervoso? Perché ha perso le elezioni, Perfetto, vaffanculo anche a te, dai, un altro. Andiamo da Mimmo Salerno, Mimmo, via.
4: Cosa ne penso? Ha vinto la destra. Me da pronostici praticamente. Quindi adesso diciamo che realizzerà il...
2: Quale?
4: Il programma.
2: Quale programma realizzerà?
4: Quello che ho capito io, la prima cosa è l'eliminazione del reddito di cittadinanza.
2: Lei non lo vuole più questo reddito di cittadinanza?
4: No, io non sono contro il reddito di cittadinanza.
2: Lei è meridionale di quello campa, diciamo.
4: Sì, lo dice lei.
2: No, questo è proprio verificato nelle carte. L'unico posto in cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti è la Campania, che ha 1.400.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quindi proprio voto di scambio, palese.
4: Sì, palese.
2: Abbiamo abolito la povertà e adesso completi la frase. Se l'è piata, parli, dica. Finito il reddito, finiti i soldi del telefono, eh? Empoli, vai, pronto.
5: Ma non ho capito, mi scusi. Sono in attimo. Che cosa c'è?
2: Innanzitutto si calmi.
5: Che...
2: Sì, buongiorno.
5: Pronto!
2: Sì.
5: Pronto!
2: Ma perché si incazza?
5: Pronto!
2: Perché si incazza? Perché sbrocca?
5: Sto aspettando la telefonata dal mondo intero in seconda.
2: Pronto, non ho capito.
5: Pronto!
2: Ma perché strilla?
5: Pronto!
2: Ma chi cazzo la conosce? Chi cazzo è lei? Che cazzo vuole da me?
5: Non esiste, Ave Maria.
2: Sì, ma la smetta, lei sta sbloccando. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire sul risultato delle elezioni o se ne va direttamente a fanculo?
5: Duce!
2: Lei è un pazzo! Cosa dice? Lei è un pazzo, spraica!
5: Signor Crociani!
2: Conto che lei è un pazzo scriteriato, dovrebbe stare in una gabbia. Cosa sta facendo? Lei è stato addotto dagli alieni. Lei è stato rapito dagli alieni. Hanno fatto esperimenti sul suo corpo. Lei è un lobotomizzato. Ma ragazzi, ma toglietegli l'MDMA a questa persona. Sì, mi mandi il suo indirizzo che le spedisco un sicario. Dai, toglimelo dai coglioni. Dai, un altro. Sentiamo Maurizio da Cremona, vai Maurizio.
6: Devo davvero rispondere?
2: Certo.
6: Un bel passo indietro di 60 anni.
2: Perché? Perché lei è ancora convinto che Giorgia Meloni sia post-fascista?
6: No, perché ho ascoltato quello che diceva.
2: E cosa dice?
6: E non mi piace limitare molte libertà che vorrei verso le persone.
2: Ad esempio?
6: Ad esempio il fatto che non ci sia una tutela negli ospedali di una percentuale di medici per aiutare le donne che hanno bisogno di aborti.
2: Però questo mica l'ha fatto la Meloni, scusi, questo succede anche nelle regioni governate dalla sinistra.
6: Lo capisco, il problema è che il nuovo governo dovrebbe cercare di andare in un'altra direzione, invece lei ha confermato che vuole continuare in questa.
2: E che cazzo ne sa lei, scusi?
6: Perché lei, scusa, mi dice certe parole?
2: Perché io dico il cazzo che mi pare a lei, io dico tutte le parolacce che voglio. Culo, pene, fica, cazzo, buco del culo, z***a. Ha visto? Radical chic dei miei coglioni.
6: Ma lei non mi conosce,
2: sto
6: insultando a casa.
2: No, io non sto insultando nessuno, io insulto la sua idea, non lei. Si sente?
6: Lei ha detto che sono un radical chic.
2: Radical chic non è mica un insulto.
6: Però dei miei coglioni.
2: I miei coglioni non sono un insulto, i miei coglioni sono patrimonio dell'UNESCO. Sono un complimento. Quando io dico associo una persona ai miei coglioni, io la elevo a livello michelangiolesco, capisce? I miei coglioni sono come la Cappella Sistina.
6: Ma io tendenzialmente frequento persone educate, non frequento.
2: E perché è un radical chic dei miei coglioni? È un radical chic.
6: Ma no, semplicemente vivo in un posto.
2: È così,
6: civile,
2: certo,
6: a Dio.
2: È così che si perdono le elezioni, con i radical chic che sentono la parola merda e scompaiono in una polpetta di polvere come un ninja, dai, torna a Kyoto, vattene a fanculo, dai, torna a Kyoto. Ciao samurai, ciao.
7: Siamo tornati dietro di 60 anni.
2: Perché?
7: più fascista di lei.
2: Ma dai, ma smettiamola con questa roba, dai, su, la Meloni non è mai fascista, dai, su.
7: Beh, ma te sei mantenuto da lei, sicuro?
2: Ma vai a far culo, dai.
7: Ma vai a far culo te, coglione.
2: Dai, su, con questa retorica il PD ha perso le elezioni, te ne sei reso conto, te ne rendi conto, con questa roba dei fascisti ha perso le elezioni, eh?
7: Ma non doveva vincere il PD.
2: Chi doveva vincere?
7: Italexit.
2: Italexit non ha preso neanche il 2%, il partito con gli stregoni, con gli sciamani.
7: Ma vai a far culo, va, coglione.
2: Ha votato Italexit lei, eh?
7: Ma chi bisognava votare, sentiamo?
2: Se, no, ma lei ha votato Italexit, mi deve spiegare perché, perché è il primo. Io non ne conosco uno, pensavo fossero un mito, come la Fenice.
7: Ma vai a far culo, va, coglione.
2: Ma invece esistono, mi spieghi. No, ridammelo. Non si trova, deve essere svanito, forse è tornato sul suo pianeta, come Michael Jackson. Via, e chiudiamo con l'amico mio. Amico mio, buongiorno. Sei contento?
5: Cucù, e il piano non c'è più. Cucù, e la mandrini non c'è più.
2: Sei contento, cucù, amico mio, finalmente?
5: Merda, vattene a fanculo, oh. Tu, l'altra merda, zecca di merda. Bastardi, dovete morire oggi, guarda quanto godo.
2: Oh, finalmente.
5: Cucù, oh. Brutte merde, quattro drogati di merda.
2: Sei contento?
5: Adesso si comincia a farci il sabio.
2: Oh. Aspetta, amico mio.
5: Datemi il cazzo. Brutte merde.
2: Una cosa, amico mio.
5: Godo,
2: ti sento. Ma senti, però, già che ci stiamo esprimendo amore reciproco, possiamo dire che
8: amore
2: finalmente.
8: Uno stracazzo,
2: che finalmente le donne torneranno al loro posto in cucina. Merda. Finalmente ti posso mandare in onda perché non urli, non bestemmi. Vai.
8: Non
2: cosa succederà, amico mio?
8: Assolutamente niente. Non succede perché siamo indebitati a morire.
2: Quindi dovrete ricominciare a pagare le tasse per i terroni, amico mio. Adesso.
8: I terroni, i terroni sono miei amici, i terroni sono gli onti di merda come te, che odio, sono gli onti di merda come
2: sei pronto,
8: te.
2: Sei pronto a pagare
8: presenti,
2: tante belle tasse?
8: Senti, Cruciani,
2: sì,
8: muori, brutta
2: sei
8: merda,
2: sei un ignorante,
8: tu
2: preso, tu
8: oggi
2: calpestato
8: potete andare caldamente serenamente a fare in culo,
2: tu calpestato, io miliardario. Niente. Oggi è al settimo cielo. Non c'è verso di fargliela scendere. Ma secondo me fra una settimana gli è già passata, eh. Sento che cosa succederà fra una settimana, senti. Come sempre. Ciao, alla prossima, ciao.
9: Radio 105. This is a zoo, only for you.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
4: Allora senti un attimo, Cruciani.
3: Sì.
4: Tu devi imparare l'educazione.
3: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su, rispondi.
4: Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ma che cazzo ne so, ma secondo
4: rispondi,
3: te...
4: Rispondi, merda!
3: Ma adesso cosa faccio?
4: Brutta merda, rispondi!
3: Ma secondo te adesso
4: ti
3: io vado...
4: Ti ho fatto una domanda!
3: Sì,
4: chi ti ha dato il mio numero?
3: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Nino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta!
4: Vai a cagare, merda! Tu, Paretto e tutti quelli che vi vengono dietro,
3: ma dai.
4: Brutto bastardo!
3: Ma dai, non hai nient'altro da dire!
4: Sei un bastardo, non hai argomenti. Di troia sei!
3: Ma non hai argomenti, non hai argomenti!
4: Maledetto, brutto! Conto.
3: Sì, sì.
4: Lavati, ma... brutta merda, lavati.
3: Non hai argomenti.
4: Lavati i denti, vai a piantarti i denti, che sei marcio, sei.
3: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
4: Con tutta la droga che ti prendi.
3: Sei invidioso, sei invidioso che io c'ho la droga buona e tu
4: brutta
3: no.
4: Brutta merda.
3: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
4: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
4: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
4: un
3: filo.
4: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
3: minaccio.
4: Dimmi
3: dai,
4: chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
4: Ma che cosa... vai a fanculo, brutta merda, bastarda,
3: senti,
4: maledetta.
3: Senti.
4: Morire tu, Parenzo, Gottardo e tutti quanti.
3: Sì, sì.
4: E quella razza lì.
3: Mettiamoci
4: bastarda,
3: anche Barisoni.
4: Ascolta me. Oh,
3: mettici anche i barisoni.
4: Ma al comando io!
3: No, tu.
4: Silenzio!
3: Ma veramente. Ma...
4: brutta merda!
3: Ma veramente.
4: Fai silenzio!
3: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto? È il mio numero, comando
4: vai
3: io!
4: Vai a morire, merda!
3: Sì, ma tu veramente hai detto? Pronto! Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
4: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
3: perché,
4: merda.
3: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
4: Ti prometto che se mi chiami non
3: bestemmi.
4: Mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
3: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
4: Tu sei una merda, Cruciani.
3: No,
4: sei una merda.
3: No, io sono il tuo idolo, tu mi ami.
4: Quando parlo io tu devi stare
3: sì. Se non dici un cazzo io parlo.
4: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
3: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola.
4: Quando parlo io
3: sono un organo.
4: Stai zitto.
3: Perché?
4: Stai zitto.
3: Ma chi sei tu?
4: Ma tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
3: Ma chi lo dice?
4: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
3: Il programma è
4: hai
3: mio.
4: Capito? Allora
3: il
4: ti prometto che vengo lì e scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
3: Il programma
4: e
3: è mio.
4: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
3: Il programma
4: perché
3: è mio.
4: Stai zitto. Sto parlando io.
3: Il programma è mio, lo decido io.
4: Hai capito?
3: No, perché decido
4: brutto
3: io.
4: Brutta merda, stai zitto e parlo io adesso.
3: Io.
4: Contami.
3: Tutto
4: brutta
3: mio.
4: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
3: ti
4: bastardo.
3: Ti spengo la sigaretta, ti spengo.
4: Vai che vengo, io. Per la forza di Grayskull. Maledetto bastardo, pescello. Te lo prometto, questa è la promessa.
3: Ecco, da questo questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha mantenuto, diciamo, la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre, in ogni caso, la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
4: Dai! No! Comando io! Questo è il numero di telefono!
3: Io comando!
4: Parlo io, tu devi stare zitto!
3: Io comando! Io sono il tuo generale!
4: Comando
3: io! Comando io sono il tuo generale!
4: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le canne delle gole, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi una sega, finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
3: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio, che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni, è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao,
3: pronto.
2: Come stai? Sono Tony.
3: Dimmi.
2: Senti, volevo chiederti se hai ancora il
3: la giacca. Dimmi, pronto.
2: Mi senti?
3: Sì.
2: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Dimmi.
2: Senti,
3: dimmi.
2: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
3: Ma culo, vai!
2: Ma no.
3: Ma sentite cosa dice?
2: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
3: Io non sono andata a nessun posto.
2: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
4: Pronto?
2: Maria, mangia cazzi?
4: Scusi?
2: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
4: Guarda che forse ho sbagliato numero,
2: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
4: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
2: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei con quel gonnellone? Ti ricordi?
4: Io mixavo
2: sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
4: No.
2: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
4: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
2: Non te lo ricordi proprio?
4: Non ti ricordo.
2: Ma
4: mi
2: certe,
4: piace,
2: ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
4: No,
2: una volta siamo rimasti anche attaccati.
4: Arrivederci, buongiorno.
2: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati al pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Meno male che poi dopo che mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davodai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei sei mio figlio! Tu non sei! Tu sei un figlio di puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
2: Ciao a tutti ragazzi, allora delle centinaia di sdrenate che abbiamo composto ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare. Scopriamo insieme cosa.
3: E leccale la figa.

chissà se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Vialex!

0: che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai.

0: c'è un bel tremò.
1: E dai, Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora, la prossima canzone invece... la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività sessuale, insomma. Ascolti.

0: fa.
1: È benissimo, quando meno te lo aspetti, come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babue!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i braccialli smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mindfulness o quella roba lì, insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto: non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sto sempre andando cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglioni, mannaggia c***a la p***a, e va fa il culo, rider. Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosci e ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi ci viene voglia di fumare. Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scrafe scruven scravindag! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirabolla!

0: correre con l'ansia. Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte.
1: No!
0: T'accordo, t'accordo. Sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
3: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
4: Era mattina presto, circa le 7:30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
2: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto. Ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
5: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
6: Fumare!
5: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
6: Fumare!
5: Corri per ritrovare te stesso.
6: Fumare!
5: Corri per sfidare i tuoi limiti.
6: Fumare!
5: Corri per vivere, perché quando corri...
6: Fumare!
5: Puoi essere libero.
6: Fumare!
2: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo. Mai.
7: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto! E se fosse un'astronave?
6: Fumare!
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
9: dai!
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
12: Ah, bene!
11: Presenta
13: la famiglia porno.
14: Basta, non dire più una parola.
13: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
15: Pronto?
12: Sì, pronto?
15: Chi parla?
14: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Pronto?
12: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
15: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
14: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Ma pronto?
14: Leccami i coglioni.
15: Signore.
14: Ecco, brava.
15: Oh. Ma chi è?
12: Per favore, dammelo.
15: Signore mio.
16: Pronto?
12: Sì, pronto?
16: Sì.
12: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
16: Ma va a fare in culo.
14: Pronto? Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
16: Senti,
14: mettilo in bocca.
16: Va a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
14: Più veloce con quella bocca. Oh.
16: Vai a succhiare il cane.
14: Leccami la punta.
16: Ma è da un cane!
14: Con la lingua, ti prego.
13: Porno.
15: Pronto?
12: Sì, pronto?
15: Sì.
14: Basta, non dire più una parola.
15: Ok.
14: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
15: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
14: Ah, leccami i coglioni.
15: Eh?
14: Ah, leccami i coglioni.
15: Eh?
14: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
15: ma
14: tutta la punta.
15: Vada a far benedire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
1: Pronto?
14: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
1: vene. Si parla.
14: Ah, leccami i coglioni.
1: Ascolta, scusa, chi parla?
14: Oh.
1: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
14: Più veloce con quella bocca, oh.
1: Aspetta, mi risposto un momento.
14: Oh.
1: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
14: Ah, leccami i coglioni.
1: Ha sbagliato completamente il numero.
14: Ecco, brava. Oh.
1: C'è quello lì che parla sotto.
14: Oh. Succhio,
1: ascolta,
14: che no.
1: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
4: Oh.
1: Hai capito? Tu la tua amica lì.
4: Remo.
1: Che froci di merda.
14: Mettilo in bocca.
1: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono, eh.
14: Oh.
1: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
14: Ah,
1: vado lì, ho fatto tutto in ok?
14: Leccami i coglioni.
1: Ma no, anche tua madre, anche tua sorella.
14: Ecco,
1: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito?
4: Oh.
1: Tutti con le cariche. Ma va,
13: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
1: Pronto?
7: Cappella.
1: Pronto?
7: Cappella.
1: Blacchite e morte stramorte.
7: Oh, ancora.
1: Pronto?
8: Chi è?
1: Oh.
8: È in forma, maggiore?
1: Eh?
8: Chi è?
1: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
8: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
1: Vaffanculo.
8: E poi te lo infilo dentro.
1: Pronto?
7: Cappella.
1: Pronto?
7: Oh.

0: Pronto?
1: Allora, caro von Huber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, von Huber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per svolare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per svolare.
0: Chi sei?
3: Eh? Oh sì, che sbarro.
0: Cine, vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Oh, finalmente! Prendi sta, sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su amore, sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello Zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
8: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
7: Shark Tank.
9: Piacere, io sono Eugenio.
10: Piacere o cazzo?
11: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
9: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
10: Voi dovete giudicare quello che faccio, no?
11: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana inutile merda?
12: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
10: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
11: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
10: Ma
11: primo,
10: stai zitto, blasfemia mi sembra un po' troppo.
11: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
10: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
12: Hai buttato i soldi nel cesto in da chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
10: Lei come fa a essere ricco, scusi?
12: Io, grazie alla camorra.
10: Ah, ok.
12: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi di tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
11: Bravo,
12: eccoli
11: bravo.
12: Qua, uno è tua madre e l'altra è sorta.
11: Ben detto, ben detto.
10: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
13: Ciao.
10: Mi dicevi venivi in macchina con me?
13: Sì, che faccio i bocchini.
10: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
13: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini.
10: È un momento delicato. Quindi.
11: Ma è una donna che ha fatto la Bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
10: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
12: Come tua madre!
11: Bocchinara!
13: Sì, buonasera, sono qua.
10: Ecco
13: sì.
10: Mamma, adesso non esagerare.
12: Signora, si tolghi il bavagliolo che è poco televisivo.
13: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
10: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
14: Ciao, io sono Robo Gesù.
11: E che cos'è, scusa, un Terminator?
12: Ma guarda, Terminator, non lo vedi che è figlio cyborg dei figli dei fiori?
10: No. Allora, lui è Robo Gesù.
12: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve, cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
10: Questo è il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
11: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
10: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
14: Porgo l'altra guancia.
10: Porge sempre anche l'altra guancia.
14: Porgo l'altra guancia.
12: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
14: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
11: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto, hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
12: Allora, io tendenzialmente quando ho visto che sto Robo Gesù avevo pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
14: Autodistruzione avviata.
12: No, merda!
14: 10 secondi all'esplosione.
12: 30 denari è la parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
14: 9.
12: Dobbiamo scappare, sta 8. Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
14: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leone, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: paesaggista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato Indagine L. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo. Lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo!
0: E neanche io, vaffanculo! Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione mentre del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio io.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penecieco. Mentre il signor Penecieco sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
5: Mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli? Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato dalla mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penecieco si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
5: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta senza senso alcuno spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penecieco spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
5: Mamma mia, non vedo la minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
5: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penecieco viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penecieco. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiana, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose di
2: casa! Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo e lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comperata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'è il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, e, no, vediamo, non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voglia la cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che sì. ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei, poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi va bene. Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena. Salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì, quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande, come se fosse un'altra persona. Quindi servirebbe un lettino con un più un altro lettino a fianco, perché lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Te a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, ma io ho letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio.
2: Ah.
1: Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...
3: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Hey! Pronto? Hey, hey!
1: Buongiorno, signor Ennio, sono Clint Eastwood.
3: Che cosa vuoi?
1: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare con i cavalli. Noi siamo dei cowboy.
3: Ma sono un capo delle vacche.
1: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere il ranch con i cavalli?
3: Ma sono le mie vacche!
1: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì.
3: Ma le vacche?
1: Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
3: Sì. Cosa devi fare?
1: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne, che dobbiamo trovarci.
3: John Wayne Gray.
1: Sì,
3: chi è?
1: John Wayne, è un grande.
3: Chi è?
1: John Wayne, un cowboy.
3: Chi è?
1: Allora si pronuncia John Wayne.
3: Cosa vuoi?
1: Allora sentimi, noi tra poco arriviamo con i camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
3: Ma dove li metti i cavalli?
1: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne!
3: Perché ci devo mettere i tuoi cavalli?
1: Perché noi facciamo questa gara? Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
3: E passami per il porco di un
1: cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
3: Hai preso il cavallo?
1: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
3: E passami il Wayne. Bastardo!
1: Sì, perché uso il cavallo!
3: Cavallo, te lo porco d'un... Ti deve dare 4 scalzate nella faccia! Brutta merda!
1: Tu chiamami John Wayne! È una cosa importante. Allora noi vediamo, io, John Wayne e Clint Eastwood. Da te nel campo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
3: Sì.
1: È l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
3: Esatto,
1: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
3: Le vecchie da burrare. Sì. Dove sono le vecchie da burrare?
1: Le portiamo io, Clint Eastwood.
3: Bastardo!
1: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood? Lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
3: Portami la vecchia da murare, sai? Allora, se ci dai... Portami la vecchia da murare, sai? Dai! mi hanno tirato via il fucile, puttana la... la forestale mi ha portato via il fucile, bastardo di bastardo.
1: Perché, scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
3: Bastardo, bastardo, era casa del vicino, sono andato dal vicino, bastardo. Ora il pistolello e il fucile col sale, mi hanno fermato, mi hanno fermato, brutta merda. Quando ho fermato la forestale,
1: ma tu hai sparato
3: il fucile!
1: Ma tu hai sparato al vicino!
3: Ma io ti ho sparato col sale, gli ho sparato dietro! Gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
1: Ma perché?
3: Ma perché non... c'aveva la buca che c'aveva in casa! C'aveva la buca in casa, la mia vacca, porco non...
1: Ma
3: adesso le tue cavalli, i tuoi cavalli, non te la posso tenere.
1: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
3: Ma non è il parco d'un... Ti odio, brutta merda.
1: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio. Io ti voglio bene, Ennio.
3: Bastardo te! E quando sei andato?
1: No, ma scusa, ma io ti amo!
3: Vai a cagare, bastardo! Vai a cagare, bastardo!
1: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
4: Ma... questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
5: Bellissimo. Grande Ennio, numero uno.
4: Grazie, Ennio, bravo, come sempre, grazie.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No, no, no, no.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
5: Windows
7: Media Player.
5: Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
5: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
9: No, Lianant.
5: Liev Danant.
9: Lianant.
5: Lianant.
9: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co... È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono la sega sui sughi.
12: La sega sui sughi.
11: No, sughi musucati.
5: Sono un Spider-Merd.
9: No, sono Spider-Merd.
5: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come fai a il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
5: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
10: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus!
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus!

0: guanti con...
1: Leonson! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito?
2: Ce l'hai la mutata?
1: Faccia la signora, figlio di p***a!
2: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
4: Voldemort, figlio di
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
5: Ancora sta cazzo di R! Voldemort!
3: Tu prima di Voldemort! Tu
6: prima di Voldemort! Merdy Protter e la pietra minchiosofale!
7: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
0: Sky V Loud, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, di scuola cosa con la crede,
8: ma poi Skywalker.
0: Skywalker.
8: Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi.
10: La seghe sui sughi. No, sughi non su cani.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni, apriamo le linee, via. Andiamo a Bari dal nostro camionista preferito, vai.
3: Ehi, non sono uscito a votare, sono rimasto sul camion ieri mattina e me ne sono andato.
2: Perché non sei andato a votare, perché?
3: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante, che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi alla fine.
2: No. Come non ti serve a niente?
3: Fanno sempre i cazzi, oh.
2: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
3: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
2: Cazzo, però,
3: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
2: Che ti dà lavoro, certo, giusto, voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
3: No, non mi piace, cosa vorrei? 5 schede là, dovevo stare mezz'ora lì dentro.
2: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
4: Fa caldo, la gente è andata al mare.
2: Fa caldo, quindi, perché gli altri anni invece faceva fresco.
4: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi lavoriamo,
2: certo.
4: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
2: Però quando, no? però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
4: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
2: Perché se ne
4: Perché tutti noi facciamo, lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
2: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose
4: lei
2: come stanno.
4: Ecco, lei è una divinità e sarà pagata in quanto divinità.
2: Io sono pagata addirittura con l'8 per 1000 da quanto sono Dio.
4: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, che vadano a casa.
2: Ma perché? Ma perché? Scusi, ma perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non vi tutela?
4: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
2: Che non funziona? L'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno regionale?
4: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo.
2: È colpa dei magistrati.
4: No, dei magistrati assolutamente.
2: Di chi è colpa?
4: Delle leggi italiane.
2: Delle leggi. Ma mi scusi, guardi.

0: Mi scusi,
1: no?
0: guardi, i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare.
1: E allora non
0: è la giustizia che non funziona.
1: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche giovane.
0: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
1: No,
0: e a scelle colorate!
1: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace. Sono
0: fluida. La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
2: E porca vacca, ma secondo te?
0: Cosa?
2: Ma secondo te?
0: Cosa?
2: Quel deficiente lì che li ha promossi.
0: Chi è il deficiente? Chi è?
2: Non lo so io. Non lo so. Non sa. Che li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
0: 400 milioni abbiamo speso.
2: Bella storia.
0: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
2: Io sono un evasore fiscale.
0: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
2: 400 euro e busta paga posso evadere.
0: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
2: Bravo.
0: Che cazzo
2: sei il migliore.
0: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
2: Ascolta
0: sto cazzo, ciao.
2: Micitrebia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
0: Cosa
2: Micitrebia?
0: C'è Micitrebia
2: quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
0: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
2: Cazzo, le sai tutte, eh?
0: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai. Sei in onda, vai, sei pronto?
3: Io sono pronto.
0: Sì, anche io sono pronto. Pronto? Sì, pronto. Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo, no, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca, che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia. No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Con cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma cosa? Senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo l'amico mio di Grey School? Dov'è? Cos'è successo?
4: Sta a Milano, in viale Sarca.
0: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
4: Non posso dirti niente. Adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
0: Ma porca puttana.
4: Non posso dir niente.
0: Non ci credo, dai, dimmi qualcosa di più, dimmi.
4: L'era armato de ascia.
0: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
4: So poco anche a me, adesso non posso dire niente perché è tutto in ballon qua, non si capisce un cazzo.
0: Va bene, faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
5: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Webber.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Webber.
9: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone, e da Un sacco bello.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Pronto.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
10: Ma vaffanculo.
5: Va bene.
11: Vendetta.
5: Vendetta.
11: Vendetta.
10: Pronto?
5: Beh, ancora a casa stai.
10: Che cosa vuoi?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
12: Aspetta che io ci parlo. Pronto?
5: Eri intracciabile?
12: Pronto?
5: Pronto?
12: Con chi parlo?
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
12: No, Amedeo non c'è. È partito.
5: Gli dica che sono Enzo.
12: È in America.
5: Pronto, Amedeo?
12: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
12: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
5: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
12: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
12: Allora, che cosa vuoi?
5: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
12: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
5: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
12: No.
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: 18.
5: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
12: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
5: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
12: No, no, ad Amedeo deve chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
5: In crisi di che?
12: Un posto di lavoro.
5: Come sai se vieni?
12: Allora tu ho
5: pronto
12: di non capire
5: perché c'è un progetto abbastanza
12: Amedeo non c'è più.
5: Ma è reperibile da qualche parte?
12: In America.
5: Era intracciabile?
12: Ancora no, non ha telefonato.
5: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
12: E vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
12: Quindi non viene più qua in Italia, a me vero.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
12: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
5: Va
12: tanto
5: bene,
12: non ci
5: ciao.
12: Conosciamo. Ciao.
5: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
13: Va bene, ciao.
12: Va bene, ciao.
5: Ci sentiamo allora.
12: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
5: Ci sentiamo allora.
0: Prossimamente nei classici di Wender.
14: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Un porco!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Sacco aiuto!
11: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
9: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi. È che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me. E da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, ma non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda.
0: Ma...
2: Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15 e 18 quanto fa,
2: Ma scusa nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15 e 18, 36, porco di...
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefunche te pituro sotto al muro, 15 e 18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
0: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, l'estofante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry. Ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi, eh?
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
8: Turbo Boomer!
9: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco Digel, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra maestra. La maestra, puttana e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto, poco di... Turbo
8: Boomer! Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
8: Però...
1: Però...
8: Però...
1: Però... Però...
8: Però...
1: Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però... Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Non siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Longbroad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Longbroad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi, prendila con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: il film mix di questa settimana.
1: Taken, io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Longbroad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò e vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici.
5: ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
8: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
9: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
8: Ma che cazzo
10: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
8: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
8: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
7: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
8: Perché? Da pochi da. Ma so, tu dovevi venire, pinge da zoccolo, che non sei venuto.
7: E invece non vengo.
8: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
7: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
8: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai che la guardia la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
7: Fammi. Dai, Leo!
8: Dai un cazzo! Come
7: tu vai avanti, no?
8: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui.
7: Questo gorilla stavi per
8: sì,
7: dire.
8: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: Lo Zoo di 105.
1: La sterenata dello Zoo di 105 è

0: Ciao Umbriake, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriake, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriake.
1: Ma?
2: Ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: Ah, quando eri stata?
1: Mamma mia, bellissima Ambrie, che sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza, dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. Beh, giustamente, una donna è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi ciò che d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrick, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrick.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
1: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
2: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
1: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
3: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
1: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
3: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
2: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua Maestà Lord Giolitti.
4: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
1: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
6: Buongiorno, cari nonnini.
3: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
6: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer.
2: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
6: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
0: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
3: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questo AK-47 che andiamo a caccia.
6: Ma che cosa cacciamo?
1: La gente gay.
6: Che cos'è?
3: Un affronto contro Dio.
6: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
2: Shh, zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
1: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
2: Forza, punta il tuo fucile.
6: Ma io non voglio sparare ad una persona.
3: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Ma come facevi?
3: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
1: Scelta sempre molto professionale.
3: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
6: Ma io non voglio sparare.
2: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
6: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
2: No, puntalo nel gay.
6: Io non capisco.
3: E spara, porco d***o.
1: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
2: Già. Questo significa che sei omofobo.
1: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
6: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
2: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
1: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
3: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore, le civette, ma la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***o.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: E la Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ho già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene!
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepin è la droga da stupro!
1: In che senso da stupro?
2: Lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora. Ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate... Non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
1: c***o? A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
5: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Il genio.
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, no, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
7: No. Sì, muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando. Dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
6: Sì.
7: Mi vestono.
6: Sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Gaccio a Vè. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero.
6: Sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu.
6: Ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un
7: cane.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No.
11: Se. Adam, dai.

0: Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
4: No, venderle.
3: Il militare.
4: Ah, bravo.
3: Sono loro.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
4: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
6: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
4: Che
6: si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
5: Siete in attesa, Polizia di Stato, siete in attesa, la stiamo collegando con l'interno desiderato.
7: Sì, pronto?
4: Pronto.
7: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo, lei a che piano abita del condominio?
4: Primo piano.
7: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
4: No.
7: È sicuro? Provi a guardare.
4: No.
7: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
4: No.
7: Neanche la panda bianca.
6: Sì. Sì. Senti, scusa Arello.
3: Sì.
6: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo. Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica è stata intercettata.
7: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici tipo il frigorifero che riesce a mandare delle linee sonore tapioca verso il telefono.
6: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia.
8: Gaddia, sì.
7: Va bene.
6: Perché Gaddia. Allora, senta, parlaci tu.
7: Sì, signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
4: Ma senti, ma questo io lo vedo proprio. Ma non
7: un
4: è
7: secondo voluto... solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
5: La sua maglietta. Siete in attesa. Polizia di Stato, siete in attesa.
9: Pronto?
4: Pronto.
9: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
4: Pronto.
9: Cioè tu stai chiamando con, tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2, tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
4: Non ho capito niente.
9: Hai capito?
4: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
4: Aspetta, spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
10: Pronto?
3: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio...
10: Ma noi non lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo...
3: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
10: Che vi devo dire? Ditemi.
3: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
10: abbiano... Non ho niente da rubare, perché io non...
11: La signora ha tirato scemo per 43 minuti l'appuntato Rello Penna, fino a quando?
3: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo.
10: Va bene,
3: grazie.
10: Non c'è problema.
3: Grazie.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Salutare.
5: Siete in attesa.
6: Signora, lei è la coniuge del signor Sergio?
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Non è la coniuge. Perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
10: No, sono la moglie, Sergio.
6: Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
10: Sì.
6: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
10: Io non tengo niente a Cabrese.
6: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
10: No, ma a me non mi interessa, vede perché? Io ho un telefono, me lo levo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non è niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
11: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
0: Pronto?
8: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
0: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma uri di scherzo.
8: Beh, ancora a casa stai?
0: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
8: Subito!
0: Sì, non so già il magicino.
8: E sarà per un'altra volta.
0: Ma di sì, merda!
8: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
0: Beh, rotto cazzo!
1: La bastardata del giorno.

0: anni.
1: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
0: che cazzo stai parlando, cazzata?
1: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona educata.
0: Sputo negli occhi.
1: Hai capito?
0: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
1: No, cercale online.
0: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
2: Ha detto che te le devi cercare su internet.
0: Pensate, uno è gentile, la gente come si comporta.
2: Chiama internet.
3: Tamarri.
4: Corriere della Grande.
2: Cos'hai detto, signora, che non ho capito?
4: Quando?
2: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
4: Ah, no, ma era la mia collega.
2: Ah, ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
4: Le Bad Bunny?
2: Le Bad Bunny, hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
4: E anche io non ti sento.
2: Adesso mi senti meglio? Pronto?
0: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'aveva la musica a cannone.
2: Sì, sta rincoglionita.
0: Sta cogliona.
3: Tamarri.
5: Buongiorno, sono Nicolò.
0: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
5: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
0: Ah, che peccato.
5: Sono esclusive Adidas quelle.
0: Cazzo, quindi soltanto negozio quello, la marca quella vera, non la pezzenteria,
5: esatto,
0: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
5: Sopra i 40 quasi tutte.
0: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
5: No.
0: Ma avete le versioni quelle proprio...
5: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
2: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
0: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
5: No, senza palle.
0: No. Si è messa a ridere e poi
2: c'è sotto la suola le padelli. Che cazzo?
0: Che cazzo ridio?
2: Le palline sotto.
0: Che cazzo sta ridendo?
2: Coglione!
0: Oh, coglione!
2: Ma pensate,
0: sto scemo di merda.
2: Fave di merda!
0: Che cazzo ridio?
3: Tamarri.
6: Ma ti dici buon pomeriggio.
2: Senti, sei negozio di scarpe?
6: Sì.
2: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
6: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
2: Senti, dov'è che le posso trovare?
6: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
2: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
6: Già, 105. Già, tutto 105.
2: Yeah. Adesso si sa.
6: 104.
2: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
6: Aspetta, va, dai, che te la
2: coglione,
6: faccio.
2: passami.
6: Passami. Oh, ma lo saluti Vincenzo. Aspetta,
2: passami la bastarda, dai.
6: Prova a passare.
2: Dai,
6: vai.
0: È Lucrezia Tana.
6: Tieni, va.
7: Pronto? Ti dici?
2: Ciao Lucrezia, t'a posto?
7: Ma chi parla?
2: E sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
0: Lucrezia Tana.
2: Tu sei Lucrezia Tana, non lo
0: Lucrezia
2: so.
0: Lucrezia di nome, Tana,
7: no.
0: Di fama.
2: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
7: No.
2: Non ce l'hai proprio?
7: Non
2: qualcosa
7: ce l'ho,
2: qualcosa
7: non ce
2: che
7: l'ho.
2: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
7: bravo,
2: tampone.
7: Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
2: E beh, mica che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
7: Coglione tu, scusa, eh.
2: Ma pensate,
7: comunque,
2: ma
7: se vuoi vedere che cosa c'è.
2: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
3: Tamarri.
8: Ciao, buonasera, sono Anna.
0: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
2: La gente ha paura. Il giorno d'oggi ha paura.
3: Tamarri.
9: Corrado Cappello.
0: Corrado Cappella? Pronto?
9: Pronto, buongiorno, mi dica.
0: Sì, sasso Massimi di quarto. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
9: Scusi?
0: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
9: Non ho nulla.
0: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
2: Mamma mia.
0: C'è leoni che stanno saltando.
3: Tamarri.
10: Miki, buonasera.
2: Ciao Miki.
10: Pronto?
2: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto?
10: Ho detto
2: faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
10: Sì, mi dica.
2: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da

0: Allo, c'hai qualcosa? Sì? Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
1: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
0: Perfetto.
1: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
0: Sì.
1: Francesina stringata.
0: Sì, da ragazza,
1: nero,
0: però.
1: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
0: Ma è da ragazza, no?
1: Ah, no, no, a lei serve da donna?
0: Sì, da donna c'è.
1: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
0: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
1: Non è, non sono quelle specifiche però,
0: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
1: Ma dipende dal numero però.
0: Aspetti
1: anche,
0: che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
2: 26.
0: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
1: Ma sarà 36, non 26, 26 è da bambino.
0: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
2: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
0: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
1: No, e allora come numeri noi quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
0: Non si può magari
1: noi
0: mettere...
1: Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
0: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26... Ma tutti quei...
1: ma sono 10 numeri di differenza,
2: Se vendono le dita di legno.
0: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi... Pronto? È stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
2: No, faceva ancora più ridere.
0: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, ma
2: 26 di piede, cara.
0: Madonna mia.
3: Tutta paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come paura.
4: Radio 105.

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
1: Sì, come no, ci interessano.
2: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
1: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
2: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
1: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
2: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato Super Enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, invece lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
1: Quell'altro come si chiama? L'altro
2: chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
1: Scusi, te le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però
2: va bene, la ringrazio lo stesso.
1: La ringrazio io, arrivederci,
2: buona giornata.
3: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
4: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker. Buongiorno, scusi disturbo. Senta,
4: mi dica, prego.
2: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
4: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
2: Assolutamente.
4: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale, che stabilisce insomma quali progetti intraprendere.
2: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte, dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
4: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
2: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris.
4: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
2: Va bene, certamente, è stata molto gentile, signorina.
4: Sì, sicuri, no? A lei, assolutamente.
2: Grazie, arrivederci.
4: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
2: Buona giornata.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì,
2: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini,
5: ho capito.
2: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
5: Guardi, mi mandi un'offerta sulla posta, allora. Poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
2: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
5: Guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
2: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
5: Guardi, io non gli so dire adesso.
2: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante? Niente, non interessa. La gente è strana a volte.
6: Lo Zoo di 105.

0: mister.
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani.
5: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea.
4: Tacci, essere immondo.
6: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato.
5: Mi vuoi scopare il culo?
4: Ho detto di tacere, brutto verme.
6: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te, che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
5: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
4: Voglio il tuo sangue.
5: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate, ma io non ho la partita IVA.
4: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
5: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri!
6: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
5: Perché tieni una foca morta legata in vita?
6: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
5: Un baby delfino con il casco.
6: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
4: Super mega cazzone.
5: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
4: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
6: Oh, comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente. Cosa stai facendo?
5: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo. C'ho la disfunzione erettile.
6: Basta fare il pagliaccio. Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione. Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile.
4: Sì. Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
6: Passami lo zaino.
4: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
6: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
4: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
6: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
4: Oh no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
6: Hai finito?
4: Si scusa, Skeletor.
5: Allora, se non c'è nessuno, sai no, potete farmi andare via. Mi sembra di capire che non servo più.
6: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
5: Io sarò anche un anticappato mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di monchi!
6: Questo è troppo!
4: Ma come ti permetti, scemo?
6: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
4: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
3: Al servizio dei più deboli.
4: Insieme nella discutibile unità antibulli.
5: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
6: Nuvole!
7: Sì, che bello!
6: Che stupide bello. Nuvole!
8: Attenzione, unità antibulli!
9: Sua maestà Lord Faccia!
8: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
10: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
11: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
12: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
10: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
11: di chiavare con la Cina.
12: Ma io non ho detto questo.
10: È tempo di aprire un portale. La montagna tocca a te.
11: Ok, boys. Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo.
10: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
11: No, nel senso che dovrete

0: minormo dotato.
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi minormo dotato.
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volevi l'involtino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: No, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il kung fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono!
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli. Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento. Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutua e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo.
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi. Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Chin Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50€ all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io ti odio! Giuro, voglio morire!
7: Unità antibulli.
8: Radio 105.
9: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso. Ti sei formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.
6: Ho

D'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente.
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
0: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
5: Depussozizzata?
0: Grazie, sindaco.
5: De nada.
0: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto.
5: Depussozizzata.
0: Grazie, sindaco.
6: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda,
6: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Pronto, Rosalinda?
3: Sì, Gonzago, dimmi.
2: 20 minuti fa stavi fischiando.
3: Sì.
2: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
3: Ma dove sei, Gonzago?
2: A 20 chilometri di distanza.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia, gioia per noi che ora balliamo sui tavoli a ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria. Se dopo la rotatoria non c'è colonna, so salvo. E mi risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda lo ha, perché traffico ancora. Mangusta. Guarda che lavoro. C'è colonna, ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Guate malteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Un megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Spadriglias sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello.

0: sogni eterni. È come la ra ra ra ra ra ra ra ra ra.
1: Bene, è tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105.

0: Prada di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è il Grassea,
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si girano da una parte trovano una cosa, e si girano dall'altra parte trovano un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
4: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
7: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
4: Vedrai, ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105.2, only for you.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Io sono al centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
3: Legala, legala.
4: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
5: Signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
6: La vacca?
5: Che nome?
6: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
1: Dove abita Ennio?
4: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
6: Chi sei? Chi sei?
4: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
6: Ma le mie mucche sono tutte!
4: Allora gliela... Gli passo.
6: Ci sono tutte, le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
4: È sicuro, signor Ennio?
6: Ora...
4: Stia calmo. Stia calmo, signor Ennio. Allora senta, le passo il ragazzo che sta.
6: Che cosa vuole?
4: Le dica che ha chiamato il dottor Strange e adesso le. Dottor Strange. Dottor Strange.
6: Dottor Strange.
4: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli.
5: Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora!
7: Ciao, sono in macchina che ti sto...
6: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
7: L'ho trovata!
6: Hai rubato la vacca, brutto bastardo! Dove
7: l'ho trovata
6: andato?
7: Vicino al tuo campo!
6: Non è la mia!
7: Io pensavo fosse tua!
6: Non è la mia vacca! Perché hai rubato la vacca, Giardo? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo! Fratto!
7: Bastardo,
6: mi sta sulle palle.
7: Allora quindi cosa devo?
6: Bastardo.
7: Quindi te la porto a te.
6: Non so spazio. Io le mie vacche ce le ho tutte brutta merda.
7: E dove la lasci?
6: Portalo dove l'ha rubata, bastardo.
7: Non ha neanche da mangiare.
6: Ma
7: poverina, qualcuno l'ha abbandonata.
6: Vai a cagare!
7: No, dimmi cosa devo fare!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda?
8: Se forte vincerai!
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22.

0: sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Tiene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
2: Sì. Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
2: Oh,
1: dai,
2: oh.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
1: Eh?
4: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!

0: elettrica.
1: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Teletocco. L'arte che ti tocca dentro.
5: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
6: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
5: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
6: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
5: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
6: Infatti non si respira.
5: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino. Ma la state guardando? Sembrano delle bocce di cristallo.
6: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
5: Adesso ascoltatemi bene. Questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
6: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
5: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
6: Grazie, Sandro.
5: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
6: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
5: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
6: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
5: Bene, molto bene. Porco benissimo.
7: Pronto?
5: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
7: Pronto?
5: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
7: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa. Un attimo.
5: Sono ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
7: Prego, chi è al telefono?
5: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
7: Chi è Sandro?
5: Sono Sandro di Teletocco, signora.
7: Io l'ho chiamata.
5: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
7: No, no, no, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
5: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
7: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io le dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie.
5: Scusate. Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
8: Pronto?
5: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
8: Vabbè.
5: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
9: Pronto?
5: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
9: Di?
5: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
9: Che cosa?
5: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
6: Sì, ce l'abbiamo.
5: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
9: Pronto?
5: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
9: Bella?
5: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
9: Un attimo solo, per cortesia.
5: Scimmia
9: del... Io voglio sapere chi è che parla.
5: Scimmia del cazzo.
9: Chi?
5: Scimmia stronza.
6: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
9: Ma per che cosa?
5: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
9: No.
5: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
9: Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
5: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
9: no,
5: tra
9: io
5: di voi?
9: No, non giungo a nessun animale.
5: Mi sembra...
9: Arrivederci, buonasera.
5: Mi sembra un Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
6: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
9: Chi è?
5: Pronto!
9: Ma chi parla?
5: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
9: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
5: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
9: Leader.
5: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
6: Yeah. Sandro, che facciamo?
5: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
6: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
5: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
6: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
5: No, non chiudiamo un cazzo. Io voglio continuare a vendere.
6: Ma Sandro, non hai venduto manco la merda di cavallo?
5: Qui dentro vi mantengo tutti. Se non fosse per me sareste a impagliare le sedie di legno.
6: È impazzito.
5: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
6: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.
5: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è finito.
6: Sandro, mi senti? Ragazzi, andate un po' a vedere. Sandro, non ti vediamo più dalle telecamere. E con la faccia dentro alla merda di cavallo? Dai, lasciatelo affogare lì dentro. Tommy, fai partire la sigla di chiusura.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino, sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai, e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
4: Pronto?
5: Disinvestaio? Quello che ammazza la faccia formichi?
4: Sì?
5: Sì, ecco.
4: Ma chi parla?
5: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
4: Dove?
5: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
4: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
5: Dove tiene la droga?
4: Dove?
5: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio!
6: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
4: Pronto?
5: Sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles? Tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
4: Mannaia, oh.
5: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai, no. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Va che sono bene. Curioso, hai capito?
4: Va bene.
5: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo
4: pisci.
5: Gnata, mazzo.
4: A prima mattina.
5: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
4: Come fai a saperlo?
5: Che si sente, che c'hai, si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
4: Due
5: cappelle c'hai? Due. Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
4: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
7: La rinascita, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì.
7: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
6: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
7: Gnomi?
6: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
7: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
6: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... Cioè, che voce che c'hai però.
7: Allora, mi perdoni,
6: sì.
7: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
6: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
7: lei,
6: è cioè, come maligno delle persone.
7: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
6: Eh?
7: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
6: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
7: Ah no, impronte di manine e piedini.
6: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
7: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare, quindi
6: pensa certo, sì, c'è i formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali, privati.
7: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
6: Sono qua a Milano, quarto Giari, presente dove stai? La capitale
7: se
6: del
7: mi
6: Bronx.
7: Dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
6: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio. Sei,
7: no, vabbè,
6: sei
7: l'esame del sangue non mi interessa.
6: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace. Mi sta facendo veramente.
7: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
6: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
7: No, ascolti, io ho qui il titolare.
6: Sì. Vuole...
7: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
6: Sì, quindi... sopralluogo.
7: Lascia ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
6: Sì. Allora, quarto Giaro, Milano.
7: Quarto Giaro, Milano.
6: Via. Un attimo che. Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato. È piazza.
7: Piazza
6: Armi Speciali 22.
7: Piazza
6: Armi Speciali 22. A Milano.
7: Ok.
6: Chiamami pure quando vuoi, perché se per me. Ho sbagliato a parlare, che mi sto emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro minchia anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ti facciamo anche a due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
3: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Benvenuti in Diver Group. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che...
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, sal, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, cioè, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete i viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina. Sì, sì, come Turitanda, Prestour, la Mistral.
2: Ah, ho capito.
1: Ci sono tanti operatori che fanno la Cina. Sì, sì, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età. Ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, con la parrocchia. Niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo, sì.
2: Quindi, però, ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, certo.
2: Ma lei ma è sicura di essere femmina, lei?
1: Di essere femmina? Sì, sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai.
1: Ma come?
2: Si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi. Che domande.
2: No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, i neghi, allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è.
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie.
2: Perché,
1: buongiorno,
2: signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può fare.
1: Capire cosa, ma li
2: se possiamo,
1: qualcun altro. Buongiorno,
2: se possiamo
1: buongiorno.
2: Fare sto viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va, questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: La ritrovo, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sì, sono una signora io comunque.
4: Io ho
2: sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene dove andare.
4: No, ma è più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Ci sono dei signori simpatici e noi ci va anche bene.
4: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Non lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne saranno.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché...
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche... Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
4: sì,
2: sa...
4: Giusto.
2: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi che siamo due signore vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco. Non ci sono i terroristi e i rapinatori, ecco, questo ci interessa. Sì. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring? Quelli...
4: Sì, posso chiederle soltanto a sto punto che poi, a parte che sarebbero in Giappone, in realtà per il sumo, però
2: non
4: prende l'appuntamento così a quel punto lì vediamo tutto.
2: No, certo, io facevo una telefonata che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua in Giappone, non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io...
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non, mi pare.
4: Okay,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace, mi spiace. Perché,
4: non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di bella fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto, è oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come è facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto?
5: Pronto, Franco! Franco!
0: Sì, buongiorno, non è Franco, ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
5: Franco, che voce strana che hai!
0: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha visto, con chi parliamo?
5: Hai preso il Covid?
0: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
5: Minchia, la voce da femmina hai!
0: Sì, sono una donna.
5: Ah, sei diventato culatone!
0: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
5: Sì, no, ma io ti rispetto, non m'hai mai detto niente!
0: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
5: E Franco che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva c***o! Pronto?
0: Sì, grazie, arrivederla!
5: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
0: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
6: Pronto?
0: Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
6: Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente?
0: Guardi, scusi, questo non
6: è... Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
0: No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino innanzitutto.
6: Questa è una trasmissione schifosa, perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
0: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
7: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta.
0: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Buoncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Buoncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha visto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è sperma di cicala per il contorno occhi @chilasvisto.it. Alla prossima puntata. scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
5: Pronto?
6: Franco, io sono Franco.
5: Franco!
6: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
5: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna, pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
6: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
5: Ah, ti sei curato?
6: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
5: No, sempre stato.
6: E perché non me l'hai mai detto?
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto...
11: Che
10: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare.
10: Vieni qua, Leon-san. Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Che mio cugino, eh? Che mio cugino, si è fatta male.
18: Ah,

0: is the zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Il bidet sul ruscello.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet che, mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore quando queste vi entravano per sciacquare i panni o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore, wow wow wow wow wow wow wow, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con un'ascella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Ah! Ah, ah, ah, ah. Si lamentava così il bidè sfortunato, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidè vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidè piccato. Muoa, disse il diavolo, povero bidè, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio. Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì, rispose il bidè esaltato, sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì. Ti venderò subito l'anima, se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato, il bidè vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidè si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidè morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantoziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m, per 18 chili di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia, beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al Totò calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Line Cher Killings. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel. Questi jeans della Stone Islands.
4: Ma
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo e intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente? Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
9: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Pronto? Chi parla?
3: Mario. Mano.
2: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
3: Papà.
4: No, papà, sto a riprovarci.
2: Ah, scusi.
3: Sono il killer del...
2: Palgetta. Panculo.
3: Falò.
2: Il killer del falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
3: Sono...
2: Provinciale.
3: Proprio.
5: Proibito. Cazzo lit FIBA.
3: Proprio io.
2: Totò e Peppino.
3: Totò, tornerò ad uccidere. Montalbano. E tu.
5: Cazzo, è caduta la linea.
2: Ma mi scusi, ma lei chi è?
5: Sono sempre la comparsa.
2: Lei faccia la comparsa.
5: Ma non ho battute, quindi.
2: Infatti, aspetti.
5: Cercavo di
6: aspetti, lei svela subito. Magari uno dice: ah, questa volta non c'è quello che non sa.
5: Ma cercavo
6: cazzo
5: di partecipare,
6: ma non deve,
5: all'atto recitativo.
2: Ha riagganciato di nuovo.
3: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
2: Sì, sì.
3: Ok, dammi il numero:
2: 346 12 4738.
3: Così facciamo prima.
2: Tutu!
3: Tutu!
2: Ma lo scriva, non audio!
3: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per farmi.
2: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
6: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è anche, è particolare,
7: no? Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
2: Ma lei non balbetta?
7: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
2: Ah.
3: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
2: Un pipì, pipistrello?
3: No, piccolo indizio. Io sono una persona molto vicina a te, commissario.
2: Sei una persona molto vicina.

0: A me? In che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
1: Commissario?
2: Ehi!
1: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
2: Che è successo? Un incendio.
1: Perché urla? Perché urlate?
2: No, lei ha urlato.
1: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci ha dato.
2: No, no, il nome del questore è Cacciagione.
1: Non so dirlo.
2: Non so dire che
1: c'è. Perdoni.
2: Come mai?
1: Ho avuto un trauma in un bosco.
2: Peschereccio, sa dire?
1: Sì, peschereccio,
2: peschereccio.
1: Sì. Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
0: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
1: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
0: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
3: Come avete fatto, bastardo?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
2: Tamarri.
3: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Robe di piantumaggio delle piante?
2: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
3: Non è la stessa cosa.
2: Abbiamo strumenti per il giardinaggio.
3: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
2: Sì, già nei vasi.
3: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
2: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
3: Perché
2: non
3: è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
2: Ok, ciao.
3: Sono Pitbull.
1: Tamarri.
4: Pronto?
3: Pronto, sei giardiniero?
4: Sì.
3: Ah, bello, meno male che essendo uno sveglio che c'avevo di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
4: Non posso farlo.
3: Perché sei rimasto
4: perché
3: vittima di incidenti?
4: Perché i terroni non li servo io.
3: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
4: I terroni non li servo.
3: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
4: No, dai.
3: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? Una risposta bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
4: Non ti senti parlare, sei un terrone tu.
3: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca e il corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda?
4: Addirittura.
3: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butro, così.
4: Con le ali o senza?
3: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo al buco del culo.
4: Mamma mia, che spettacolo allora.
3: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che stai...
4: Non ho detto niente di male, sono terrone, ho detto.
3: No, ma io non è che sono terrone, sono anche pericoloso, è quella la problematica. È proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
4: Mamma mia.
3: Sai che ti stacco un dente,
4: che
3: un
4: paura.
3: Dente sì, un dente no, così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda.
4: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
3: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi sei sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col cellophane sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai.
4: Sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terrone è un lavoro che non faccio.
3: Come facciamo?
4: Ti conviene cambiare strada.
3: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
4: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
3: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
4: E fronte, alla griglia.
3: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
4: Con la faccia in mano.
3: Non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio. Ti taglio.
5: Sì, sei arrabbiato, eh. L'hai fatto, Falco.
1: Tamarri.
2: Pronto?
5: Che baro?
2: Non se potevi dirmelo che mi chiamavano. No. Infatti non è uno pronto? Straniero. Chi è? No.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, sono qua. Non so, parlava con me. Con chi sta parlando? Non capisco.
2: E neanche io non capisco.
5: Allora...
2: Dai,
5: basta. Ma che cazzo fate? Ho capito.
6: Pronto, chi parla?
5: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto...
6: E chi è Giovannino?
3: Ha detto che tua madre è puttana.
5: Ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate...
6: Chi è che parla, scusi?
5: No, stavo parlando con mio cugino.
3: Ha detto che tua madre è puttana.
5: Che cazzo hai detto, coglione? Ma che cazzo dici, puttana? Scemo? Ma pensa a te.
4: Chi è che parla, scusa?
5: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
3: Dove sta?
5: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
4: Ma stai parlando con me?
5: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo vai? Oh. Ma pensa
4: a te. Ma se posto nel cervello te o che cosa?
5: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
3: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
5: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di Oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda. Ma pensate, oh.
1: Tamarri.
2: Di pronto.
5: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
4: scusa. Chi è che parla, scusa?
5: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
4: ma chi è che parla? Non ho capito chi è. Ma
3: hai sentito? Ha detto tua madre puttana.
5: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
4: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
5: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
4: Ma non sono io che sto parlando, eh.
5: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo
4: no,
5: è?
4: Ma non sono io che parla, eh.
5: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
4: Ma non sono solo io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
3: Tua madre puttana, e sentite, ha detto che tua madre puttana.
5: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permetti di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
3: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
5: Grazie, Massimino!
3: Cazzi, permetti, ragazzi! Puttana! L'hai detto ancora, eh?
5: Oh!
6: Da paura! Panico, panico, panico, paura!
7: Oh! Come?
6: Paura!
8: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
3: Cappella, dammi i dati di volo!
4: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
3: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
4: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
3: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
4: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
3: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
4: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
3: Ricevuto, amante del filetto interdentale, rotta in culo alla base, Cappella! Allora, Squirtaman, che succede?
5: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
6: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
5: Che ingiustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
7: Bazzu, che forza, dai, che gioca al vampiro!
3: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
5: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
8: Ghi, io?
3: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
8: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
3: Eh sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo!
8: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
3: No, riproviamo!
8: Aia! Ancora no, basta! Fa troppo male! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
3: No, non ancora! Proviamo la stessa cosa ma col naso!
8: No, no, naso, no! No, fai male, naso! Aia! Fai male, naso! Aia! Adesso... Tu contenta?
3: No! Riproviamo!
8: Aia! Aia! Aia! Fai male!
4: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente del caso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
2: No, Arnaldo non esiste.
3: Come non esiste?
2: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
3: Enzo, dimmi. Dimmi, ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
4: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotto i coglioni, anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
3: Ma dai, ma scusa.
4: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
3: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
4: No, io non modifico un cazzo.
3: Mamma, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu e vediamo se è vero o meno.
4: Vado di là, adesso lo chiamo.
3: Dai.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: Che cazzo ha detto?
3: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
5: E che cazzo me ne frega a me?
3: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
5: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
3: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
5: sì,
3: sono proprio...
5: è molto interessante.
3: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
5: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario... È cinese, ma molto bravo.
3: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
5: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
3: No, no, io vivo a Washington.
5: No, mi spiace. Fino ad Ancona non arrivo.
3: No, no, in America.
5: Ho capito.
3: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
5: Chi mi dica?
3: 5 gufi di legno.
5: Allora, 5 gufi.
3: Se
5: poi...
3: può, di diverse misure.
5: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
3: E poi mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
5: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
3: Interessante. Quanto costa?
5: Per il galeone le posso fare 800 euro.
3: E porco...
5: No! Porco... lo dico io.
3: Va bene.
5: Ha capito?
3: Sì,
5: porco...
3: Sì, sì. Va bene. Allora, si calmi, signor Arnaldo.
5: Sono calmissimo. Calmi.
3: Allora, senta, le lascio i miei dati. Se me lo può spedire, io
5: intanto
3: ho un indirizzo
5: cerco
3: anche
5: la
3: a Perugia. Allora, io mi chiamo Michele.
5: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
3: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
5: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
3: Non so chi
5: ho
3: si
5: passato
3: riferisce.
5: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
3: Sono
5: per
3: Michele
5: colpa
3: Mazzoli.
5: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
3: Pronto.
5: Porca.
3: Arnaldo.
5: Michele, dimmi dove sei.
3: Pronto.
5: Dimmelo.
3: Pronto.
5: Me lo devi
3: Pronto.
5: Dire.
3: No.
5: Arrivo subito. Insomma. Ti trafiggo il
3: Pronto.
5: Cranio con la stampella. Figlio
3: Arnaldo.
5: Di puttana. Michele.
3: Pronto.
5: Mi porto dietro anche il fucile.
3: Pronto.
5: Bastardo.
3: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
4: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
3: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
4: Eh no, meno male, dai.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Il primo concorrente si chiama Gervaso e porta un'invenzione che promette di cambiare il pianeta Terra.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a Shark Tank. Siamo noi, i milionari, quelli più ricchi in assoluto. E anche questa sera avremo così una carrellata di stronzi che sperano che noi tiriamo fuori il portafoglio e investiamo nelle loro pidocchiose invenzioni. Bene, bene, un benvenuto anche ai miei colleghi. Come va? Come va?
4: Abbastanza bene, dai, sono contento. Stamattina ho pisciato tra diamanti.
3: Porca miseria.
4: Adesso c'ho questa fortuna qua, io c'ho dei reni.
3: Che miseria.
4: Vuoi un po'?
3: No.
4: Hai sete?
3: No,
4: certo. Vuoi fare un bel bicchiere nel diamante?
3: Ti ringrazio.
4: Va bene, niente.
3: Abbiamo anche la nostra fantastica Lucilla, diventata milionaria grazie a un investimento in cazzi di gomma che l'ha portata a essere la regina dei cazzi del mondo. Ciao, Lucilla.
5: Ciao, ragazzi. Grazie mille. Veramente sono un po' troppo piena di soldi per parlare. Scusate.
4: Ti faccio i miei complimenti perché la corona di cazzi è una bella idea.
5: Grazie.
3: Attenta, Lucilla, ti sta uscendo un $500 dalla bocca.
5: Oggi picchia, scusate, ragazzi. Posso farvela personalizzata, la corona di cazze se la volete.
3: Ma facciamo, ehi, come va?
6: Io sono ricco. Sono nano però. Nano ricco. Nano ricco. Ho tutta una hotel per nani, ristoranti per nani. Bagni nani.
3: Tutto nano.
4: Sì. Banani anche.
3: Banani. Ma facciamo entrare il primo concorrente che sicuramente avrà una grandissima invenzione da proporci. Prego, prego.
7: Salve a tutti, mi chiamo Gervaso Righetti.
3: Porco quanto sei brutto però, ragazzo. Ma io dico, ma mettiti una maschera.
4: Beh, anche una sacchetta di plastica andava bene.
5: Credo
4: eh?
5: Che il fattore... Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire.
7: Credo che il fattore estetico sia
4: ed erano di ghisa, pensa che
7: roba... Va bene, comunque a prescindere dal mio aspetto esteriore, che credo che non influisca.
3: Merda!
7: Ho sentito qualcuno che mi ha associato le feci.
3: Un attimo che chiediamo il parere anche al nano.
6: Merda!
7: Anche da lontano fa male.
4: Merdina proprio, che è nano.
7: Comunque volevo sottoporvi questa mia invenzione.
4: Sì.
7: Che è un telefono.
4: Sì.
7: In grado di impersonare gli attori famosi e farti parlare al telefono con gli attori famosi.
3: C'è già fatto, grazie. Arrivederci.
7: Sì.
3: Sì, già fatto.
7: Però anche un'altra variante. Ho una pistola spara problemi. Per uccidere le persone però molto lentamente con i problemi.
3: Già fatto.
7: Volendo potrei stupirvi con questa.
3: Cos'è?
7: Una mano. Mm-hmm. Che ha la capacità di afferrare gli oggetti.
4: Si può usare per farci il pesto?
7: Sì, perché grazie alla mano puoi prendere un pestello.
4: Sì.
7: E
4: però serve un'altra mano per pigiare.
7: Io ho pensato a questa che
4: non mi interessa,
7: a destra, forse potrei progettare anche.
3: Mi dispiace, Gervaso, mi spiace, purtroppo il tuo tempo è terminato. La mano che hai inventato, ficcatela nel culo. Passiamo al prossimo concorrente.
2: Sta per presentarsi un ignoto concorrente che stravolgerà la puntata di oggi di Shark Tank.
3: Vuoi aggiungere qualcosa, Lucilla?
6: Buonasera.
3: Un attimo.
5: Scusi, lei mi ha interrotta, però lei è talmente bello che mi va bene così.
6: Sono un inventore.
3: Oh.
5: Sono tornati sui cazzi.
6: Sono un inventore. Allora, io ho inventato.
3: Sì.
6: Praticamente una cosa, sai quando uno si mette a letto?
4: Sì.
6: Che la testa praticamente è sullo stesso piano del corpo e uno è scomodo. Ho inventato una cosa che si mette dietro la testa, morbida.
3: Come la chiamiamo?
6: Non lo so, che quindi uno sta più comodo.
3: Mi piace già l'idea, il nome.
4: Un comodino.
6: No, un cascino.
3: Un cascino.
0: C'è anche di cosa granola. Cascino,
6: che si mette dietro la nuca.
3: Ma è una roba geniale, ragazzi. Un applauso.
4: Sei al pesto.
3: Al pesto si può fare?
4: Si può fare al pesto.
0: Perdonatemi se interrompo, perché esiste già.
4: Aspetta, scusi.
0: Cuscino.
4: Lei è Gervaso? Sì, me lo sono ricordato grazie alla mia invenzione.
0: Il mio inventore della mano.
6: Il mio è cascino, scusi.
0: Perdoni, lei ha inventato una cosa che esiste già.
3: Arrivate noi.
0: Non è un'innovazione.
4: Mi tiri fuori un cuscino, mi faccia vedere.
0: Non ce l'ho.
4: Allora, guarda, io ho inventato un unicorno sparadollari. Dov'è? Non ce l'ho.
0: Così, vada su Google, diciti cuscino.
4: Non ce l'ho Google. C'è il pesto? C'è al pesto Google? No. Non ce l'ho allora. Non...
3: Ma guarda, allora, l'idea mi piace tantissimo. Non vorrei offenderti, ma sai, è un periodo un po' di magra. Ti vorrei dare 75 milioni di dollari in contanti da investire nei cascini. Mi piace.
4: Ma dentro cosa c'è però per renderlo così morbido?
6: Dentro
0: le piume.
4: Lui vuole uccidere gli uccelli, vedi che bastardo. Sì,
0: allora c'è le piume, le
6: dentro c'è della farina.
4: Della farina. Farina. Ci si può fare il pesto?
6: Sì,
4: beh,
6: sì,
4: allora.
3: Scusa, facciamo società?
4: Sì.
3: Ci mettiamo, io ci metto un 100 milioni.
4: Va bene, io ci metto 30 euro.
3: 30 euro sono 100 milioni e 30 euro, vuoi mettere qualcosa?
5: Ma sì, dai, un 200 euro ce li metto anche io.
3: Ma 200. Siamo a 100 milioni e 400 euro.
4: Spicci, a spicci.
6: Va bene.
3: Va bene?
6: Va bene, ci sto.
3: È socio allora. Andata.
0: Esiste già quel cuscino qua dentro.
4: Lui vuole infilare gli uccelli dentro il letto, capito? Come sua madre.
3: Sì. Quella puttana.
0: Non è il caso.
3: Cioè,
0: adesso io.
4: Lei vuole dormire dentro gli uccelli.
0: Non mi avete neanche dato la possibilità di stupirvi con l'altra inversione.
3: Dai, l'ultima.
0: Questo.
4: Cos'è?
0: È un oggetto. Non lo vedete, vero?
3: No.
0: Allora.
3: Eh?
0: Io lo, in questo momento vedete che non lo sentite neanche?
3: No.
0: Allora è riuscito l'esperimento. Quindi non lo vedete e non lo sentite.
3: No, però se te lo ficchi nel culo ti crediamo.
0: Forse non siete ancora pronti per tutto questo, lo devo perfezionare.
4: C'è a pesto?
0: No.
4: Allora non lo provo.
0: Torno quando l'ho messo a posto.
4: Va bene.
3: Sì, va bene.
0: Vado.
8: Radio 105.

0: cazzo.
1: Te lo devo fare, no, sì, sì, sì.
0: l'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa lunedì chiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
4: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Squid Game. La serie coreana che ha battuto ogni record si gioca al telefono. Squid Game.
8: 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다.
9: 무궁화 꽃이 피었습니다.
10: 아이, 예, 꿀.
11: 게임일 뿐입니다.
10: 아!
11: 이건 게임일 뿐입니다.
10: 자, 우리!
11: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다.
10: 말레고에.
11: 게임의 규칙만 잘 지키면 약속된 상금과 함께 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 동의서 제2야. 동의서 제2야. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 상금을 공개하겠습니다. 453번. 투표해주세요. 지금부터 민주적인 투표 절차를 방해하는 용납하지 않겠습니다. 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다.
12: 스퀴드 게임.
13: 프란토!
11: 게임일 뿐입니다.
13: 게임!
11: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다. 게임의 규칙만 잘 지키면 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 맞습니다. 투표해주세요. 투표해주세요.
12: 스퀴드 게임.
9: 무궁화 꽃이 피었습니다.
11: 지금부터 민주적인 투표 절차를 지금부터 민주적인 투표
13: 절차를
11: 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 참가자는 게임을 임의로 중단할 동의서 제2야.
13: 밖에 전화를 줬어. 그때는 뭐가 과거 스파이디찬도
11: 게임을 거부하는 참가자는
13: 복단하라. 너티카 피스코 너티카 피스코
11: 게임을 거부하는 참가자는
13: 마시킨 주소 카가리 마야 카가리 브루타 마스타르도
7: Risentiamo. Risentiamo, ma stavolta più piano.
13: Ma che cosa stai facendo?
11: Basta.
13: Ma che sono subito? Porca
11: c***a.
13: Vai a spiegare! Vai a cagare! Vai a cagare! Vai a cagare!
11: Possibile.
7: Squid Game, la serie coreana più potente al mondo.
14: 105. Lo Zodi 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
15: Tutto il resto è gioia.
16: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
17: Che c'è?
16: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
17: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
16: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
17: No, non voglio niente, grazie.
16: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
17: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
16: Al cazzo.
17: Che volete?
16: Bifolco?
17: Ma la fanculo?
16: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
17: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
16: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
17: Sì, ma io passo, ma la fanculo?
16: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
17: O chi è?
16: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
17: Ma io non ho chiamato nessuno, io.
16: Stiamo parlando di vermi, farina di vermi, lei cosa ne pensa?
17: Sì, e mangiatele voi le farine di vermi.
16: Ecco, lei è contrario dunque.
17: Ma la fanculo?
16: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
18: Sono contento che mi chiami, sei mio idolo, il Cruciani.
16: Sì.
18: Senti, sei mio idolo.
16: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato che questa voce di merda?
18: Sì, non lo so, così. Io sento preso con freddo questi giorni d'inverno.
16: Eh sì, certo. Si è andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
18: Cruciani, sì, sì. Io idolo.
16: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
18: La farina di larve è una schifetta.
16: Perché? Perché?
18: Cruciani, non è.
16: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
18: No.
16: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
18: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
16: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
18: Sì, è uguale, per me.
16: Non è uguale, buona, cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore, non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
18: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
16: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
18: Quello che è migliore, dicono. Dicono, quel formaggio sardo è buono.
16: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve, cosa c'entra il formaggio sardo?
18: No, ho detto che ne so io, non è uguale.
16: È uguale, cioè, a diciamo, cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
18: Ma è.
16: Cosa?
18: È sacco, dice.
16: Sarà così.
18: È assaggio.
16: Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
18: Sì.
16: E pecorino
18: crudo. Ma io mangio le tarantole. Ma scorpioni.
16: Scusa, non ho capito, no, aspetta, che cosa hai detto, scusa, dimmi.
18: E ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
16: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
18: No, l'ho visto su TikTok.
16: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
18: Dicono che sono come dice, croccanti sono.
16: Sono croccanti, sì, magari avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
18: Cosa vuole fare la foto con te?
16: Sì, sì, ma ti preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo. Ciao. Andiamo dal gladiatore, gladiatore da Roma, vai gladiatore, vai.
19: Ciao, io sto lavorando, sto a guida da ciò.
16: Che cazzo me ne frega, che cazzo me ne frega?
19: Ma chi sta in culo, oh?
16: Ma chi si incula lei, scusi, che cazzo vuole?
19: Mo che cazzo, io, ma già mi rotto i coglioni, due facciamo.
16: Mi spiace moltissimo, stiamo parlando di farina di larve.
19: Certo che sei tosto, Che vuoi?
16: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
19: Ti sto guidando e dai, e non mi romper cazzo, vaffanculo.
16: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio!
20: Insulso!
16: Bello.
20: È un insulso che non ti sia altro!
16: Hai imparato una parola nuova, complimenti!
20: No.
16: Parolina
20: sei
16: nuova!
20: Sei un insulso!
16: Bello, bravo!
20: A chiamarmi per il cazzo!
16: Ti piace la parolina nuova, eh? Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, eh?
20: Sì! E viene a rompermi i coglioni solo il lunedì!
16: No, bastardo! Perché il lunedì?
20: Bastardo infame!
16: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
20: insulso.
16: Po' di...
20: Insulso! Cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
16: Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
20: Ma cosa ne sai tu di come si lavora?
16: Sono il re della radio e tu sei una carotina.
20: Ma cosa vuoi essere il re di cosa? Il re di sto cazzo sei?
16: Carotina parolina.
20: Infame maledetto.
16: Tu sei una carotina.
20: Bastardo maledetto.
16: Sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve.
20: È quello che farò io di te.
16: Cosa?
20: Bastardo, farò farina di te. Senti, maledetta merda.
16: Siccome tu.
20: Te lo giuro.
16: Fammi parlare. Farina
20: allora,
16: di larve.
20: Questo è il mio lupo. Allora, ascoltami.
16: Farina di larve.
20: Parlo io. Questo è il mio nome, punto primo.
16: E allora,
20: quindi
16: parli
20: quando dico io. Hai capito?
16: E sti cazzi.
20: Bastardo.
16: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare ma non mi fai parlare.
20: Tu con me non hai nulla da parlare, infame.
16: Perché non sei
20: ti
16: niente.
20: Ho detto prima di parlare con me cosa devi fare.
16: Carotina ignorante.
20: Quando voglio parlare si parla di persona.
16: Ma smettila, dai, su.
20: Venendo a i coglioni.
16: Ma dai,
20: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
16: Piccolo grillo.
20: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
16: Cavaletta
20: tanto
16: croccante.
20: Che quando ti trovo di persona te ne scappi come un coniglio.
16: Baccheroccio glassato.
20: Sei un coniglio, bastardo.
16: Scarafaggino.
20: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
16: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
20: Bastardo, rompermi i coglioni con questa carotina.
16: Carotina.
20: Merda. Infame.
16: Insulso. Ti piace? Pazzo.
20: E lo giuro, mi arrivi sotto. Ti smenderò vivo, maledetta merda. Ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo. Finché farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda.
16: Sì,
20: e farò farina come Robert Pickton faceva con le sue vittime. Maledetta merda.
16: Te
20: farò crepare male. Morirai e soffrirai.
16: D'accordo.
20: Merda, muori.
16: Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, mai, forse. Ciao, andate a far culo, ciao.
21: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
22: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
23: Pronto?
24: Sì, pronto?
23: Pronto.
0: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
2: Sì.
0: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
2: Ha cioè... preso quel sardo?
0: Cosa, scusi?
2: Ha preso il sardo?
0: No, torrone... Non bestemmi, per
2: quello dire. Nostro, quello tipico nostro.
0: No, tipico vostro. Torrone, torrone di Cremona.
2: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
0: Ad hoc.
2: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
0: Mm.
2: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
0: Esclusivo, non è
2: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
0: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
2: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
0: Ah, è un bastardo.
2: Bravo.
0: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
2: Certo.
0: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita, guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
2: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
0: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche, è ovvio che lei...
2: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
0: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
2: Ah, lei lo tocca con le... delle due Sicilie.
0: Insomma. Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
2: Il torrone?
0: Lo tocca con le mani da Terone?
2: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
0: E questa è una cosa...
2: capito com'è?
0: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
2: Sì.
0: Che schifo.
2: Adesso, non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
0: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
2: Adesso io vedo il suo numero.
0: Però lei è da denuncia penale.
2: E poi io la vengo a trovare.
0: No, vedi che adesso...
2: E così lei poi me lo dice.
0: Vedi che adesso...
4: Guarda che mi stai facendo nervosire, e quando mi nervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
2: Mappina, grandalatrina!
4: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ho pensato a te, il terrone che tocca il terrone!
2: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
0: No, allora...
2: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la timba, adesso vado dai carabinieri,
0: però,
2: faccio
0: adesso,
2: una denuncia,
0: adesso,
2: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
0: Allora, Terone...
2: Ti vengo a rompere il culo.
0: Allora, Terone...
2: Ma con quel cazzo sei?
0: Allora,
2: capisci o no?
0: Vediamo
2: adesso
0: di ristare...
2: Adesso io esco di qua.
0: Uè, Meridione!
2: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
0: Meridione!
2: Vado alla timba...
0: funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
2: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tappe.
0: Dai, su, dai.
2: Hai capito?
0: Dai,
2: no?
0: Sud Italia.
2: Brutto stronzo.
0: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato.
2: Perché rompi il cazzo alla gente.
4: Io ho chiamato per calmare
2: non
4: la
2: gente.
4: Non ce l'ero. Papà! Il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto terrone si ribella anche. Un terrone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
22: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
21: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo è
5: il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media se. Però dicono, e dicono, e dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon. Devon.
3: Chi sei Devon?
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo! Peto!
4: Pronto!
3: Porca la Voi detto che era un anatardiardo! Voi sei sempre te, bastardo ardiardo! Ma te lo sai bene, porca la
4: Ma
3: che rimane del cavio! Adesso sei diventato geometra, la cara!
4: Non sempre stato geometra! Sono sempre stato geometra!
3: Tua madre! Bastardo!
4: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te! Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare la strada in mezzo.
3: Tua madre, bastardo!
4: Allora cosa vuoi fare?
3: Non ti voglio parlare più col tardardo! Bastardo!
4: Allora ti passo Batman.
3: Ti passo Batman.
4: Barnaba non lavora più con noi. Batman. Batman.
3: Bastarda.
4: Ennio si chiama Batman.
3: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
6: Pronto. Sono Batman.
3: Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
6: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
3: Ma sei? Non sono ammiraglio.
6: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
3: Sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
6: Pronto.
3: Ma te l'hai chiamato, Ennio? Ma è un contadino che sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
6: Non lo so.
3: Ma sì che lo sai! Ma io non ti conosco, ma non ti ho mai sentito!
6: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
3: Porca la
6: m***a! Forse, Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere,
3: vieni! Ennio!
4: Pronto!
3: Hai parlato con Batman?
4: Ma
3: parlate con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
4: Ok,
3: allora
4: ti passo l'architetto Barnaba.
3: Barnaba!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Aspetti un attimo, aspetti.
3: Non sto chiamando l'agenzia funebre, te l'ho già detto l'altro giorno. Non sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Io adesso ho provato a... Io non so se è sganciato completamente.
2: E buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Lo vediamo per telefono, sì.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente...

0: Sì, io stavo pensando, io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
1: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra, si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
0: E che legno, che tipo di legno?
1: No, legno abete, ovviamente.
0: Aspetti un attimo, aspetti un attimo.
2: Sto parlando con Gisella, non sto chiamando l'agenzia funebre, te l'ho già detto l'altro giorno. Non sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre. Perché devi fare queste cose tu a me?
0: Pronto, Luisella?
1: Sì, signora.
0: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai, vai in camera da letto, ti sto dicendo.
2: Vai in camera da letto. Ti sto dicendo,
0: bravo. Guardi, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ho un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
1: Va bene, signora, d'accordo.
0: Se viene un corpo, a chi?
1: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì,
0: va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
1: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
0: Pronto, Luisella?
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
3: Pronto?
4: Sì, signor Antonio?
3: Sì, sono io.
4: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservici. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio... Posso finire la frase?
3: Prego, prego.
4: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
3: Di che cosa?
4: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
3: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
4: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
3: Che cos'è accasato?
4: Nel senso che stai a casa sul divano a... Non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
3: Sì.
4: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
3: Un contratto di che cosa?
4: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
3: Ogni tanto qualcosa.
4: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
3: Io sono di Bari.
4: Eh?
3: Di Bari.
4: Ah, di Bari. Figa. Quanto è piccolo il mondo.
3: Come mai?
4: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. E infatti... infame.
3: Vabbè, dai, sentiamo.
4: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso...
3: Quante al mese? Al mese, quant'è? Quanto spacco?
4: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo... Non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
3: Ma la porta a casa non è problema.
4: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
3: È un fig da zoccolo come è.
4: Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
3: Mi porto giudica magari, fammi pranzo.
4: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
3: No.
4: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer,

0: Vabbè, sono punditi. Scomo, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Quindi, capisci?
1: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
0: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
1: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
0: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, non interessa più di tanto.
1: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo, vado avanti a parlare o già ci, già proprio hai tirato i remi in barca?
0: No, nessuno remi in barca, dimmi, senti, comunque...
1: Somaro di merda, nel senso, io sto parlando, sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
0: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto,
1: se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso, dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Dai,
0: allora,
1: che... Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
0: No. Tu dico, fai. Io vengo dalla banca.
1: Io rimango sulla mia posizione. Nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Cioè, sapere, che sei, sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi, ascolta, me, ti do una suoneria del telefono. Te la regalo io. E, e chi sei visto, è visto. Va bene?
0: Chi sei visto, è visto. Voglio che ci ti pigli con la tara. Voglio che la suoneria. Chiama mamma. Ti chiama e vince.
1: Dai, facciamo così, no. la canto e la registro insieme a te. Allora, la suonina del, tuo telefono fa così. Chi non lavora
0: non fa l'amore.
1: No, ehi, aspetta, sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suonina del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione. Chi non lavora ehi meridione.
0: Potevi non borro pallagione dove?
1: Chi non lavora ehi meridione.
0: E se un trimone, mo capendo a tara tu a fare il culo, mo ci vieni.
1: Chi non lavora meridione. Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
0: Busapa, va a famo, cacchita stra musica, cacatuca, tremon.
1: Ehi, ma guarda, sta bevendo un'ora di merda, va, che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: canzone. Monza.
1: Ciao ciao cici ciao ciao. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica.
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53. Telefono 930 64 81.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli.
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Ah, ah, ah, ah. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, bro!
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai, sbratiga, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao, ciao, ciao.

0: volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Allora, come ti chiami, eh?
3: Lucilla.
2: Brava, brava Sabrina. Allora vuoi fare la radio?
3: Sì.
2: Bene, bene. Allora adesso facciamo la telefonata, ok?
3: Ok.
2: Poi mentre facciamo la telefonata in cuffia ti diciamo quello che devi fare, eh?
3: Ok.
2: Devi essere pronta a tutto, eh?
3: Sì, pronto, buongiorno. Stavo chiamando perché cercavo un bouquet sui 30 euro, diciamo, circa, con fiori di campo, non so se, insomma, girasoli, c'è una casa un po'...
4: C'è girasole...
2: Fai la maiala!
4: Media potremmo fare, sono fiore...
3: Cosa ha detto?
4: Rosso giallo, parliamo di girasolini.
2: Più porca!
3: Cosa ha detto?
4: Ci sono dei fiori rossi di campo... gialli e ci sono dei girasolini.
2: Guarda, normale.
3: Ok, perfetto. E poi intorno ci possono essere tipo delle, come quei fiorellini che riempiono, diciamo, come quelle teste di cazzo come lei.
4: Teste di cazzo come lei? Lo dice.
3: No, non, cosa, scusi?
2: Dai, sultalo, figa.
4: Teste di cazzo come lei?
3: No, io intendevo faccia di merda.
2: Brava, così.
4: Ah, meglio ancora.
3: Esatto.
4: Meglio così.
3: E quindi posso passare più tardi per il bouquet?
2: Digli pezzo di merda!
4: A questo punto la faccio dove è già pronto.
3: Ah, perfetto, grazie mille. Lei è veramente
4: grazie
3: un pezzo di merda.
4: Vaffanculo.
3: Altrettanto.
4: A lei.
0: Gli stagisti.
5: Allora!
2: Come ti chiami?
6: Vincenzo.
2: Allora, Francesco, non rompere i coglioni, eh?
6: Va bene, ok.
2: Adesso faccio andare le telefonate, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
6: Sì, buongiorno. L'officina?
7: Sì.
6: Sì,
5: lei, di Santerrone.
6: Lei ripara tutte le macchine?
7: Sì, questa è sicura. Dica, cosa è successo?
6: Ma, una domanda solo, ma lei è un terrone?
7: Più o meno.
6: Ok, perfetto. Senta, allora io praticamente ho un problema. Quando giro col volante a destra e sinistra.
2: Dai, Filippo, sento, sei moscio, insultalo!
6: Sento un effetto di. Testa di cazzo, mi stai ascoltando? Così andava bene.
2: Ancora una, sono sei fuori, eh?
6: L'ho capito, ma io non riesco a...
2: Dai, dai, sì. Filippo, non rompere i coglioni.
6: Pronto? Meccanico?
7: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve. Senta, io ho un problema alla macchina. Ho una Jeep.
7: Sì.
6: La Jeep Renegade, la presente, no? Quella,
7: sì.
6: Che è Fiat. Ecco, praticamente ho il... Mi perde l'olio sotto.
7: Sì.
6: Quindi non so se gliela posso portare.
2: Fai il porco.
7: Può portarla.
6: Grazie, sa che è gentilissimo lei, veramente gentile. Senta, quando è che gliela posso portare la macchina?
7: Lei la porti poi domani mattina.
6: Sì, domani mattina?
7: 8:30.
2: Insultalo.
6: Che cazzo di ora hai detto? 8:30.
7: 8:30.
6: Ma sei pazzo, sei...
5: Chiedigli come sta sua madre.
6: Come sta? Allora, aspetta, 8. No, no, va bene, va bene. Va bene, 8:30 di mattina. Senti, ma come sta tua madre?
7: Tutto bene, tutto bene.
6: Perfetto, perfetto. Sai che la conosco.
5: Quel puttanone.
7: Certo.
6: Quella puttanazza, eh?
7: Sì, sì, sì.
6: Va bene.
7: D'accordo.
6: Va bene, allora domani mattina alle 8:30. Saluto di tua madre, quella puttanazza.
7: Perfetto, perfetto.
6: Ciao, grande.
7: Sarà fatto.
6: Grazie, ciao.
7: Ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Gli stagisti.
2: Avanti un altro.
8: Salve.
2: Ho detto un altro, non un coglione. Senti, allora, sei pronto a fare la radio?
8: Sì.
5: Come ti chiami?
8: Johnny.
5: Sei pronto, Jimmy?
8: Sì.
2: Vai, Tony!
9: Pronto?
8: Sì, pronto, macelleria?
9: Sì, mi dica.
8: Sì, salve, senti, devo ordinare un po' di bistecche di maiale. Devo fare un pacco grosso.
5: Chiedi se puoi pagarlo in pompini.
8: Sì. E poi vengo lì, posso pagarla in pompini?
9: Può pagarmi in...
8: In pompini, in... sì, in soldi, scusi.
2: Diglielo proprio.
9: Ma ce la fa o no?
2: Succhio il cazzo.
9: Mi sta prendendo per il culo.
8: No, ma se vuoi ti succhio il cazzo.
9: Vabbè, va. Ciao, buona giornata.
2: Dai!
8: No, pronto!
2: Dai, no, sei stronzo! Stava venendo bene la telefonata, vedi che non va bene.
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo. Dai, dai, dai.
10: This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
11: Vai,
10: dai!
12: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
13: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellette, cosa mi avete dato?
14: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
13: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
15: Uno scarabeo stercorario.
13: Scarabeo scargolare?
15: Ma che scarcolare?
16: Stercorario.
13: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
15: Stercorario.
16: Stercorario, quasi.
15: Lo sterco, dallo sterco.
13: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
16: È fuori orario, sì.
13: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
15: No, è stercorario.
13: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
16: Stercorario.
13: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
12: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
13: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al mustega, dai!
14: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
13: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
14: È un'enorme arachide!
13: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
14: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
13: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
17: Eppure salata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie. Guarda.
17: Che? Eppure salata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie.
17: Non insalata.
18: Che cazzo è?
13: Eppure salata in superficie.
17: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
19: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
20: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
21: No, ma cosa stai dicendo?
20: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
21: Sauro.
20: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
22: no,
20: la vita!
22: No, non è lava, è Raven.
20: Un ponte per Raversburg?
22: Raven.
20: Un ponte per Raven, Sburga per la vita.
22: Sburger.
20: Sburger per la vita.
19: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
23: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
20: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
22: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
21: May.
22: Fiona May!
20: Fiona May!
22: Fiona!
20: Fiona May!
22: Fiona!
20: Fiona May! Forrest Gump!
21: Gampa! Gump!
22: Gump!
20: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
24: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
25: È facile, sei intuitivo!
20: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
22: No, pam pim.
20: Allora, oh.
22: No.
20: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
22: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
20: Pim pre pet nusa.
22: Pim pre petenusa.
20: Pim pre petenusa.
21: Pim pre petenusa.
20: Pim pre petenusa.
21: Pim pre petepam.
20: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
22: No, Ravensburger Terabithia.
20: Ravensburg della vita.
22: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
20: Ravensburger.
22: Ger.
20: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
21: Non è Ravensburg teravidia.
20: Ravensburg.
22: Der.
20: Teraviba.
22: No, teravibra.
20: Teravita.
22: Teravita.
20: Oh. Ravensburgent.
21: Ravensburgent.
20: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
26: No, no, non è Ravensburg. Non è...
22: Ascolta. È meglio fare una repubblica.
27: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
22: A morte il monarca.
20: Anche voi!

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Bernard.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme. Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripigliatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Pronto, salve. Sono Remo Giramella, regista. Lei...
2: Sì,
1: bravo, forse mi conosce, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, stop con gli attori perché. Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la flapper che gli dà una bella leccata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo.
2: Sì,
1: vai, mi perdono. Lei non ha problematiche. Non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no?
2: Lei no, anzi, guardi. Allora, meglio ancora.
1: Perfetto. Allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente dobbiamo fare questo film.
2: No, ma io ogni due giorni ne faccio uno.
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto
2: non
1: personale.
2: Le dico io,
1: beh, se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sta con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico, c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo il Green Pass tatuati sui cazzi. E quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però è caucasico, non è di colore. C'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto. Quindi credo che ci sia.
2: Ah, ok, sì, no, ma presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne uno abbastanza.
2: A voglia. Perfetto. Anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. Facciamo della creatività non richiesta. Quindi lei
2: scusi, ho provato
1: a fare della creatività.
2: A venire incontro.
1: Sì, ma siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo Green Pass un cazzo.
2: No, sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari...
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un Green Pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Ma è il cazzo, capito? Il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che...
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino.
2: Ma se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni? Io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Ma io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, ma è meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail e se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica nel servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il Green Pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai su, scopare!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinavil e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.
4: Radio 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentite amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito Nanda? È mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J? I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babbaci Cicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Kemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
2: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
1: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
3: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
2: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
3: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
1: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
3: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
2: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare!
3: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini!
1: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
2: Oh, oh, come mi piace!
3: Oh sì, ti piace, vero?
2: Ah, di brutto!
3: Ah, senti il mio pisello immenso!
2: Stai per venire?
3: Sono già venuto!
2: Acciderboli!
3: 2 volte!
2: Apperbacco!
3: 3!
2: Lasagna ragù!
3: 4.000!
1: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
2: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
3: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
2: Mi faccia un po' vedere. Ma coglione che non è altro. Quello non è un asteroide, è una cacata di pizzone sulla lente.
3: Ah, davvero? Beh, meglio. Se è solo una cacata di piccione, vuol dire che siamo salvi.
1: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
2: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto... Ah! Mi sto trasformando!
4: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
5: Com'è, Fabio? Com'è?
6: Bravo. Oramai siamo a livelli...
5: Sì.
3: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
1: Ebbene sì. Mamma Rai, questa volta, ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
7: Troppo rigido.
6: Allora, il busto è fermo.
5: Ok.
6: Le mani sono ad angolo.
2: Anche le spalle
6: Piatte. Okay. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
5: Che bravo, Fabio,
6: E poi il movimento è piccolo, capito?
4: Enoixinic.
6: Però l'accento è sulla O, perché quindi
5: hai ragione.
4: Enoixinic.
6: Leva le mani.
5: Tutto sbagliato.
6: Hai perso le mani. Allora, Busto fermo. Mani.
5: Allora, aspetta.
6: Mani rigide.
5: Ok.
4: Enoixinic.
6: È pessimo.
2: Hai troppi punti di giuntura.
5: Sto sudando tantissimo.
6: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
4: Di meno forte. Tortellini. Basta, venendo.
1: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
8: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
4: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
9: Oddio, sto morendo!
4: Cincischione! Arrops!
9: Aiuto! Oddio, muoio! No! Oddio, mio, no!
8: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid, oh crop! Oid, oh crop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda! Oid, oh crop!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Ma hai cambiato culo!
7: schifo, facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
10: Marco,
7: che apri, uè, ma hai sentito?
10: Adesso si tira giù le finestre qua.
7: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
7: Marco, ma sento la puzza.
10: Hai cambiato culo.
7: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
7: Dai.
10: Vai.
7: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
7: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
10: Tortelli?
7: Boh. Ma dove?
10: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
1: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
2: Buonasera, io sono Leonardo.
3: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
2: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
4: Ah, sì, ho concorrente, sì. Ho capito per cosa concorrite, per un letto alla carità.
3: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
4: Sì, ma non la mia, però. Vedi, accenditi le cose tue.
2: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
5: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
2: Malissimo? Perché? Non ho capito...
5: Ma sei qui da un minuto ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
3: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
2: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
3: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato e l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Occhi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità e pure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea, signor cervellone.
2: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
4: Sì, ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
2: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
4: C'è il pesto dentro?
2: Da rifiuto ad alimento.
4: Ma c'è il pesto dentro?
5: No, tartufo, Leonardo, no,
2: simil carne.
4: Non ho capito, spiega un po' meglio.
5: Caviale, no,
2: è tipo cioè.
4: Spiega meglio.
2: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna, cioè.
4: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
2: Devo amare il mondo.
4: Il petto di pollo lo fa?
2: Ma no, lasagna, ma scusi.
4: Mi fa schifo.
2: Ho capito.
4: Non lo voglio, mi fa cagare.
5: Il branzino sotto il sale.
2: No, lasagna, perdona.
4: La precise la fa.
2: Ma immondizia diventa lasagna, cibo, no?
3: Ragazzi, questo è un terrorista, questo è palesemente.
2: Tutto il mondo piacciono le lasagne.
4: Ma per... non serve a un cazzo, dai.
2: Ma la lasagna.
4: Ma chi cazzo le mangia le lasagne?
3: Ma altro che Bin Laden qua. Ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici, la principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
2: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
5: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte però.
1: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
3: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto. Bel ragazzo,
5: sei io Tafano?
3: Sì, sei tu Tafano, sì.
5: Ciao, ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
4: Comunque Yakuza.
5: Perché cosa ti ho detto io?
4: Yazuka. Ah, sei no. Già simpatico, sei anche forte. Hai sentito la battuta, Yazuka?
5: No, non era una battuta.
4: Che forte, non era una battuta. No. Sei anche onesto, vedi che forte. Mi è già simpatico sto qua.
3: Allora, dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
5: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
4: Dai, insieme a una buona idea. Ci sono al pesto?
5: Sì.
4: Dai, già una buona idea di su. Vedi.
5: Ma niente, è semplice. Prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a un euro. Poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo. Poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. Mm-hmm. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
3: Oh, finalmente, signore. Ma è bellissimo. Uno che capisce come funzionano le cose. Genio, signori. Un applauso tutti insieme. Genio. Allora, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale. Adesso, subito, vai.
5: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
4: Ma puoi spenderne anche due terzi, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
5: Mi ci devo sputare in faccia.
4: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
5: Ho capito.
3: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
4: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
3: Qualcun altro, dai figa.
2: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
4: Vai a fare culo a te le lasagne, dai.
3: Mamma mia.
2: Comunque non l'avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
3: Ma sapranno di merda come tua madre, dai.
4: Una stronza fatta di lasagne.
1: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
6: Ehi, ma quello è George Clooney! George! Ti posso chiedere un autografo?
7: Ma certo! Tira fuori il cazzo! Te lo faccio sul cazzo l'autografo!
6: Vabbè, d'accordo, George, se proprio insisti.
7: Con tanto affetto e stima, godi bastardo George Clooney!
6: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati mi dovevo chiamare!
0: Pennarelli per il cazzo di Tafano!

0: Troiana.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh.
0: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
0: Radio Ergenera.
2: Oh.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Ergeneral. Sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
2: Oh!
3: Un gran pezzo di fregna.
2: Oh!
3: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
4: Chi è?
3: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
4: A te che cazzo te ne frega?
3: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
4: Pronto.
3: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
5: Succhiare cosa?
3: Ti fai succhiare il batacchio magico?
5: Ma dai, ma...
3: Vai così, vai, vuoi? Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere. Raccontaci qualche vicenda piccante.
5: Ti scemo, racconto.
3: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè. La signora si è presa male. Sentiamo un altro.
6: Pronto?
3: Pronto. Buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
6: Chi è che parla?
3: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
6: Scusi, ma proprio non capisco.
3: Ma hai l'uccello in bocca?
6: Tenga tempo un attimo, aspetta che passa mia Maria perché non è che sono un po' sorda.
2: Oh!
6: Se puoi aspettare un attimo solo.
2: Brava, così.
7: Pronto?
3: Buongiorno.
7: Buongiorno.
3: Questa è Radio Ergeneral. Sei in diretta. Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
7: Capita l'occasione, si mangia come.
3: Sfogati, maiale. Dai, che ti stai arrapando. Dai! Ti piace, vero?
7: Ma cos'è questa?
3: Chiudetemi la linea con Stuccello Moscio che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
8: Pronto?
3: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
6: Ma vaffanculo.
3: Grazie, ciao.
6: Ciao. Pronto?
3: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
6: Vaffanculo.
2: Ecco, brava Nicole.
3: Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
9: Ehi, dimmi.
3: Come ti chiami?
9: Tony Spada.
3: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
9: Jürgen come Klinsmann o Jürgen?
3: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.

0: succede?
1: Sono esperto, vai tranquillo.
0: Te lo fai succhiare?
1: No, mi no, il clitoride, mi ho l'uccello ve lo faccio succhiare.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
1: Cazzo, non so, che ho piccante, te ne ho fatto succhiare da una.
0: Sfogati, maiale.
1: Dai, vai così.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Non ce la facciamo più. Oh sì. Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
3: Nessuno.
4: Radio El General.
5: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ma non ci posso credere, una vera sera. Dai, fermi tutti. Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Clamami in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
7: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone, con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo, andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
10: Wonderland. Chi parla?
11: Madonna.
10: Pronto?
12: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
10: Guarda che il telefono è sotto controllo.
11: Bla bla.
10: Sta attento, eh?
12: Sono Tony Termosifone.
10: Coglione.
12: Madonna, che nervosa.
13: Pronto?
12: È un danneggiato mentale.
13: Dove
12: sei, a puttane?
13: Sì,
12: vuoi
13: che la
12: rock... Nervosa mille.
13: Pronto?
12: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
13: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
12: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere... Ma da chi dico io, eh?
13: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
12: Ma, cioè, ma vero?
13: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
12: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
13: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
12: Sono Tony Termosifone.
13: Antonio Termosifoni?
12: Lo conosci Tony Termosifone?
13: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh?
12: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
13: Ma scusi, eh?
12: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
11: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
13: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
12: mi... Non mi rompere i coglioni!
13: No, non li rompa lei!
12: Buono! Buono!
14: Qual falange di Cristo Redentore?
15: Pronto?
12: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
15: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
12: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
15: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
12: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
15: Ma...
11: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh? Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
15: Chiedo di trasformarti da stronzo.
12: Hai bisogno veramente
15: merda.
12: Di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare tutto come hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
15: Vieni qua.
12: Questo è per te, barbone di merda.
15: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome. Non ti sa con chi ti ha a che fare.
12: Buono.
15: Bastardo impastato.
12: Buono.
16: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al bar Magnana, così ve lo dico di persona.
17: Non so

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5, vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese? Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
2: Mi piace la fica!
1: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e me fanno erculo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'umpa lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
3: Fica, fica e fica, ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
2: Mi piace la fica!
1: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
3: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Noyes. Ho preso più voti di Mussolini. Mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
2: Mi piace la fica!
1: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
3: Era chiaramente un messicano.
1: Ma che dice? Era di Empoli.
3: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
1: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
3: Le solite fake news della sinistra.
1: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
4: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
1: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
4: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, per loro ho un piano straordinario.
1: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
4: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo gli ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
1: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
1: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
4: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
5: No! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono Sporco di Panettone!
1: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
4: Zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
1: No, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
4: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
1: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
4: Ah, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
1: No, non spari, sono di Frascati, fermo.
4: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quell'ognomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo lo Xanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la fica pelosa? Chi lo sa?
2: Mi sembra di impazzire, Donato!
1: Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai! Ah, non c'è il servizio, ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti? Bebevio? Quel pupazzo di Burioni? Chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, Dai Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche il sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai.
3: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
1: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
3: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
1: La nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con questa vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, è una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
3: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo alla figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato? Riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ma io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
5: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale. Non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
6: lui via, io vado.
2: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Tu
4: hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
4: Sì,
2: questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro,

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano, solo che lo vogliono addomesticare con il flauto, per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
2: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sacca.
4: Ciao Sacca, sta a posto? Sono Massimino.
3: Pronto?
4: Di Quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
3: Mi scusi, la sento malissimo.
4: No, io sto benissimo, tu come stai?
5: Io sto bene.
4: Stiamo bene noi. Ma guarda sta stronza.
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno,
6: sì.
5: Fai flauti lei?
6: Sì.
5: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
6: Sì, anche 3 se vuole.
5: No, parte... so. No, mi serve, no. Veramente, riesci a, sì, farlo?
6: Un metro. Lasci perdere.
5: Un flauto normale?
6: Normale, cosa intende per normale? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
5: Ma che cazzo?
6: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
5: Ma che cazzo?
6: Va bene.
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
6: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
5: Oh, coglione, vieni qua.
4: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, gli tiri una testata.
5: Minchia, pala proprio.
4: Coglione.
5: Ma pensa a te.
2: Tamarri.
4: Allora, bellezza, sto orologio fumagazzi. Di cosa stiamo parlando?
5: Io perché non ce l'ho questo?
4: Perché questo
7: è... Buongiorno.
5: Non ho capito cosa hai detto.
4: Stavo parlando comunque, mi hai interrotto. Sappi come sei un maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso è scemo. Chi era sto cretino?
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento di serpenti?
7: Sì.
4: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
7: Ok. E di dove sei?
4: Milano, Quarto Giaro.
7: E cosa vorresti sapere?
4: Allora, Sì, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
5: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
4: Capito? Morde, mordaggi. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
7: Allora, stai parlando con me con un'altra persona, mi scusi,
4: Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena e ti metto
7: per l'altra. Se litigare mi chiami, grazie. Buongiorno.
4: No, io sto litigando con te, faccia di merda.
5: Ma sto pezzo di coglione.
4: Faccia di cazzo.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
7: Sì?
8: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
7: Sì, tengo un attimo che passo di reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
8: Grazie.
4: Un'altra persona, vai.
7: Sì, pronto?
4: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
7: Sì, dimmi.
4: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio, mi ha risposto,
7: sì,
4: malissimo. Comunque, a prescindere da sta sciarrata che me la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
7: I serpenti non possono essere addestrati.
4: Vedi che avevo ragione.
5: Hai ragione.
4: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
7: Probabile che sia addestrato col flauto, sì.
4: Ho capito, però io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Prima ai palmi delle mani. Così?
7: Sì.
4: Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
7: Così ho i palmi bucati.
4: Sì.
7: E ho le mani bucate.
4: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
7: Sì?
4: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
7: Ma secondo me si provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
4: Vedi che stai facendo...
5: È buona sta cosa.
4: Ma mi stai piando per il culo?
5: No, io l'ho visto in un video su YouTube.
4: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate, allora, perché col flauto lui dice si impenna.
7: Non serve il
4: sto
7: vaso,
4: parlando,
7: ma serve la giara di terra cotta.
4: Sto parlando! Parlo io, prevarico! Io arrogante! Io malordo! Allora, ti stavo dicendo, praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
5: Sì.
4: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca
5: e
4: la
5: consegna.
4: gente deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito? Lo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Perché già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
7: Addirittura.
5: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
4: Gigi Dag, immagino. Ha suonato Gigi Dag, ma non si è mosso. Strano, perché Gigi Dag minchia spari. La gente canta pepperepe.
7: Adesso vogliono sentire tutti i
4: libri. Canta, ho detto che devi cantare. Canta pepperere. Vai.
7: Pepperere.
4: Bravo, visto che sono. Quanto sono prepotente.
5: Bravo.
4: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
7: Ok.
4: Ti abbraccio, dai.
7: A te.
4: Vaffanculo.
7: È stato un piacere.
5: Sì, inculati dei serpenti.
4: Senti, pezzo di merda.

0: Tamarri.
1: Acquario, buongiorno.
2: Inghia, un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
1: Rettili?
2: Sì, serpenti.
1: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
2: Ah, ma questo è l'acquario civico?
1: È l'acquario civico, sì.
2: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
3: Sì, sì, sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
1: Scusi, ma non la sento.
3: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
1: Non la sento.
2: Inghia.
3: Non senti? Non senti niente, eh?
1: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
2: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
3: Ciao, Acquaria.
1: Ma chi è?
3: Ah, devi chiudere il telefono, hai capito, Acquaria? Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te, questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Chi parla?
3: Saccagnata?
1: Assorata.
3: Brava.

0: Pronto?
1: Bertilla!
0: Ehi!
1: Come va? Sono Tony! Come stai?
0: Chi parla, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... No, che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
0: Amato patoco del...
1: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Bertilla, scusami, ma...
0: Ma chi ti batto? Ti cito, ridicolo.
1: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusa, mi devi dire che mi devo ammazzare.
0: Ma capito, ho 90 anni, che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi...
1: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
1: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
1: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, di discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei ci sbaglia, a me non mi interessa.
1: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
4: Pronto?
1: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
4: Chi?
1: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
4: Io non lo conosco, mi dispiace.
1: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca! Mettevo sempre...
4: No, non sono io, avete sbagliato.
1: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
4: No.
1: Dai, non vergognarti per il tuo passato, dai.
4: Non sono io.
1: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
1: Anna! Ciao, sono Tony, ci ha sentiti qualche giorno fa, come stai?
4: Chi sei? Scusa?
1: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
1: Sì!
4: Sei scemo!
1: Ma abbiamo parlato io e te!
4: Non stai urlando!
1: Anna!
4: Stupido!
1: Anna.
4: Delinquente farabutto! No. Guarda che ti denuncio!
1: Anna, scusami, Anna! Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna! Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo.
4: Pronto?
1: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Ma tu non sei mio amico.
1: Io sono Tony, sono Antonio. Anna, ascolta.
4: Chi è Antonio?
1: Anna, ascoltami bene. Allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
1: Ok, allora ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca, tu venivi sempre a ballare, e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata. Ti ricordi? Senti.
4: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
1: Ma scusami, Anna.
4: Non dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
1: Anna,
4: ti spiego. Farabutto maledetto, schifoso.
1: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però... This is the Zoo.

0: Ward.
1: Pronto?
2: Veramente mi riuscito, prego.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità il magazzino.
2: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
1: No, non le ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era un magazzino presso di voi, un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
2: Un secondo solo,
1: scusi, sono sul set. Fabio, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
2: Senta,
1: un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
2: L'avevo immaginato.
1: Sì, ma ovvio.
2: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci, possiamo anche provarlo.
1: Sì, ma mi perdoni, siccome mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere te.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
2: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
1: Hitachi? Ma Hitachi, sì, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè sì, mi perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
2: È tutto regolabile.
1: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo, Flavio.
2: Dica.
1: Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro del culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
2: No. Quindi è un'attrice alle prime armi?
1: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare dell'ilarità, però è una cosa
2: penso piuttosto. Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
1: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
2: Siamo qui, vi aspettiamo.
1: Va bene, senta, eventualmente per collegare, se lo faccio nere con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella? Esatto, come si chiama? Grindella che si collega?
2: Sì.
1: Allora perfetto. Magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa una cortesia.
2: Nel trapano.
1: Magari
2: sì,
1: lascio anche una mancia, 20-30 euro.
2: Ma no, ti figuri, è un piacere.
1: È gentilissimo, piacere. Salve. Allora, se ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la cappella.
2: Benissimo, grande.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Salve,
2: a te,
1: salve,
2: ciao.
1: A presto. Salve.
2: Ciao.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Buongiorno.
1: Fammi entrare i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, andare nella cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
4: Sì, siamo noi.
1: Sì, sa.
4: Che aveva bisogno?
1: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff, per noi andava bene. Con chi devo parlare?
4: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
1: Ho capito, perché
4: va bene?
1: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente. Le faccio una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
4: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla. Non siamo concentrati su culturisti.
1: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
4: Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
1: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
4: Va bene, io
1: grazie.
4: Grazie,
1: gentilissimo. Salve. Allora ragazzi, figa, ma mi distrago un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Garganella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come fluffer, fagli sta cazzo di pompa, dai, lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: Lo Zoo 105.
1: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
3: No, io no, non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato?
3: Ma non sono io.
2: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
3: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
2: Niente. Ne apro. Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ah?
2: Potresti anche non farlo. Vedi?
3: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo, poi lo sapevo, ti aspettava una telefonata.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
3: Sono sicurissima, io non ho chiamato
2: e chiamami.
3: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
2: Vedi te? Vedi?
1: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
4: Non la sento!
1: Mi dispiace, ma non è lei.
4: Non la sento, guardi.
1: E va bene.
4: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
1: Ora chiuda il telefono.
4: Non sento cosa dice.
5: Pronto?
2: Per l'amor di Dio, fai.
5: Pronto?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
5: Chi parla?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Non sento niente.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Eh?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Non sento niente.
2: Ma se pensi di non aver...
5: Ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato?
5: No.
2: Chiamami. E chiamami.
5: No, no.
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
5: Vabbè.
2: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Insomma, cosa c'è?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Aspetta un attimo.
2: Vedi te. Poi ne apro. Però.
5: Prova adesso.
2: Sono lo psicologo.
5: Chi è che ti ha chiamato?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Chi?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Ma chi devo chiamare?
2: Fai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Non ho capito con chi sto parlando.
2: Per l'amor di Dio.
5: Eh?
2: Sono lo psicologo.
5: Con chi sto parlando?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
2: Sono il signor...
5: O alzi la voce o se no non serve a niente.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco Fallo? E chi è?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: Ma chi?
2: Ma se pensi di non... Ma se...
5: Faccia piacere. Dai.
2: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Eh?
2: Sono lo psicologo.
6: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Vai Wender, sderena la vecchia limitrofe.
6: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla. Ma se pensi di non avermi chiamato.
6: Nome, numero e tutto. Io non l'ho mai chiamata.
2: Per l'amor di Dio.
6: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
2: Vai.
6: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
2: Pensaci un attimo. Se pensi di non poterti...
6: Questo io te lo dico. E non ti pensi... disturbare.
2: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
1: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole... la forza del sole.
6: Pronto?
2: Per l'amor di Dio.
6: Cosa?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: No, guardi che da sono già tre volte che le ho detto che non chiami, butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
2: E fanno?
6: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo, hai capito sì o no?
2: Ma se
6: rompere i coglioni!
2: Sei una cogliona.
6: Hai capito? Deficiente di un disgraziato.
2: Ne apro

0: vostro culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
2: Nella puntata precedente.
3: Però adesso veniamo al dunque.
4: Veniamo al dunque, tantina, eh?
0: Sì, dimmi.
3: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
0: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
0: Sì, che cosa devo fare, dimmi.
5: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
0: Grazie. Anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
4: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
0: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria
4: o Filippo?
0: Io la vedo
4: chi
0: sempre
4: saluta?
0: Alla televisione, fra
4: chi?
0: Anche fra il coso della posta lì c'è
4: quello della posta, sì.
0: Sì, bravo, sì.
4: Bravissimo.
0: Anche quello, mi piace vedere tanto.
4: Va bene, dottor Zumba.
0: Anche lui guarda ogni tanto.
4: Cazzi, mi faccia parlare.
5: Luamara!
0: Dimmi.
4: Ha capito?
0: Sì.
4: Perfetto.
5: Luamara!
0: Non parlare così. Fatti bravo.
4: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni, mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
0: Sì, ho capito.
4: Quindi, lo ripeta, sì. Che
5: signora,
4: cura,
5: Signora,
0: io lo ringrazio con tutto il cuore.
5: Signora,
0: è tanto buono lui.
5: Per chiudere ci faccia vedere,
0: bravo.
5: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
0: Mani in alto,
4: più forte!
0: Più forte! Mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa.
5: Sì.
0: Saremo come si fa?
5: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un pochino a Matteo Renzi.
0: Sì.
4: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
6: Santina!
0: Dimmi.
6: Ciao, sono Matteo.
0: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
6: Bene, tu?
0: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
6: Ah, lo bene.
0: Anzi, tu vai a Sanremo, sanno?
6: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
0: Non lo sapevo.
6: Sì.
5: Solo che non si vedeva perché
0: ho capito.
6: Sai che
0: sentire, c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
5: No!
0: E ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
5: No!
0: E il padrone l'hanno prestato. L'hanno prestato
6: dopo
0: intanto,
6: 3 anni magari.
0: A lavorare.
5: Gli sta bene!
0: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
5: No,
0: la prende usata, che è così. Con 1000 o 500 le cazzo le macchine.
5: Ma vai a cagare, godo!
6: Ho capito.
0: In qualche maniera dai, tiriamo avanti.
5: No!
0: In qualche maniera. È più per lui perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
6: Lo so.
5: Miserabile!
0: E possiamo andare avanti.
6: Certo, lo
5: Porsche!
6: Senti, ma a livello economico come va?
0: Adesso sto aspettando perché
5: mi compro la Bentley.
0: Una cosa ieri ho firmato e ho mandato lì a Corso a Rimini, là dove siamo.
5: Modello nuovo Cabrio!
0: A Rimini.
6: Sì,
0: sai,
6: a Rimini,
0: dove
6: a Rimini.
0: Siamo andati.
6: Sì, cazzo.
0: Là che ho mangiato coniglio anche.
5: Voglio la barca
0: buona.
5: Di 40 metri.
0: E allora mi ha detto l'avvocato insieme adesso aspettiamo un po', vediamo come va fuori.
5: Miserabile bastarda!
6: Certo, no, lo capisco.
0: Ecco che
5: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
0: Almeno aiuto io se mi dà anche 1000 o 1000 qualcosa le do.
5: Ma vai a fanculo, ho speso 600 euro per cenare.
6: No, è vero.
5: Senti, pagato 18.000 euro di orologio.
0: Di gas metano, vero?
6: Il gas è alto.
0: Gas, è riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi.

0: piace, vero?
1: Eh beh, qualcosina.
0: Eh sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
2: Senti 1600 di telefono, senti 1600.
0: Eh sì, così è Matteo.
1: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
0: esatto,
1: non ci
0: appunto.
1: Sono.
3: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca che non ci stava gli zeri.
0: Che sia bene Obama.
1: Ah certo, sta benissimo, adesso sta prendendo lights in siringa.
3: Non so se comprarmi la barca o l'aereo.
2: Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
0: Perché anche lui, poverino.
1: Lo so.
0: E viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
3: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
0: Ma non so se Aldo viene.
1: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
0: Sì, perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
1: Certo, tu usi Rotowash?
0: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
1: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
0: Come?
4: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
0: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
0: Sì, attacco, sì, perché se no consumo troppo soldi.
1: Ciao.
0: Ciao Matteo.
1: Sì, ciao.
2: Segui la luce!
0: Ciao.
6: Lo Zoo di 105.
5: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
7: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
8: Chi la Bucchina è sorrida.
5: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
9: A me, miei X-Cognomen.
10: Pronto, buongiorno.
9: Pronto, la signora Zoccola?
10: Sono la donna di casa.
9: E la Zoccola della Zoccola?
10: Sì.
9: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti, voi?
10: No.
9: Nel senso?
10: No,
9: è perché è un po' zoccola, lei?
10: Eh?
9: È un po' zoccola.
10: No, non hai così, perché io ho solo poco tempo qua.
9: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
10: Sì.
9: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
10: Ah, fuori.
9: E lei invece che cosa fa?
10: Io?
9: Sì.
10: Lavoro a casa.
9: A casa della Zoccola?
10: Sì.
9: Un bordello praticamente?
10: Un part time solo.
9: Ma fate i massaggi? Lo prendo come un no?
11: Pronto?
9: Pronto, la signora Zoccola?
11: Sono parente di signora.
9: Quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
11: No, sono assistente vicino a lei.
9: L'assistente di Zoccola?
11: Sì, dare a mangiare a lei, cucire un pochino.
9: Perché lei è ormai datata.
11: 90 anni, signora.
9: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
11: Pronto?
9: Pronto, la signora Zoccola?
11: Sì.
9: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
11: Ma sì.
9: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
11: No.
9: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
11: no,
9: così?
11: No, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola, è stata Zoccola.
9: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, ma pensa a te.
11: E i miei nipoti sì, hanno sofferto perché ero a Roma, e a Roma è incominciato questa pazienza.
9: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
11: Hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola, era stato Zoccola.
9: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
11: No.
9: Quanti anni
11: ha? No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
9: Però se vuole cambiare cognome, c'ho qui un paio di opzioni.
11: No.
9: Tipo prostituzione?
11: Non perché poi dopo arriva la posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
9: A lei piace essere Zoccola?
11: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
9: Brava signora. Ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
11: Cos'hanno?
9: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola.
11: Ah.
9: Cioè, hai capito, no? La,
11: sì, la battuta, la gag. Pure.
9: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avrà detto, ah, figlio di Zoccola, cose così, no? Grandi
11: Roma,
9: classici.
11: A Roma sono tanto stupidi.
9: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la, la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
11: Sì, sì, ma ne trovo ancora.
9: La trovo dove? In quale viale?
11: Cominciando da Roma.
9: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una zoccola navigata. Grazie mille allora, Salve.
11: Buongiorno.
9: Buona giornata.
11: Buongiorno.
12: X Cognomen.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Forse in una chiesa.
4: Il cristiano.
2: nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. Vabbè,
3: senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, me ne sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi. Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei di stato sta leccando del caviale. Quindi.
3: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo. Cioè, non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
3: Sì.
2: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi sui volti blerati.
4: Vediamo.
2: Somiglianze, ma non c'è.
4: Cristiano,
3: c'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, te lo faccio dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto piatto bianco.
2: Il signore.
3: Quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco. Quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe della pancia.
5: Non ci siamo, non abbiamo i
4: Cristiano, non ci siamo. Fa anche rima.
5: Non ci siamo.
4: Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo.
2: Mi sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho progettato.
4: Porca Mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere.
3: Lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani addosso.
3: Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così, ho inventato il gomone da fica. Capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Che mi alzo, ti do un pugno in bocca.
2: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, in realtà riesce a fargli guidare le macchine, dai, ma non dai, hanno
4: dai,
2: le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, proprio mi stai
2: non volete il casco per le anguille?
5: Non ci siamo, non ci siamo.
4: Lo ficco in culo, dai.
2: Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba.
5: Mettete un culo.
2: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, gliel'ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie.
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: No, lavoro, bene che mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Allora vado, eh.
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano, Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico, sì, bravo. Mi piace, è uno. Vedi, è giovane, è sprizzante, si vede che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
6: Grazie, grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo, ottimo. Mi piaci proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai, vai.
6: Io le caccole.
3: Come le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi, vedi che il taglio nazionale popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi, come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora. Che il profilattico performante fosse.
4: Ancora tra i
2: ma la cicletica produce ossigeno a zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha questa idea geniale. Cioè, io ci penso, no? Più ci penso, più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: non
4: mi
2: non
4: immagino...
2: serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale, geniale, geniale.
6: Sì.
3: Senti, Tafano, dimmi un po', perché questa idea è geniale, quanti soldi vorresti per iniziare diciamo la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro, sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate,
3: la tua... vuole posare con l'anguilla, lì fa anche impressione, sembra un
4: allora, parto io. Tafano, io ti offro. No, io ti offro 22 milioni di euro.
2: La Madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contancio, un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto. Signor Tafano?
3: È svenuto.
2: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
6: Buongiorno tabaccaio. Mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci?
7: Scusa,
6: grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa, occhio che scappa. Le tabaccai scappano.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. Inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento! Sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: This is a zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao belli, com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni, ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare. Come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. Cazzo, come sono intelligente e scaltro! Ho la pelle d'oca! Il Gianguì Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari. E poi le due vetuste e malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere. Sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le polisi del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
3: Let me off, let me push. No clicks, John, I'm tired. Let me down.
2: Ecco, ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il povero malcapitato, infilandosi dentro di lui legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata, forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
3: Yeah, yeah. Oh.
4: Der Krampf ist weg. Na, aber gleich kommt was anderes. Mir kommt's.
2: Ho la pelle super doca. Ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Gian Guidi Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la caca col pane.
1: Le cose verissime.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È perlizia.
4: Vai, dai!
6: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Les si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
7: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
8: Chi la Bucchina è sorrida.
6: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
9: A me, miei X-Cognomen.
10: Pronto?
11: Pronto, il signor Vacca?
10: Sì, ma lei Vacca chi cerca? Vacca chi? Sono io, la moglie.
11: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
10: C'ho una.
11: Ed è Vacca, quindi?
10: Certo.
11: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
10: Sono Vacca, mi tengo Vacca, mica si posso cambiare cognome.
11: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo, il cambio del cognome.
10: No.
11: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca Laida,
10: no.
11: Vacca Boia, non gliel'è mai successo?
10: Mi scusa, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
11: Deve tornare nella stalla?
10: Per adesso. Pronto?
11: Pronto, il signor Vacca?
10: Sì.
11: Io sono il professor Xavier, non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
10: No.
11: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
10: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
11: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
10: Non lo so.
11: Vacca bastarda.
10: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si
11: Ma
10: sarebbe...
11: avete avuto figli o figlie?
10: Sì, lei mi dica il suo cognome.
11: Il mio?
10: Sì, il suo.
11: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
10: No, diciamo noi per il momento.
11: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
10: Sì, ma...
11: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
10: Non ho interesse alla cosa.
11: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
10: No, la ringrazio. Revigliacca
11: c'è,
10: così.
11: Che è molto bello.
10: No. Non mi interessa.
11: Aviaria?
10: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
11: niente.
10: Buongiorno.
11: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
12: Pronto?
11: Pronto, la signora Vacca?
12: Sì, mi dica.
11: Salve, come le dicevo, sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
12: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
11: Anche sua figlia è Vacca?
12: No.
11: Perfetto, allora...
12: Però
11: no.
12: L'infermiera, quindi lei ne capisce... Pronto?
11: Pronto, salve.
12: Buongiorno.
11: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
12: Buongiorno, professore, mi dica.
11: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
12: Sì, dica.
11: Si sono creati una serie di indennizzi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi e quindi io in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini, sì, Bocchini, sì, tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso, sì, di creare queste indennizzi.
12: Ah, vedi che bella cosa. Guardi, mia madre, bello. Sì, sì, allora, il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché capisco, immagino, che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai ha 80 anni, e quindi cioè, questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane, sicuramente sarebbe stata più compliante. Il fatto che ho 80 anni, di là io poi glielo comunico, ma a me ormai che mi interessa più. Quindi io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa, okay, di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani.
11: Ecco,
12: vista l'età e viste le condizioni, purtroppo, che le si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre, vanno in fumo. Quindi ecco, devi raccontarle un attimo un flash e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome, mo all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
11: No, certo, ovvio, ovvio. No, effettivamente,
12: ecco,
11: mi rendo conto.
12: Io la ringrazio, perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi il cognome Vacca si estinguerà con lei.
11: Quindi è l'unica vacca in famiglia, praticamente.
12: Sì, sì.
11: No, questa era la battuta.
12: È vero che quando al lavoro dicono porca vacca, dico, ragazzi,
11: ma immagino,
12: davanti a me che io sono mia madre che si mette vacca.
11: Ma infatti immagino, avranno detto di tutte, vacca, sì, Laida, vacca, sì, Leugia, no, vacca la madonna. C'è, cioè, proprio in, sì, continuazione,
12: sì,
11: completo.
12: Io la ringrazio.
11: Ma si figuri, no?
12: Tanto,
11: infatti noi ci scherziamo un po' su sta cosa, perché ovviamente si figuri, stamattina c'era il signor Gabriele Anorotto.
12: No.
11: Sì, ma guardi che veramente, cioè,
12: no, una cosa.
11: Noi la prendiamo sul ridere, però
12: sì, no, ma
11: in realtà è terribile.
12: Io mi ricordo quando stavo a scuola, avevo un amico, vabbè, amico mio di banco, Frosone, quindi certo, quelle cose che uno veramente dice, ma quando hai poi 18 anni ti cambia il cognome, perché
11: va bene,
12: la ringrazio.
11: Ma io la ringrazio. Infatti adesso, appunto, nella lista avevo visto anche Frocione, Pompini,
12: sì,
11: cioè,
12: vero,
11: veramente. E l'altro giorno ho chiamato puttana e mi ha risposto il figlio. Ho dovuto giustamente dire, quindi tu sei il figlio di puttana, giusto? No, ma cioè, per poco,
12: sì,
11: si incazzava anche.
12: Certo,
11: guarda,
12: no,
11: che è pazzesco, no? Ma è pazzesco.
12: Pazzesco, certo.
11: Comunque, sì, questo nuovo DPCM si chiama X Cognomen e pare che stia funzionando. Alcuni hanno cambiato, infatti, hanno rotto, se n'è andato molto felice.
12: Certo.
11: Ora si chiama Sfintere ed è felice così.
12: Senta, la ringrazio, buona giornata.
11: Grazie a lei, salve, buona giornata.
12: Buongiorno.
11: E mi saluti sua madre, appunto, quella vacca.
13: X Cognomen. Radio 105.
14: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
15: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
14: Minchia come ci piace.
15: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
14: Minchia come ci piace.
15: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
14: Minchia come ci piace.
15: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
13: The 105 Zoo.
16: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
17: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca, Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi,
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza, però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio, ho vinto qualcosa? No, niente,
0: sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito, puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
3: La bastardata del giorno.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.

0: ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao, bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora, se vuole passarmelo, ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok.
2: Grazie, gentilissima, okay. Signora.
1: Sì. Prego, prego, prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, è la contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, a nessuno piace.
4: Andiamo dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: E mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: E sei gentilissimo, ma tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere? Per questo.
2: Ma perché si inalbera? Mi perdoni, perché si sta arrabbiando?
4: Mi perdono, ma se tu mi dici queste parole qua, già io me ne vado di testa. Parlo con mia moglie.
2: No,
1: mi scusi, parlo io, che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, io sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare, che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me per piacere.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario?
1: Non lo so, mi dica a me per piacere, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco?
5: Sì. No, sì, parlo io che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
1: Round 3. Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni.
1: Sì.
5: Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so.
5: Mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare da stamanca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io, non ti prego.
5: No, abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie, signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Passi, signor Alfonso, grazie.
3: Round 4.
4: Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, non ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: Allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei, i suoi figli, Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Niente, ma che le ha raccontato queste
5: cazzi,
4: qua?
5: Ascolta,
4: lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo, sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, ma mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: No, io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. quando incontro qualcuno me la metti, io la macchina la tengo lei... attaccata alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora... Ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io.
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire? Oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non ti fa i cazzi suoi.
5: Quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia ignorante cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succia il cazzo, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Scusa. Allora, misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
4: Io non vado, io vado nei locali. Io un anno che non vado a nemmeno a fare la spesa, vado a mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quelle che te l'ha raccontato queste foto, le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da sole, c'hanno invidia che io cammino, ma come, perché non me lo dicono a me allora? Mia
5: pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia? Allora? Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una, fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
5: Abbia pazienza, scusi, ma lei... Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senti che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io non faccio. Io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso. Capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito. Mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Che bestia!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tra i Charles, il canale per non vedenti presenta Pakistana Jones alla ricerca del fischietto di Gesù. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Pieragini è la dottoressa Rumenigge, Nino Lino è Alfredolf Inter, Nino Lino è anche la baronessa Baffetti. E con la partecipazione straordinaria di Mbappé Fiorello nei panni di Gesù Cribbio, tratto dagli omonimi Vangeli di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo. Adattamento cinematografico di Ettore Andenna. Musiche di Pablo Escobamba. Regia di Giorgio Mastrota. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno del nostro signore Yuri Chiodi 1938. Ci troviamo nella sede della prestigiosa casa d'aste Rock Paper Scissors Feller di New York. L'occasione è la messa all'asta del fragilissimo teschio di coriandoli, reperto archeologico che fa molta gola a chi è ghiotto di antichi coriandoli.
2: Dottor Jones, l'università ci ha dato fonti illimitate. Dobbiamo assolutamente fincere l'asta per il teschio di coriandoli. Mi raccomando, niente cazzate!
3: Non si preoccupi, dottoressa Rumenigge. Sollevo le braccia da quando avevo 12 anni. Il teschio di coriandoli sarà nostro.
4: E ora il pezzo forte della serata, il teschio di coriandoli! Regalo del Doge di Venezia all'imperatore d'Austria Filippa la Chiattona. Base d'asta, $1,000,000!
5: Uè, uè! Offro $2,000,000 italiani! Uè, uè!
4: 2 milioni dalla baronessa Baffetti! Chi offre di più?
2: Offra di più, dottor Jones!
3: Sì, col cazzo che gli do 2 milioni per quella merda!
4: Aggiudicato alla baronessa Baffetti per $2,000,000 italiani!
5: Uè, uè, uè, uè! Sono felice, felice italiana! Si vede che sono italiana!
3: Complimenti, baronessa Baffetti! Potrei avere l'onore di ammirare da vicino il teschio di coriandoli?
5: Uè, uè, ma certo, dottor Jones, ammiri, ammiri!
6: Ecciu!
4: No!
1: Pakistana Jones starnupiscia sul teschio di coriandoli, che si disfa come fosse fatto di tanti piccoli pezzettini di carta multicolore. Fra le italianissime mani della baronessa appare un'antica mappa.
2: Guardate, dentro il teschio di coriandoli si nascondeva un'antica mappa.
3: La legga lei, dottoressa. Non ho portato con me gli occhi.
5: Uè, uè, si legga, faccia presto, si legga italiano io.
2: Non ci posso credere. Questa è la mappa che indica dove è sepolto il famoso fischietto di Gesù.
7: Uè, uè, il fischietto di Gesù. E cosa sarebbe? Uè, uè.
2: Forse è meglio se ve lo spiego con un piccolo flashback.
1: Parte un piccolo flashback. È l'anno 32 più recupero. Siamo in un sonnecchioso villaggio della Galilea. Un'ape car megafonata si ferma nella piazza principale.
8: Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Moltiplica pani, pesci, togli la lebbra dai vostri mariti. Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gas. Avete finito il vino? Noi trasformiamo in vino la vostra acqua. Donne, donne, è arrivato.
1: Vi starete
8: Gesù
1: chiedendo
8: Cristo.
1: A che cazzo serve sto flashback? Non lo sappiamo nemmeno noi. Sono quelle robe sospese che fanno figo nei film.
5: Dottor Jones, uè, uè, lei potrebbe recuperare il fischietto, uè, uè, di Gesù, sono italiana, donna.
3: Con grande piacere, baronessa Baffetti. Presto, dottoressa Rumenigge, cerchi l'aereo più sballottolone che riesci a trovare. Partiamo alla ricerca del fischietto di Gesù.
1: Appare una mappa del mondo conosciuto, a tutto schermo. Un aeroplanino la solca lasciandosi dietro una scorreggina tratteggiata e si ferma nella valle delle allegre catacombe. È notte. È giorno. Non importa. Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig percorrono quatti quatti un cunicolo a forma di tunnel, sbucando in una grande caverna sotterranea. Nella caverna c'è il cadavere mummificato di un cavaliere

0: spiacevole.
1: Uè uè, mani in alto, dottor Jones italiano. Sono italiano.
0: Baronessa Baffetti, cosa ci fa qui?
1: Ah, guardi, mi levo gli occhiali, io!
0: È la baronessa Baffetti senza occhiali?
1: No! Sono, non sono baronessa Baffetti, io sono Alfredo Alfinter! Alfinter!
0: No, no, lei è la baronessa Baffetti.
1: Allora aspetta un secondo, io levo anche di parrucca. Ecco qua, fatto Alfinter! Adesso sono Adolf Hinter!
0: Assolutamente no, è la dottoressa Baffetti senza occhiali e senza parrucca.
1: Aspetta, lei è una persona molto precisa, quasi quasi mi dà quasi fastidio. E allora ti adesso levo ti corna sotto pantalone. Non ho più occhiali, non ho più parrucco. Io sono Adolf Hinter, Hinter!
0: Ma lei è proprio una burlona, dottoressa Baffetti. Anche senza occhiali, gonna e parrucca, lei rimane comunque la dottoressa Baffetti.
1: Maledetto Jones. Aspetti. Ecco, gli ho levato il mio prezioso orologio.
2: E Adolf Hinter.
1: Hinter!
3: Ma mi scusi, cos'è cambiato?
0: Che quello è il tipico orologio della baronessa Baffetti. Priva di esso è chiaramente Adolf Hinter.
1: Mio travestimento molto accurato.
3: Ma...
4: Alfredo Alfinter, ma non poteva aspettare che le riportassimo il fischietto di nostra spontanea volontà?
1: Mi dispiace, ormai è troppo tardi, levatevi, voglio soffiare nel più presto, nel più lussuoso di questi fischietti.
5: Alfredo Alfinter soffia nel fischietto sbagliato. Mentre un terremoto sconvolge le catacombe, il cadavere del cavaliere cincischiale si risveglia e attacca Alfredo col suo spadone.
6: Cincischione,

0: Jones, scappiamo giusto in tempo. Anche questa volta ne siamo usciti tutti interi, Dottor Jones.
1: Ho una spada infilata nel petto.
0: Dottor Jones, ma che fa? Presto! Tolga quella spada conficcata nel petto! Dottor Jones, su, via, la facevo un po' più forte! Allora, stia fermo così, io metto mia scarpa sul suo petto, in questo modo.
2: Oh.
0: Così, non capisco questi versi.
3: Ci stanno due spade adesso, quale tira?
2: La seconda, tirala tante volte.
0: Dottor Jones!
1: Oh, per Giove ho sbagliato.
4: Parte la solita canzoncina di merda e il Dottor Jones rimane con una spada conficcata nel petto e il cazzo di fuori. Tutto sbagliato. Partono i titoli di coda e non sappiamo se il vecchio con la faccia storta è morto o solo nel momento refrattario post sbagliata. Mentre ti stai domandando che cosa succederà, esci di casa, vai nel primo ufficio postale e paga il canone. Altrimenti vengo a casa tua e dopo aver scopato tutto quello che si muove, vi faccio fare la fine di Jones.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
7: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
8: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
9: Pronto?
8: Sì, sono Gigi Valli, buongiorno. Sì, sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
9: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
8: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
9: sì,
8: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
9: Ok.
8: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
9: Io ora vicino a Milano.
8: Però l'accento mi sembra un po'...
9: Sono in Bari. Provincia di Bari.
8: Ah, minchia. Ma pensa, sono contento perché io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
9: Grande Lino.

0: mitico.
1: Ma perché lei è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
0: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
1: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo, che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
0: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
1: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
0: Ma oltre il colloquio di lavoro, diciamo.
1: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
0: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
1: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
0: No, sono vicino Milano.
1: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
0: Sì.
1: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
0: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
1: No, nel senso, possiamo trovare qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valley Management. E ci occupiamo di spettacolo.
0: Perfetto.
1: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
0: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
1: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
0: Ottimo.
1: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca, sì. Dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
0: Minchia.
1: Per fare lo youtuber,
0: sì.
1: Le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
0: Le recensioni.
1: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
0: dovrei recensire.
1: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
0: Il tipo?
1: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
0: Sì.
1: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
0: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
1: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
0: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
1: Poi infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
0: Lavorare? Lavorare si cazzo il cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
1: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
0: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuole faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo o i preservativi della puttana di mamma.
1: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad...
0: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
1: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
0: L'avanguardia, si perchia un'altra avanguardia.
1: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico. Mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
0: La richiesta di Angela Sorte.
1: C'è una lista di 100.000 persone per fare questo lavoro. La prima in lista per fare questo lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
0: No, perché la puttana da sole. Anzi, forse si arriva anche gratis con le recensioni.
1: Senza che fai lo bastardo. Scemo, però non l'ho capito, infame.
0: No, che scemo, bastardo.
1: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
0: Appare ti metti mai mani in faccia.
1: Vai a mangiare, vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
0: Figli di puttana. Bastardo.
1: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
0: Bastardo, bastardo.
1: Vai nel trullo a dormire, infame.
0: Bastardo. Che la conosciamo tutte, Assuzia, sorella. La porta aerei. Bastardo. Bastardo.
1: Ma se ti mando invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
0: Ho spaghettato di cazzi. L'ho fatto appena con tua madre.
1: Ora sto pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ce ne frega un cazzo se sei ne***o! Frocio comunista! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Ma avrò pisciato oggi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
3: Buonasera, sono Vladimirius.
2: Ma cosa tra cazzo? Vladimirius? E che cazzo di nome è? Sei greco come la feta o gli albanesi?
3: No, sono trans.
2: Ho sentito parlare di voi! Che vi identificate in qualsiasi straminchia di cosa che vi viene in mente! Vladimirios si identifica in un tram! Applausi!
3: No, no, no! Sono transessuale! Nel senso che ho fatto una transizione. Ero uomo, poi ho tagliato il cazzo e ora sono donna! Donna!
2: Sei donna? Allora questo non è il tuo posto! Torna in cucina, puttana! Fuori dal cazzo!
3: Ma aspetta!
2: Applausi! Fate entrare le ragazze ciccione!
4: Dai, via in cucina, dai!
5: Aspetta, l'uguaglianze!

0: Forza Ciccione! Tornate dietro le quinte! Che il palco non li regge 3000 kg! Purtroppo il o la concorrente di prima se n'è andata! Ma passiamo al prossimo!
1: Salve, sono Giorgio!
0: Uè, pirla! Ma che non c'è il sole! Cazzo! Tieni su gli occhiali!
1: Sono ipovedente! Ai! Oh!
0: Minchia! Pure un cieco! Non ti bastava essere ne***o?
1: Essere cosa?
0: Lo sai, no? N***o! N***o del cazzo!
1: Sono n***o!
0: Sì, n***o!
1: No, dai, no! No!
0: No! No! Ah, che mondo di merda, bugie! Bugiare! Uè, cazzo! Che finale esplosivo! Oh, beh! Uno in meno! Fate entrare le ragazze! Ed ora l'ultimo concorrente!
2: Buongiorno a tutti, sono Shin Chen-Zi.
0: Che carino! Un cinesino! Hai portato del sushi?
2: A parte che quello è giapponese. E comunque sono più milanese di te, dai.
0: Uè, ma vada via il Kichichu, uè! L'ho sempre detto che ci voleva una terza atomica in via Paolo Sarpi!
2: Mamma mia, lei è veramente una persona orribile. Un pensiero così retrogrado da farmi vomitare.
0: Uè, Nagasaki! Hai studiato col Foscolo! Da dove cazzo le hai tirate fuori ste parole formite?
2: È semplice giustizia sociale, stronzone. Noi comunità cinese di terza generazione abbiamo solo i tratti somatici tipicamente orientali per via del DNA e i nomi per la tradizione, ma siamo al 100% italiani. Ma voi dovete sempre rompere il cazzo con il vostro razzismo di merda. Dite di essere inclusivi, ma in verità siete peggio che...
0: Dai, involtino! Non ci asciugare le palle col tuo show! Piuttosto, dammi un pacchetto di Marlboro!
2: Ma che cazzo, è davvero spregevolmente razzista dar per scontato che solo perché sono di origine cinesi io abbia una tabaccheria. Ecco qua, sono 6,40 euro.
0: E allora dillo! Ehi, allora dillo!
3: Grazie signore, ci vediamo prossima volta a tabaccheria.
0: Grazie, e ora fattene a

0: Bastardoni, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Paolo. È un taccagno di merda attaccato ai soldi, ma soprattutto è fissato con la Chiesa. In tutte le processioni è sempre in prima fila e si vanta di essere un vero cattolico. Ovviamente ce l'ha con i gay e con gli immigrati. Che ve lo dico a fare? Round 1.
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci.
1: Sì.
2: Stavo cercando il signor...
1: Sì, glielo passo, buongiorno.
2: Molto gentile,
1: buongiorno.
2: Grazie, salve.
1: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci, cercava lei.
3: Pronto?
2: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
2: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
2: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe insomma a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
2: La ringrazio moltissimo, signore. No. Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, Eminenza.
4: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
4: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
4: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: Non compagno, ma io sono sposato felicemente da anni. Io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
4: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, voi, è mia moglie.
4: Sì, no, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima.
4: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale. L'amore in fondo del Signore, come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che no, c'è una qualcosa che le sue informazioni non sono corrette. Io non sono omosessuale, no, assolutamente. Sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
4: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: No, non lo so.
4: Non voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
4: Probabilmente
3: mi
4: ha avuto, non sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
4: Lunge da me, mi perdoni, in quanto uomo di chiesa, insisto. insistere su una direzione che lei la comprende ora, per nobis, il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, io la benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
4: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
4: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
2: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
2: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Malpensa.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
2: Certo.
3: Quindi
2: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e su precisa indicazione dell'arcivescovo abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
3: Va bene.
2: E naturalmente se, diciamo, potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua, virgolette, moglie, capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
3: Io sono sposato regolarmente con una signora di sesso femminile e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni, ma se dovesse venire evidentemente viene.
2: Nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omosessualità. Ne conosciamo molte, la posizione della Chiesa è molto moderna in questo senso, signor Bertoni.
3: Anch'io sono moderno, ma non sono genere di persone, punto.
2: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro. Allora teniamo il posto per lei, per sua moglie, mi raccomando, ben rasata, insomma, eh?
3: Va bene.
2: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
3: No, scusi, cosa intende per i giovinetti?
2: No, non si preoccupi, non voglio.
3: No, guardi, allora, scusi. No, allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando. Mi spiace.
2: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di.
3: Ma guardi, io non
2: passi la moglie, tra virgolette, però i giovinetti.
3: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
5: Oddio, ragazzi! Oddio!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: mette Bisco sulle ginocchia.
1: Bisco, sei fermati un attimo. Ma...
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: piscosa,
1: ma che piscosi?
0: Mette in pisco, in fisico si deve.
1: Mette in pisco, se
0: le metti con.
2: Andiamo avanti.
1: Basta.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno, dove sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No, no.
6: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai,
5: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
9: Baciamelo piano.
10: Action!
11: Resisti, super comparsa. Ora provo a strizzargli i coglioni. Figlio di puttana!
5: Mettile, è peggio! Così è peggio! Aiuto, a fuoco!
11: Dannazione! Donna Pompino, sei la nostra ultima speranza! Attaccati a quel cazzo verde!
12: Che piace, Bocchino!
5: Funziona, funziona! Vai, Bocchinara, in via!
11: Oh, merda! Si sta gonfiando! La donna Pompino sta per esplodere! Scappa, scappa, donna Pompino!
5: Com'è andata l'operazione, donna Pompino? Tieni, questo è il tuo spritz.
13: No, tieni lo spritz, no, non c'è.
11: Sta parlando con me, non con la donna Pompino.
5: Ah, ok, scusate, ho capito.
13: Deve parlare con la sim mental parlante, prego. Prego.
5: Com'è andata l'operazione, Iron Pen? Mi devi dare 3 ore e 50.
13: No, vabbè, ma i conti, se malava, fammoli a parte. Scinda le tue personalità, scinda. Scinda list, se devi chiamare lei. Scinda le personalità, prego.
5: Sì, però ragazzi, i conti vanno regolati, se no ce li metto io.
13: Ti giuro che adesso mi compro il bar, porca puttana, per il gusto delle licenziate. Va cosa bene. Fa? Scureggia? Ha scureggiato. Perché ha scureggiato?
5: Ha mangiato i mandarini.
13: Ma perché ha mangiato i mandarini? Che c'ha il terzo lavoro come fruttarolo?
11: Faccia sta battuta, super.
13: Prego.
10: Action!
5: Com'è andata l'operazione?
13: Teniamola assolutamente, la stampiamo nel marmo. Prego. Mo se mette a ridare, sì, mental parlante.
11: Però è talmente avulso.
10: Action!
11: Bene, super comparsa. La donna Pompino sopravviverà, anche se non potrà ingoiare per molto, molto tempo.
5: Aspetta.
10: Action!
13: Che sta mangiando la mucca, eh? Perché masticchia?
5: No, sto creando la saspa.
10: Action!
5: E Tron Banner, che fine ha fatto?
13: Sì, vedete, è la festa dei 10 anni della classe. Oh, ma senti, ma Parodi non è venuto più. Non è una roba di Facebook. Cioè, lei è accorata perché si chiede questo. Lei si chiede che dove sarà finito questo Tron Banner, che è il motivo della missione. Prego.
5: Ok.
10: Action!
5: Ma Tron
13: Banner! Sì, oh, raga! Tra Bianca e l'altro! Non è che è arrivato in comitiva che le mani nei coglioni e le gambe larghe. Oh, raga, ma Trombanner. Non è così. C'è stata in un ospedale, c'è la donna Pompino attaccata ai tubi. Non vede l'ospedale intorno a sé.
5: Sicuramente no.
13: E infatti sarà in CGI, in grafica.
5: Infatti è tutto verde.
13: Ma se lo immagini.
5: Ah sì?
13: Immagini, immagina voi, prego.
5: Quanto mi sta insegnando tanto lei, sa?
13: No, beh sì, ma lei non impara un cazzo però. Prego.
10: Action!
5: Trombanner, che fine ha fatto?
11: È sparito, super comparsa. Dopo l'esplosione dello stomaco della donna Pompino, di lui si sono perse le tracce.
13: Oddio, si sente male, che è? È diventato bovino, perché ha fatto questo verso bovino?
5: Cioè MMM. È tipo ghiottone?
13: Ghiottone, è una persona che mumble, cioè sa rimembrare, cioè capito?
5: Cosa ho detto, scusi?
13: Quando si concentra, capito?
5: Ah, ok, ok.
13: Allora, si concentri, prego.
10: Action!
13: Ma questo questo scivolo non c'è sta, io non lo vedo, scusi. Dove l'ha visto lo scivolo?
10: Action!
5: E dove pensi?
13: Perché è un robot?
5: È perché la E maiuscola.
13: Ma sì, ma non si magnifica il carattere con l'espressione vocale. Maiuscola,
5: perché maiuscola
13: per ma inizio frase, maiuscola per forza.
10: Action!
5: E dove pensi possa essersi nascosto?
13: Quantità di S, lei di dove? Dei bits, scusi. Perché ha messo tutte queste S? È il sibilo, sembrava di essere caduti nella tana di un serpente a sonagli.
5: Perché?
13: E dove pensi possa essersi nascosto?
5: Sì, forse è meglio che la faccia così.
13: Così come? Adesso gli sei chiusa la bocca.
11: Dai.
13: Prego.
11: Che ride. Siamo in fondo, dai.
13: E dove poi? È il padrino. È il padrino che incespica, che è?
4: Dove?
13: No, Bugs Bunny. No, no, vabbè, ma non se ne viene a cavo, raga. Mangia.
11: Dai, adesso siamo in fondo.
5: Ce la faccio veramente, aspetta. Oddio, quanto mi fa ridere questa cosa.
13: Un altro bicchiere d'acqua, per favore.
5: 2,40.
13: Sì, 1,20, 1,20, prego.
5: E dove possa?
13: No, dove possa?
5: Ce la faccio veramente.
13: Aspetti, scusi, donna Pompino, puoi fare tu la battuta, per favore, grazie.
10: Action!
11: Non ne ho la più pallida idea, ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi. Ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi.
14: Benvenuto al Polo Sud, signor Trombanner.
13: Benvenuto un cazzo. Qui si muore di freddo.
14: Non si preoccupi, ci si abituerà presto. E poi vedrà, qui non è poi così male come dicono. Sì, non ci sono donne, ma in compenso i pinguini danno via il culo come il pane.
5: No! Abbiamo finito?
11: Bravo, bella, bella, bella.
13: Grazie, allora, a tutti, cari colleghi.
5: Chi è che paga gli spritz? Ragazzi,
13: pausa, 5 minuti, tutti liberi.
5: No, ho portato 14 spritz, raga, dai, non scherzate, figa.
13: Liberi materiale. Tutti, bravi tutti, bravi.
11: Ciao, domani, ciao.
13: Ciao, domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Sono 41 euro, cazzo. Figa, non li guadagno in due giorni. Che merda.
13: E patatine sono gratis?
5: Eh?
13: E patatine sono gratis?
5: Sì, sono quella per...
13: Arrivederci.
5: Mi lascia la ciotola, per piacere. Ciao, donna Pompino. Mi dai un passaggio a casa? Lasciai la Jeep? Ma fai la stessa strada? Abiti a 20 metri? Posso seguirti?

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Aspetta, aspetta un momento, fermi! Perché cazzo c'è la musica di OK, il prezzo è giusto!
3: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
2: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo grasso! Il programma... Do non ce ne fotte una sega se sei troia! O se sei andipato! O se sei fraio! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
4: Salve.
2: Ma che cazzo sei? Gollum!
4: Sono il signor...
2: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
4: 100!
2: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
4: No! Aspetti, 113.
2: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Applausi! Fate entrare!

0: forza ciccione, fuori dal cazzo, dai dai, continuiamo con il prossimo concorrente ed ecco a voi
1: Gianni, ciao.
0: Quella! Che braccia pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
0: Ah! Ora si spiega tutto!
1: Sì, però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo, cazzo succede oggi? Ragazzi, il Terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
2: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
2: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze! Puntata pazzesca! Ma bando alle ciance! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
3: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi risolti con tuo padre!
3: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ho fatta!
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
3: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok,
3: e niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
3: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera! Porco... Ci scommetto i coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet!
3: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti! Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo! Mi fai schifo e... Oh no!
0: Che succede?
3: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans!
0: Il che significa?
3: Che sono disoccupata! Vuoi un pompino?
0: A quanto?
3: 10 euro!
0: Facciamo 5!
3: Non sono mica un marocchino in spiaggia! Vai a fanculo!
0: Prego! Quella è la porta!
3: Uff! Va bene, 5 euro!
0: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari! Applausi!

105. Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì?
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco. Sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, no, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore del condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, le passo un secondo così vi parlate un attimo, sì, e vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio, mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di metterla a posto, dai, senza che stiamo a fare...
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo
3: le cose, vedi, cioè, di capire, cioè, che a me... Vediamo dei capiscette, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo ha fatto la sostituzione delle spese e abbiamo pagato, io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro per...
1: No, non sono in ritardo di niente, perché è dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato che lei durante...
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Ma ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocagdi. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia. Io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente. Questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però calma fare, non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto amministratore condominio dove sta suddividendo le spese,
3: tutto quello che non è stato
1: pagato, perché era pagato così a forfè.
3: Dai, che stai parlando troppo, mi stai agitando, non c'è bisogno di parlare troppo, cerchiamo di mantenere le discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Zitto, le cose si risolvono quando lo decido io, la questione non è risolta.
1: Punto.
3: Come non è risolto? Punto. Adesso ti passa a pari Peppe, che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Yeah?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè, dai, questo. Stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora io.
1: Stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che ci devo tagliare un mignolo, devo scegliere destra o sinistra. C'è qualche cosa che non va con me?
1: Chi è che sta parlando?
4: Te faccio che il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi è che parla?
4: C'è qualcosa che... Sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va con il tono della mia voce?
3: Come fai a farti minacciare?
2: Scusa, minaccia robe, poi entra il pane Peppe, questa vocina di
5: che come si è zittito, ma dire così.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Vai!

quanto amore, quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa pattinare sul ghiaccio con una testa di maiale infilata nel buco del culo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi zebro il cazzo nel tostapane per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice scienziatissima ed è dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima cavia da laboratorio dell'amore, neppure nei miei sogni più bagnati avrei sognato di trovare un uomo talmente disperato e bisognoso di soldi da accettare di sottoporsi ai miei pericolosissimi esperimenti atti a dimostrare la relazione fra elettroshock testicolare e bestemmie pronunciate al minuto. Ah, ah, mio caro, carissimo Porcellone d'India, quanti dolci momenti abbiamo trascorso in questi due ultimi anni, come quella volta in cui facemmo l'amore al chiaro di luna dopo che ti avevo costretto ad ingoiare un alveare sano sano, e tu piangevi e ti dimenavi di gioia mentre io ti montavo selvaggiamente tappandoti la bocca e il naso con tenere colate di cemento e ricoprendoti di dolci cazzotti sullo sterno fino a farti perdere i sensi dal piacere. Ah, o quella volta in cui mi infilai in retromarcia un simpatico piranha nella bagiana e ti costrinsi a scoparmi a testa in giù fino a ridurre il tuo pene a un misero torsolo grondante di sangue e nettare dell'amore. Sì, mio dolce Porcellone d'India, grazie a te le mie vitali ricerche hanno fatto davvero passi da gigante. Ed è per farti capire quanto il tuo aiuto sia stato importante per me che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: porco.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice scienziatissima, dedicata al suo amato porcellone d'India, che continua così. Mio dolce, dolcissimo porcellone d'India, mentre sono qui che riguardo il video dell'esperimento in cui ti affogo in una vasca di maionese, mentre una mano meccanica ti torce i coglioni in senso antiorario alla velocità del suono, non riesco a trattenere una lacrimuccia di malinconia. Sono ormai 3 giorni che ti ostini a non respirare e comincio seriamente a temere che sarò costretta a frullare il tuo corpo e darlo in pasto alla batteria di topi radioattivi a cui sto insegnando la breakdance. Ah, è vero, è un vero peccato che la nostra storia debba finire a causa di un'inezia come la morte. Ah, dolce amore mio, addio dunque.

Dio mio tenero porcellone d'India, e sappi che se ti può consolare, sei stato l'unico uomo che io abbia mai visto piangere, eiaculare e liberare le viscere nello stesso istante. E per farti capire quanto il tempo passato insieme sia davvero speciale per me, ti dedico quest'ultima canzone d'amore. Giorno

il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Jill, giunti al termine di questa ennesima puntata del Disco Retto. Continuate a inviarmi le vostre lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non l'avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio! Dio! Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio! Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giornamastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
7: Cazzo, un merito sul terreno, ma di merda, ma ti...
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffan tronzo, figlio de p***o, marica, gran...
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.

0: però.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango di metà, la brutegna, solo ci parla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: è il dominatore dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti! I preparativi delle nozze incombono. E quel bischerone di Skelly sparisce e non mi risponde al telefono. Amo avere un boy sfuggente e ombroso. Ma mi tocca sempre andare io da lui. E lo sa che odio guidare coi tacchi.
2: Ehi, mamma!
1: Amore! Che fai? Ti stai burlando di me facendo gli scherzini e non rispondendomi al telefono ai super messaggi top con le emoticons della coppia Omo e il bambino. Dove ti sei cacciato? Non dirmi che sei ancora a giocare con le tue sciocchezze da malvagio signore della morte mentre io mi sto letteralmente mangiando le unghie appena fatte dall'estetista. Ma sai quanto mi costa fare il gel ogni due giorni?
3: Ciao teso.
1: Ciao amo.
3: Oh, ma che diavolo che hai fatto alle unghie? Non si possono vedere. Sembri una lavandaia.
1: Oh, ti prego, Beastie Baby, non ti ci mettere anche tu a farmi fare la pazza. Lo so che sono indecenti, ma sono in super ansia poco top per colpa di Skelly e dei preparativi delle nozze.
3: Ma stai tranquilla, teso. Ci sono qui io, altrimenti a cosa servono le sister?
1: Che carina che sei, pelosissima amica mia. So che posso contare sulla socia quando ne ho bisogno. Sto impazzendo, non abbiamo nemmeno fissato il giorno. Non sappiamo se viene Elton John e se il manager di Beyoncé ha accettato il cachet per l'evento. Chi ci fa il catering? Dici di chiamare Enzo Miccio?
3: Beh, Enza è una socia, l'ho incontrato a Mykonos e secondo me ti dà una mano. Lui è una garanzia, basta che poi non la mena con i segnaposto color oro, che personalmente fanno troppo etero.
4: Oh, cazzo i culatoni!
3: Ciao, Skeletor.
1: Toh, guarda un po'. Si parla di Gucci e spuntano i rapper.
4: Che cazzo ci fai nel mio castello? Tuo padre non ti ha segregato in qualche fetida cella dopo averti visto infilare Alice nella tana del merda coniglio? Che vuoi? Che ci fai qui?
3: Non fare il cattivo, non trattare così la mia sister. Le stai spezzando il cuore.
4: Ma sei serio?
1: Tranquillo, Beastie Baby. So cavarmela da sola. Adesso, solo perché hai due pettorali da urlo e un outfit che mi fa impazzire a metà fra Cappuccetto Rosso e Belfagor, non pensare di avere così tanto ascendente primordiale nella mia libido da poterti permettere di trattarmi così a pochi mesi dal nostro matrimonio. Hai capito, baby?
4: Ma quale stracazzo di matrimonio? Maledetta leva impestata di quella cagna balorda infame, lurida di quel falco di merda che ti ha dato i poteri! Non c'è nessun cazzo di matrimonio! Io non sono frocio! Vi vuole entrare in quella testa fottuta piena di prodotto ammorbidente!
1: Calmati! Abbassa la voce, baby. Non fare scenate davanti agli amici. Le omocose si risolvono nelle proprie omocase, soprattutto arredate con gusto.
4: Ma quali cose dobbiamo risolvere? A parte il fatto che fatico a trattenere le feci da tre fottuti mesi e ho infezioni intestinali indicibili per via del fatto che il mio culo sta facendo più dentro che fuori ultimamente!
3: Calmati, Skeletor, potresti sentirti male.
4: E tu devi finirla di pensare che io sia il tuo amante.
1: Calmati.
4: O il tuo fidanzato. O il cazzo che
1: calmati,
4: ti sei messo,
1: amore,
4: in quella fottuta testa da Raffaella Carrà col mento di Ridge di Beautiful.
1: Amore, oh.
3: Cazzo, è svenuto.
1: Oddio, speriamo non sia diventato cieco. Oppure abbia perso l'uso della gamba destra. Oppure non riconosca più il colore rosa. Sarebbe tremendo guardare ancora il film di Barbie e non riconoscere gli outfit pazzeschi della Margot Robbie.
3: Gran film, quanti pianti. Comunque, credo che sia solo un semplicissimo svenimento. Aiutami a metterlo a pecorina, così si riprende.
1: Top! Ecco, tu prendilo per le braccia possenti e bentornite, che io lo afferro per le splendide natiche sode e succulente. Oh, wow. Anche tu pensi quello che penso io.
3: Non volevo dirtelo, ma effettivamente...
1: Per il potere di Gayskull!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifommerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
4: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
5: 20 euro? Belin, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
3: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
5: Ecco qua, una tintorella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
3: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
4: Ma che cosa... Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
3: Tuttavia, Lorenza Schifommerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
4: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
3: Queste le parole di Lorenza Schifommerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
4: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
3: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
6: Ehi, tu, come stai?
7: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
6: Che vorrebbe dire?
7: Voglio morire.
6: Grande! Ma prima, tagliami i capelli.
3: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da molti bulicci come la fortunata cliente, sfoggia la sua nuova capigliatura, una completa rapata a zero. Quando i cittadini la videro, rimasero talmente sconvolti dalla sua disinvoltura che vollero tagliarsi i capelli anche loro. Vedendo tutta questa degradante mancanza di personalità, Lorenza espresse il suo giudizio.
4: Che banda di coglioni!
2: Il perineo della realtà.
8: Radio 105.

0: avanti, bitch! La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estranamort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Sì, vieni.
4: Fatti un culo su buchi buchi, no?
5: Vina!
4: Che
5: occupan, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti venga a spacca un ceroide!
5: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato.
7: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
4: Un ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppino Cipo,
7: va a fanculo.
4: Pronto?
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: A casa Pusterlengo sono le 16.01.
2: No, Ludovica, quello è il segnale orario di RTL.
1: Eh sì, lo so, l'ascolto sempre.
2: Ora capisco che ti hanno messo nel weekend.

0: lama per scozzarmi?
1: Allora, l'argomento del giorno è le mani. Le hai? Mandaci un vocale o un messaggio a 343-228-105 e facci sapere che ne pensi, ok?
0: Wow!
1: Va bene, allora adesso ascoltiamo un brano che mi piace da morire e si chiama Baby di Sfera e Basta e J Balvin.
0: Mi raccomando, qui non serve l'intro.
1: La famiglia. Ah no, vabbè Gigi, perché nel caso ci fosse stato l'intro io pensavo di dire questo, no? Praticamente che
0: Baby, baby, baby.
1: Ecco, praticamente, no Gigi, io volevo dirti che ho imparato a twerkare.
0: Cos'è quel ballo che si fa col sedere?
1: Sì, esatto. E praticamente ho fatto un corso su YouTube e ti faccio vedere, vuoi?
0: Ma se insisti, va bene.
1: Vedi, praticamente si fa così, guarda, eh. Vedi Gigi come devi muovere il sedere, così. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Aspetta, guarda, mi giro bene bene di schiena, così vedi proprio bene il sedere come si deve muovere se vuoi imparare. Allora, com'è? Ti piace? Sono brava?
0: Sono arrivati i messaggi sull'argomento di oggi.
1: Allora, quanti messaggi sono arrivati?
0: Aspetta che sta ancora caricando, te lo dico, eh. Saranno
1: 4, 5, 6?
0: No, aspetta, ci mette tantissimo.
1: Saranno 1000, 1000.
0: Ha finito di caricare.
1: Dimmi Gigi.
0: 1.
1: Record.
2: Ciao Ludovica, ti ascolto sempre, sei davvero brava. Io le mani le ho e le uso molto, soprattutto quando ti ascolto. Faccio così, senti.
1: Gigi, deve essere un panettiere, che bravo!
0: No, Ludo, figa, mi sa che ti stai sbagliando!
1: Forse allora è un pianista che ha il pianoforte in muto?
0: No, ha qualcosa in mano di grosso!
2: Hai sentito? Senti cosa sto facendo.
1: Sarà un baseballista?
0: Non penso, perché sarà caldo!
1: La pizza!
0: Ludovica, chiudiamo?
1: No, dai, aspetta Gigi, mi puoi mettere ancora un disco reggaeton?
0: Subito!
1: Guarda, guarda Gigi!
0: Sto vedendo!
1: Gigi, lo vedi bene?
0: Ma così è così?
1: Se mi avvicino di più così?
0: Alzalo un pochettino!
1: Guarda, più davanti di così non posso mettertelo!
0: Adesso benissimo!
1: E cosa vedi?
0: Buca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due scassati dei tamarri chiameranno le agenzie di viaggi per organizzare una vacanza con 50 amici. Minchia! Minchia! Porco due!
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Scosto? Scosto? Scosto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sono... sto scrivendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
3: La sento un po' male, come? Non ho capito.
4: Ehi, prova, ehi, mi senti meglio? Pronto?
3: Sì, la sento adesso, mi dica.
4: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole, siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere, veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale, non è che c'è tutto a postissimi siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè un posto dove ci siano
3: però
4: mignotte.
3: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... magari passate a trovarci da qua in agenzia, ne parliamo.
4: Tutti a 50 dobbiamo venire?
3: No, e gli organizzatori.
4: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino, minchia, l'ho presa nel culo.
3: Gli organizzatori, così vi ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget, dovete arrivare con un minimo di già delle idee chiare, perché
4: no, ma le idee
3: così
4: sono abbastanza chiare,
3: in generale diventa difficile
4: parlare,
3: per noi che lavoriamo per poi dopo non concludere nulla.
4: Così, così non è.
3: Però volentieri, prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
4: Hai parlato solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo, le esigenze sono abbastanza chiare.
3: Allora, se riesci a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo, o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze e il budget. La cosa importante è capire il budget.
4: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliamo andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
3: Vabbè, allora non è forse
4: droga.
3: Il nostro gruppo,
4: cioè,
3: no,
4: ti devi fare. Che cazzo, non ho capito, la celibato devo fare, devo andare a leggere le pergamene egizie, deve essere una roba ignorante, si va a ficcare, si riempie le nasche,
3: ma hai
4: rotto i coglioni.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
5: Pronto?
3: Questa è l'agenzia viaggi.
5: Sì, ho chiamato, stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una, diciamo, una vacanza tra amici, un addio al celibato, in 50, diciamo. Siamo in 50.
3: In 50 sareste?
5: Sì, siamo in una cinquantina, paghiamo, non c'è problema, cioè i soldi li abbiamo.
3: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' in breve.
5: Vai.
3: Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator che quindi in base alle richieste lavorano su misura, noi lavoriamo prettamente su misura.
5: Calcoli che vabbè, siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
3: No, io ho chiesto le misure, no.
5: Cioè noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
3: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono...
5: Ma noi paghiamo, paghiamo.
3: No, sì, uguali.
5: Ma che cazzo fai? Mi stai dando del pezzente.
3: Viaggi culturali, esperienziali.
5: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale.
3: Tipo,
5: no, scusi signora,
3: non
5: ma scusi. Andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché sono i ragazzi, tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi dove li portiamo prima volta a Mignotte, è una roba, capito, di famiglia, è un rito proprio. Si va a troie.
3: Non siamo nell'agenzia.
5: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Ma vaffanculo, va!
1: Tamarri!
6: Pronto?
4: Pronto! Oh, mi senti?
6: Sì.
4: Ah no, perché avevo problemi con la linea, sono Massimino, l'agenzia viaggio?
6: Sì.
4: Ciao, ti chiamavo perché mi hanno detto che forse puoi risolvermi il problema, mi hanno dato un cazzo al culo che devo organizzare sto addio al celibato per una cinquantina di scappati di casa. Sono 50 ragazzi tra i 20 e i 50 anni che hanno voglia di fare festa, no? Quindi però mi serve qualcuno di intelligente che riesce a fare tutto quello che è il coordinamento di spostamenti, alberghi, cazzi e mazzi. paghiamo quello che c'è da pagare. Però
6: dimmi tu che idea avevi.
4: No, no, noi l'importante è che ci siano zoccole dove possiamo andare.
6: Zoccole, dove, mica c'ho un bordello, io sono agenzia viaggi, mica.
4: No, ma mica me le devi dare tu le zoccole, nel senso che cazzo ne sono, località. Una località dove andiamo si sa che ci sono mignotte, capito?
5: No, ne chiedi se c'è una grana.
6: Mi puoi mandare un messaggio WhatsApp così ti preparo qualcosa, te lo mando.
4: Ma tu cioè, hai capito l'esigenza, no? Cioè,
6: ho capito.
4: No, non è che dobbiamo andare a fare le spa, noi ci portiamo dietro il mezzetto e andiamo a puttane, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa.
6: Sì.
4: Allora ti mando WhatsApp e cosa ti scrive nel WhatsApp?
6: Quello che ti serve.
4: Eh?
6: Quello che ti serve.
4: Ah, ti scrivo puttane cose?
6: No, puttane, non mi scrivo puttane.
4: E tu mi hai detto quello che mi serve, a me serve un posto per andare a puttare con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo, ascolta. Non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo un primo freccia rossa che c'è, mica ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente, seduto, ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando, non devi parlare mai quando ti minaccio.
6: Ma chi sei tu?
4: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
6: Mamma mia,
4: lo so.
6: Non c'è niente da fare, eh?
4: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve? Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
6: Ma mi stai minacciando.
4: Ma chi? Ma tu mi hai detto stai zitto, mica una minaccia. Freccia rossa, mica posso spostare i binari. Una minaccia e ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Se non è fattibile che io ti sposto dei binari. Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
5: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno siamo a posto.
6: Attendiamo con ansia questo messaggio.
5: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai?
6: Sono fatto lucenti.
5: L'alito della paura, scemo.
4: Soffialo. Vai via.
5: Spegni il frenante.
4: Vai via.
5: Vai.
4: Ti soffio.
5: Fischio.
4: Soffio.
6: Che grande.
4: Vai via.
7: Paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una serenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore, Briake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì?
3: Ciao Crystal, sono Briake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché sì, vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!
0: Crystal a Detroit, se fa freddo nevica. Pensa Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa, eppure un po' scettica. Perché dice che tu pensi che non la tizzi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la tua

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dice che gli viene ancora duro,
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazioni. Lui si è ancora
1: so.
0: Sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto col cornuto. Però
1: no,
0: va
1: no,
0: bene
1: non
0: uguale,
1: c'è
0: va bene
1: non
0: uguale.
1: C'è
0: non c'è bisogno. Ah,
1: io.
0: Allora, meglio così, naturale, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo dei giorni.
1: Sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

Lo Zodi 105. Mondo di Arda, seconda era. Il ritorno di Sauron sotto mentite spoglie, l'esplosione del Monte Fato ad opera di un bambino Maori e una pioggia di meteoriti che cagano senza tetto inchiavabili. Vi sembra abbastanza? E invece no. Un nuovo noioso flagello si sta per abbattere sui nostri coglioni già abbondantemente ammaccati. Sfuggiti alla grinfie di Adar e della sua armata di orchi, l'elfo tunisino, la capezzolona e il bimbo minchia scoprono di aver contratto una pericolosa blasfluenza. Una malattia molto contagiosa che colpisce le vie respiratorie a suon di bestemmie, chiamata Orcovid.

0: dobbiamo fermarci, sbirro, non ci sono più sbirri.
1: Ah, meno male, non oso immaginare quanto stupendo sesso interrazziale avrei dovuto fare con quegli orrendi orchi tutti belli viscidi e muscolosi.
0: Proprio... Bambino, ma proprio... Senti, donna, ma tu sei sicuro che figlio non ha mancato ossigeno? Non ha avuto un problema di cascata da vagino quando stava nascendo? Cosa è successo, bambino? Proprio stranuscio. Vabbè, comunque... Vostro, però, Vostro. Vostro.
1: Vostro. Oh, no! No, no! Orco... Sì, mi sa che abbiamo preso... Lord Covid!
2: No!
3: Ai ai ai ai! Che sfortuna per i nostri tre coglioncelli preferiti! A poca distanza, intanto, l'Ibrahimovicesco Adar e la sua orda di orco stanno battendo i boschi alla ricerca dei fuggitivi, dove presto incontreranno il senza tetto inchiavabile e le hobbit New Age della tribù dei Piedopelù.
4: Preste, preste! Miei orco... Fiutate con l'unase! Alzate l'unase e fiutate le tracce! Dobbiamo acciuffare le fuggitive!
5: Cos'è?
4: Io dovrei dire cos'è, che è...
5: Fiutare questo, non era fiutare!
4: Questo è grugnire!
5: Grunnare!
6: Ma perché tu fiuti così?
7: Sentite, ma io non è che mi sento tanto bene, se devo essere sincero. Stamattina mi sono alzato, di solito mi faccio due ovette sbattute. Sono un po' così. Mi sono alzato un po' di cattivo, un giovane mal di schiena. Cioè, come se mi sentissi dei sintomi di qualche malattia.
8: Scusate, posso tornare a casa?
4: E neanche non vuoi! Scusi, stiamo dentro l'inseguimento! Che fai? Basta fare richiamo, stiamo inseguendo le fuggitive. Nessuno si può estraniare dalla lotta perché è un gran video della mignotta.
8: Io non mi sento troppo bene.
4: Ma me ne frega un cazzo orco, un orco cazzo. Nessuno si può sottrarre alla fuga se lo dici grande Dar che sarei io.
5: Bravo, bravo.
4: Scusate.
8: Che non fai bene per tu.
7: Ha preso l'orco Covid, pure lui.
4: Cazzo! Non ho che rispetto per il vostro creatore!
8: Oh, aspettate! Ma non è che adesso ci chiudono i ristoranti!
5: No!
7: Ma non ce li abbiamo i ristoranti, che?
8: Se ce l'avevamo ce li chiudevano!
4: Zitto un momento! State zitti, brutti cieli! Che sta arrivando qualcuno!
9: Ah, uè, facci, mistero, sparizioni di orologio, sparizione di portafoglio, guarda.
10: Senti, Gandalf, ti posso chiedere una gentilezza? Mi potresti ridare l'orologio?
9: L'orologio è un'altra dimensione adesso, sta viaggiando nel libero etere, ingoppa la macchina, amico mio.
10: Ti ho visto che l'hai messo nella tasca, perdonami.
9: Tasca magica, guarda, sta guarda dentro la stacca, sta l'orologio. Guarda, sta o non sta?
10: Sì, lo vedo proprio nitidamente.
9: Hai visto, è ricomparso, poi più tardi faccio arrivare la magia. Adesso concentriamo. Guardate, vedete, ci stanno gli orchi, ma tranquilli che io tengo il vaccino contro l'orcovid. Mi viste il vaccino, è la cura.
11: Oh merda, gli orco. Scappiamo, barbone dello spazio.
9: Rifaccio la stessa battuta prima che ho fatto. Io tengo la cura, l'orcovid, ma che faccio la magia, sono gallo stregone, arrivato allo spazio.
7: C'ha la cura! Il barbone di merda, c'ha la cura!
8: Ladro bastardo!
4: Aspetta, men, che qua sono facile tutto, che qua è come quello che vendeva la piuma dell'arcangelo Gabriella. Un momento, ma tu scusi, stregone straniero che viene dallo spazio, con la barba finta che si vede proprio che è di... di crina.
5: C'ha l'elastico.
4: C'ha pure l'elastico, sai. Ma tu sei proprio sicuro che queste vaccine contro l'or covid è sicuro che non tiene effetti collaterali? Sei sicuro o no?
9: Ma qui, sono sicuro, è sicurissimo. L'ho fatto io personalmente, ho lavato a barba finta, ci faccio faccio e l'ho giù rimesso dentro e mi sta. Io me l'ho spigliato pure io.
7: Barbone, c'è scritto AstraZeneca sul vaccino, siamo sicuri che è buono?
9: Quello è l'antico regno degli... Antico regno elfico, non ti preoccupare, te lo devi prendere tu, prenditelo solo tu, i miei figli che lo Pfizer.
7: Allora facciamo così, c'ho un'idea, e lo fai tu.
8: Ma che me l'hai fatto? Ma quante dosi mi hai fatto?
7: Ho fatto 26 dosi di AstraZeneca.
8: Ah, meno male, così adesso sono proprio protetto.
4: Scusate, in tutto questo che è arrivato lo stregone, qualcuno ha visto la mia 127? Stava parcheggiata là.
2: Se l'hai portata via lo straniero.
4: E pensavate che era gratis.
8: Vedi gli stereotipi sugli stranieri. E quante cazzo di dosi mi fai?
7: 64 dosi di AstraZeneca.
8: Adesso sono proprio protetto. Però non sono trasmissibile.
7: Ah, ok. E me l'hai passato, pezzo di merda?
8: Sì, ma non sei malato.
7: Ah, ok.
8: Stai benissimo.
3: Come andrà a finire? Il mondo di Arda finirà sotto lockdown? Oppure il misterioso vaccino trasformerà in orrendi troll tutte le belle fiche della Terra di Mezzo? Non vi resta che scoprirlo, oppure no? Fate come cazzo vi pare, tanto questa serie la paga Bezos e andrà avanti anche se non la guarda più nessuno. Cough. Ho preso l'or covid anch'io, porco...
6: Radio 105.

0: 105.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
2: Pronto?
3: Oh!
2: Pronto?
3: Eccoti!
2: Pronto?
3: Ciao! Ciao!
2: Chi è?
3: Io sono Peter!
2: Eh?
3: Peter Night Shyamalan!
2: Ho capito!
3: Aspetta! Poi ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
2: Io non ho capito niente!
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Eh?
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Ma non ho capito!
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
2: Pronto?
3: Come potete fare questo?
2: Pronto?
3: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
2: Ascolta, ma cosa vuole lui?
3: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
2: Ma cosa cerca? Chi cerca?
3: Io. Io.
2: Io, allora va a fare un bagno a mare.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Sì, dai. Se vuole finire una va a rompicoglione dall'altra parte,
3: ah, ok, ora sì.
2: Arrivederci.
3: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
2: Pronto? Pronto?
4: Indigestione.
2: Pronto?
4: Diarrea.

0: Pronto?
1: Come è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Oh.
1: Sei pronto?
2: Eh?
1: Chi parla?
2: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Pronto?
1: Io sono Peter.
2: Vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
2: sp- Pronto?
1: Eccoti.
2: Dimmi tutto.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti sa tu chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
0: Beh, è la diarrea. Perché mi dice il naso?
6: Indigestione.
0: Colombiana. Okay. Vai col destro.

0: Ok.
1: E ho sentito c'è Peter Giudo. Peter,
0: sì?
1: Sacco di merda, mi pare aver capito.
2: Io?
1: Ti dai da Peter, sacco di merda.
0: Ok.
1: Ehi?
2: Anche se al momento ho un po' di
0: diarrea.
1: E mi in questo momento euforia da colombiana.
2: Per prima cosa ti conviene crederci.
1: Vengo tutto di... Sono sballato e non ci vedo più.
2: Cosa?
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. This is Wonderland. This is

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a 1000. Vi amo!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, dica.
3: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
2: Ah, non lo so, io non sono tecnologica, non so.
3: Sì, no signora, in pratica diciamo l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
2: Sì, non va bene, no.
3: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché
2: no,
3: non le attiva.
2: No, perché sono un'imbranata, basta.
3: Guardi.
2: Non uso, ecco, ha capito. No, perché infatti
3: esatto.
2: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
3: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo. Lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
2: Ah, ho capito. Lei... Sì, non so, mi consigli lei. Non so.
3: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
2: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
4: Sì, alcuni sì.
3: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
4: La banca, c'è la banca.
3: L'home banking?
4: Yes, sir.
3: Mannaggia, allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
4: Adesso poi ci penso io con la banca, allora, cosa qui.
3: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato. Il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
2: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
3: No signora, perché
2: perché io non è che mi fido, capisce?
3: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.

0: Se sì, non ci... mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
1: Certo, signora.
0: È capo della polizia, posso parlarne?
1: Ma
0: scusi,
1: sicuramente, sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole...
0: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
1: Se lei non sistema la fuoriuscita...
0: Sì, va bene, non si preoccupi, stia tranquillo, boh, basta, salve.
1: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
2: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Elisa!
4: Sì?
1: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
5: Ma prima c'è stato il grande intervento di, penso sia tuo padre, che sì, insieme hanno fatto questa...
1: Hanno fatto quasi un cervello in due.
4: Veramente?
1: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
5: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
4: Dai, le mando un messaggio.
1: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e
4: dai,
1: quando lei lo legge.
4: Va bene, okay.
1: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
4: Ok, va
1: grazie
4: bene.
1: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
2: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa.
3: Round 3.
0: Pronto?
5: Pronto, signora, sono Wang di Consolato Cina.
0: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia. Aspetta. Venga, brigadiere.
6: No, fatti carica.
0: Ok, mi puoi dare i dati?
5: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
0: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua e io in polizia.
5: Ma io
0: mi dai i dati, per favore?
5: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
0: sì,
5: io devo dare
0: i
5: dati?
0: Dammi i dati, come ti chiami?
5: A lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
0: Va bene, professionista, ok.
5: Ma
0: salve.
5: Come, che modo di fare? Ah, signora, pronto? Pronto? Pronto?
7: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere della polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
0: Vodafone.
5: No. Niente, sono irreperibili adesso. Si danno la macchina,
1: cazzo. Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo: senti, diglielo tu.
5: Si stanno lì. Adesso sono stanati con i fumaceri da casa.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, giolitti che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana, i social. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire le mie attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il straccio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo un nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia, non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, non so mica passo. Qua c'è qualcuno. C'è qualcuno? Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo che sei! Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qua dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia, eh? Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh? Che c'è dentro il buio della mia cantina?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciata.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto.
0: Allora, è un no kebab, è un no kebab.
2: Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food Pizza Kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
0: Bene, avete compreso che c'ho voglia di hashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio, Asaf, Perferia, Portonico! Che poi Ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger, King Kong e Pisa Merda! Ciao!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
5: Ma porca.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Di patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guarda tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sarei socio. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, direttore,
1: atto.
2: Ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.

0: continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
2: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froce, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
3: Frocio.
4: Frocio.
3: Parfum d'odorant pour homme.
5: Hey, bitches.
2: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lernia.

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, son l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao stronzoni!
2: Underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
3: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
4: Ehi!
3: Hai capito?
4: Sia calmo e non urli, hai capito?
3: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
4: Allora...
3: Hai capito?
4: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo facciamo la gara di chi grida di più. Capito?
5: Capito? Capito? Capito? Capito? Capito?
2: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, corto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può tenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico, per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche sfacciatamente dalla strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e niente a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manconosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora, a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, sì. Pare che siano dei Klingon. Che è tipo, sono tipo gli zingari, però di un'altra,
0: può darsi anche,
1: di un'altra
0: può darsi
1: galassia, anche. Di un'altra galassia,
0: può darsi,
1: di un'altra
0: può
1: galassia,
0: darsi,
1: sì.
0: Può darsi.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengo
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone
0: di cui... No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire, se no gliel' avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno, si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte.
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guardi, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì.
1: Lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro.
0: Sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona
0: arrivederla.
1: Giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che ti ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera! Chiacchiera!
3: Parlare!
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo! Sei peggio di un cane, bastardo! Hai messo in loop, brutta merda!
0: Chiacchiera!
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: questa sera a Super Quark.
8: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo. Affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
9: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato, delle grotte culate, più comunemente detto ragno loffa.
10: Che puzza di merda!
9: La merda è molto grossa, rispetto ai suoi simili. Ecco, questo è un esemplare di grossa merda.
11: Sono un avvocato divorzista, sono un commercialista, sono uno dell'Equitalia.
9: Osserviamola, mentre esce dalla sua tana, che somiglia in tutto e per tutto, ad uno sfintere angusto. Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata dentro un budello di gallerie sotto l'albero del culo. Per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
11: No, lo sento. È lui, sta arrivando, scappate.
9: L'albero del culo. Nome mongolo del Ceratopis magmaticus cagacazzis, facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
11: Ciao merda. Quante merde ci sono qua dentro? Siamo i tanti!
9: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
11: Permesso, fame.
9: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
11: Mosca mia.
9: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
11: Mosca.
9: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
11: Vieni moschina.
9: Nella prossima puntata saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli Tsingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei, sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei. E a lui, fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato e sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'hai il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Zizzagna me.
7: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
8: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
9: Zizzagnaman.
8: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
10: Zizzagnaman!
11: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
12: Dei zizzagnate, delle!
11: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Adesso qualche...
6: via verso qualche... Cos'è che hai detto, Kitamurt?
10: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
13: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
13: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
13: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
13: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me. Zizzania
14: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzaniata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
15: Raccapricciante.
16: Messo? Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso
17: il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo.
16: Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
17: Mi schiaccia il 7, per favore.
13: La gente che non si lava le ascelle.
16: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
17: Pazienza, un attimo.
16: Questa non respira più.
14: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
18: Nella metropoli di Gradosoglio.
14: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
16: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
13: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
16: Ho capito,
17: ma non le vada sui miei piedi.
16: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le ascelle.
17: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
16: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
17: Ma chi se ne frega?
16: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
14: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
18: È stracolmo di gente.
14: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
6: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzania Man?
6: Sono Zizzania Man. Piacere!
13: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
14: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
14: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania! Lei si sente la puzza di
13: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
13: Vada fuori, maiale! Vada fuori, maiale!
14: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaniamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
14: Sei un grande. Bravo, Zizzaniamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino, ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già, mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa. Quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, ah, sì, dai, puttana. Ah, ah, cerco l'amore, cerco l'amore. Ah, voglio solo l'amore. Ah, succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto. Loro no. Vinci. Sii uomo.
3: Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre. E poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo.
2: Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo.
3: Fatti crescere la barba lunga, ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto. Sii uomo.
4: Radio 105.

0: together.
1: Oh, chi sei?
0: We on the sound for the wise second left back and see a cappella.
1: Pronto?
0: Hello, say when again again, when again again ti scoppia il buco del culo.
1: Pronto?
0: In the sky, when again again, when again again, when again again, when again again. All the while, when a skin, find a sign, when again, Paolo Noyes. And the same, when again, again, send again, again, Mazzoli, faccia di culo.
1: Hai finito, fa lo stronzo?
0: All the same, when a forget, si faccia di formaggione.
1: Faccia da culo, è finito?
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
1: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dice?
1: In the falls and again it go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, same.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ancora? Pronto?
1: Hello, say when again, again, when again, again, ti scoppia il buco del culo.
0: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for again, when again, when ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
1: Pronto? All the same when I forget si faccia di formaggione.
0: Coi e bastardo troia a tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera alla mattina, mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Well, same, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. And same, when again, again, mazzoli, faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che tu sei un faccia da culo. Dai! Dai! Vai a fanculo, coglione! Va a fanculo, Dio!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra.

0: Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sii uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sii uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sii uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sii uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Willy Lee Wonkaka e la fabbricacca di cioccolata.
0: Gli audiolibri.

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto fortunato to per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le basette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonkaka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonkaka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore. Una famiglia. E una cosa era assolutamente certa. La vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no!
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
7: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando... L'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Sì. Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì. Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene. Dice,
9: analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo?
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No!
9: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: Sono fatte di cazzi.
7: Lì in paradiso
9: rimuori ancora.
7: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
9: Sì.
7: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
9: Mica la sfonda.
7: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
9: Cazzo, dice un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è diciamo. Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No, Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
7: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
3: Addirittura?
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
3: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
3: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa
7: te la fanno leccare.
9: No.
7: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
3: Che
7: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
10: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
10: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
7: No, non è né sopra e né sotto.
10: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
3: Nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quando capisci
9: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
7: No, una donna bella, soava. Come si dice?
9: Una donna soava.
3: È una visione
7: celtica. Non una suora soava.
3: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: Non trimonologia, etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
10: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Ciao, sono io. Ciao, sono io. La nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito, ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha! Porca troia, perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha. E allora questa app io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app io. Ce l'avete? L'avete scaricata? Che fate? Apriamo le linee, dai.
4: E cosa me ne faccio?
3: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
4: Ma io, guardi, sono disoccupato, non posso fare pagamenti, devo toccare il tondo.
3: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
4: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato adesso, non
3: cosa impegnato? Rispondere. Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande. Che cazzo deve fare?
4: Guardi, sono molto più intelligente di lei, guardi.
3: Sì.
4: Comunque io ho da fare, sono disoccupato, ma ho sempre da fare.
3: Cosa
4: buongiorno,
3: deve fare?
4: Buon lavoro.
3: Cosa deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
4: bravo,
3: con la candeggina.
4: Bravo.
3: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato il buco del culo.
4: Ciao.
3: Idiota, parassita.
5: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
3: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu, o al massimo lei?
5: No, un altro ancora, quel che non c'è.
3: Chi è questo che non c'è?
5: Vado a trovare, arrivederci.
3: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
6: L'ho scaricata, sì.
3: Sì, l'ha scaricata e?
6: È una gran cagata.
3: Perché è una gran cagata? Spieghi.
6: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice, non funziona quasi mai,
3: è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa cosa serve?
6: Magari una bella mangiata di fagioli, perché no?
3: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
6: No, sinceramente no.
3: Allora che cazzo l'hai scaricata a fare?
6: Perché non funziona, infatti la disinstallo.
3: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da quest'app?
6: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho viste.
3: Infatti,
6: per questo non mi piace.
3: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
6: Adesso lo so, meno male che
3: adesso lo
6: detto.
3: So, lei ha scaricato così tanto per modo.
6: Notte dormo tranquillo.
3: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
6: Io?
3: Coglione, sì.
6: Infatti in Italia ho visto, il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
3: Ma scusi,
6: non vede l'ora di darti i soldi.
3: Ma abbia
6: governo.
3: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo, no? Perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
6: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
3: Esatto.
6: Quindi non mancano mai i coglioni.
3: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fa culo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
7: Posso dire che fa schifo?
3: Può dire che fa schifo? Perché fa schifo? Dica.
7: Perché innanzitutto hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
3: Sì.
7: Che permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
3: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
7: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di ritardo.
3: Allora che cazzo vuole, scusi? Ce l'ha fatta e boh, e quindi?
7: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
3: Ma funziona adesso, dica, lei da
7: sì,
3: utilizzatore.
7: Devo provare a fare degli affitti, ma sì.
3: Non ha ancora provato lei?
7: No.
3: E allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccio il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
7: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
3: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio. Dai, vattene a fa culo, Aladino, dai. Ciao.
8: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla al telefono si usa un altro tono di voce.
3: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare un maglione con i peli del culo, rispondi.
8: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
3: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica. Fa il misterioso, un altro.
9: No, non mi piace.
3: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
9: Sì, non mi diverte.
3: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa? Sì. Sa cosa serve?
9: No, non ne ho la più pallida idea.
3: Perché è un ignorante di merda.
9: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No, no.
3: No, non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero,
9: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
3: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
9: Sì, ma avete un concetto sbagliato di vita, ragazzi.
3: Prego,
9: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so queste
3: cose. Scusi, io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiede all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
9: Ma no, che loro, lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
3: Ma che cazzo dice, pensa... Scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda.
9: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però.
3: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda? Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società? È un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato? Che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
9: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere.
3: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vado a nascondere? Ha paura di che cosa?
9: Spettacolare.
3: Bellissimo.
9: Con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo. E ogni tanto qualche pisciolotto va, dai.
3: Beh, benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo. Arrivederci, ciao, ciao Sanpei, ciao. Ciao, ciao, ciao, vattene a fa culo, ciao.
0: Beh, non è che sono tanto, io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
3: Sì, infatti,
0: Giuseppe.
3: Infatti. Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
0: Sì.
3: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana! Quell'altro ha fatto $1 trilioni in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito! Porca puttana! Ma porca troia, ma io non le posso sentire queste robe, non le posso sentire. Yeah.

0: all'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Stritogliela. Porca. Stritogliela. Cane. Stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo. Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sii uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e... Sii uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sii uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sii uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sii uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sii uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sii uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sii uomo. Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Sii uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Sii uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Sii uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fai il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Sii uomo. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta.
6: La famiglia porno.
7: Basta, non dire più una parola.
6: Porno. Porno. Porno. Porno.
8: Pronto?
7: Più veloce con quella bocca. Oh,
8: chi è?
5: Oh, sì. Oh, sì, certo.
8: Sì, sì, sì.
5: A me,
8: sì,
5: Remo, sì, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
8: Bene, bene, bene, bene a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
5: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono,
8: sì,
5: contenta.
8: Sì, per la puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
7: Basta, non dire più una parola.
8: No, non dico più un cazzo.
7: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle,
8: sì,
7: vene.
8: Succhialo tutto, puttana.
7: Dalle che mi coglioni.
8: Palle di merda.
7: Oh.
8: Pezzo di merda.
5: Oh.
8: Oh. I soffitti bassi, che rompicoglioni.
7: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.
8: Sì, succhialo tu. In faccia nel culo.
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Sì, più veloce. Ai, oh, rompicoglioni di merda.
5: Ah, ci divertiremo. Sì. A presto, no, allora. Ciao.
7: Mettilo in bocca.
8: Sì, mettilo tutto in culo e in bocca.
7: Ecco, brava.
5: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
8: Cosa?
5: Così, ti piace? Adesso hai voglia.
8: Mi piace, guarda, piace di brutto.
5: Ah, bene.
8: Bene, bene, sono contento. Adesso? Vai, vai.
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Ancora in bocca, vai in bocca.
7: Oh, succhialo che non voglia.
8: Figa.
7: Basta, leccami i coglioni. Basta, non dire...
8: Una manovra!
7: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto? Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma tu che cazzo chiam- tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sembra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, è stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato, ue stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Ue stronzo d'uomo. Ue stronzo d'uomo.
3: Vai Wender, richiama, Cappella.
1: Pronto? Ue stronzo d'uomo. Pronto? Sì? Ue stronzo d'uomo. Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione e non telefonare più, stato schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengo a sparare la casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, lurido incompetente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is a zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss
2: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della droga?
1: Silenzio! Pato, per favore!
2: Cosa fa, mi... Papa, è matto?
1: Silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena caccato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... Scusi un attimo.
2: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
2: Siamo in diretta televisiva.
1: Cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
2: Non esiste, siamo al 12.
1: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
2: No, sono informatico.
1: Porco.
2: Che fa bestemmia?
1: Allora,
2: siamo in TV?
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
2: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
3: Lei proprio gliele tira fuori.
2: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
2: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
3: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglioni? Sì.
2: Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
1: Non me ne frega un cavolo. Quello che dice lei per me è come un... Ha presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
2: Lo diceva anche mia moglie.
1: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa, il Brad Pitt del codice penale, il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative, il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui, il magnifico, innocentissimo, super bellissimo, signor Infausto!
3: Ciao a tutti, grazie.
2: È entrata la rockstar.
3: Allora. Grazie, vostro onore, complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
1: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
3: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissimo.
2: Non fa ridere, non esistono dei colori.
1: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
2: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
1: Eccolo qua, rompere gli ovuli di Bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
2: Ottimo.
1: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
2: Pure.
1: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego.
2: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, l'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
1: Assurdo.
2: A meno che non mi abbia regalato un bel Rolex. Ma
1: assurdo, inaudito,
2: credo.
1: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Signor Infausto, glielo dica che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
3: Ma infatti, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
1: Giusto.
3: No,
1: bravo, signor Infausto.
3: Ho espletato la merda.
1: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
2: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
3: Non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè, come dicono oggi i ragazzi.
2: Ah, confessato!
3: È una bomba, nel senso.
2: Lei confessato! No,
1: zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
2: Che cazzo fa? Mi minaccia, lei è giudice, deficiente.
1: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
2: Sarà
1: e di
2: un problema alla colonna vertebrale.
1: Ma si faccia i gran cazzi suoi, figlio di niente.
2: Come fa ad avere un posto in televisione?
1: Sì, pubblicità che è sicuramente più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
4: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
1: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Zanelli e il signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba, che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
3: C'ho piacere.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni. Ma e infine.
2: Non gli durerà neanche 36 inverni, sono 36.
1: Lo condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
2: Ma come faccio a essere linkato
1: in così? È deciso. L'udienza è tolta!
2: Dai, Ulu, la faccia di merda.
3: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
1: Ma con molto piacere. Vado?
3: Vada.
2: No, non lo faccia. Vado? Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione. Marco, che botto! Ma era casa mia.
3: Ma perché levita qua vicino?
2: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
1: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
2: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
1: No, si è fatta spanare il figone ieri sera da me.
2: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
3: Signor giudice, oggi...
2: Aspetti un attimo.
3: Adesso è ridotto sull'attico.
2: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
3: Ecco.
2: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
5: Perché? Pronto?
2: Lei
5: ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana?
2: Ma quello è il telefono di mia moglie, perché lei ha il telefono di mia moglie?
3: Chiama sempre uno stronzone che ci...
2: Porco...
1: Signor Ercole, guardi che belle mutandine.
2: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io per...
1: C'ho sopra ieri sera.
2: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
1: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
3: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.
2: Anche

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una...

0: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
1: Effettivamente è un po' too much.
0: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
1: Matteo?
0: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
1: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
0: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
1: E tu non rispondere.
0: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
1: Calmati Matteo, dai.
0: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto. Onorevole Salvini, ma è impazzito?
0: Mi perdoni, Presidente, non
2: quando
0: era...
2: recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
0: Ma... mamma mia, che disastro.
1: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta
6: la famiglia porno.
7: Basta, non dire più una parola.
6: Porno. Porno. Porno. Porno.
2: Pronto?
7: Oh.
5: Sì, pronto.
2: Pronto?
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
2: Andate a fare in culo, va.
7: Oh.
6: Porno.
8: Porto.
7: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.
8: Si parla.
7: Leccami i coglioni.
8: Si parla.
7: Mettilo in bocca.
8: Ascolta, scusa, chi parla?
7: Oh.
8: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Aspetta, mi sposto un momento.
7: Oh.
8: Dimmi pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
5: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party.
8: Che sì. Mi dica, lei veloce.
5: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
8: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
7: Più veloce con quella bocca. Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo.
8: Sei d'accordo?
7: Leccami i coglioni.
8: Ha sbagliato completamente il numero.
7: Oh.
8: C'è quello lì che parla sotto.
7: Oh. Succhio.
8: Ascolta,
7: che no.
8: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
5: Oh.
8: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
5: Rimo.
8: Che froci di merda.
7: Mettilo in bocca.
8: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
7: Se
8: mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
7: Leccami i coglioni.
8: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
7: Ecco,
8: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito?
5: Oh.
8: Tutti con i caschi. Ma va, spora!
6: Porno.
9: Pronto?
5: Sì, pronto.
9: Che?
5: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
9: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
5: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: Ma guardi, ha sbagliato.
7: Leccami i coglioni.
5: Sì, pronto.
9: Pronto?
7: Succhiala che non voglia. Mi
9: ma
7: messo...
9: la volete finire?
7: Oh.
9: Per piacere.
6: Porno.
9: Pronto?
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
9: Ma...
7: mettilo in bocca.
9: Ma

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?

0: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
1: Ma chi cazzo sei?
0: Sì, pronto.
1: Pronto.
2: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
0: Sì, pronto.
4: Sì?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
2: Oh.
4: Buona la passaccia di mamma, dici sì.
2: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
2: Vieni. Oh.
4: Buonaccio se figli, dici sì.
2: Mettilo in bocca.
4: Fambulatita morta.
2: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vettissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3, sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale. Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ce fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria? Vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo. È come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora, Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve. Ciao, Cri.
1: Ciao, ciao, grazie. Vado a buttare le mutande.

0: e benvenuti a una nuova puntata azione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dice lui, il Divo di Alaba? Diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo!
2: Ok.
0: Va bene, sì. Ok. Ok. Che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che c'è la figa, la Sebastia! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima colf con meridionale la base che Dio c'ha. Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
3: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Bastardo, però ti odio!
3: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio e quanto ti... Sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
3: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scovando a me!
3: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito a cercio piano con un chopper? No, la racchetta da pinco ponco, no!
3: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Bene, avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigolo, boffi, puppanani, che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana, pezzi, che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
4: No, non chiamo nessuno!
0: La brava tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa, che si finisce la fica delle bestie! È andata così!
5: Radio 105.
0: Ciao, pisa merda!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare.
10: Vieni qua, Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Tony Cop, ed è la fine per tutti.
3: Ciao Antonio, sono la voce del tuo sistema operativo.
1: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
3: Ti abbiamo rimesso in vita, grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa. Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
1: Cosa?
3: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
1: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
3: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
2: Tony Cop.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Tuo cugino, mio cugino!
1: Ma chi è?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato de proprio?
1: Io non capisco un cazzo, che dici, ma che non sai vedermi?
4: Ah, capito.
1: Dimmi un po' una cosa, ma tu c'è un cazzo da fare?
4: Tu parla con la città Antonio.
1: Ma non c'è un cazzo da fare?
4: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se posso sapere che vuole?
4: Cornuto! Quando? Cornuto!
1: Ma fanculo, ma per piacere!
4: Ma dove?
1: Allora di pranzo sta robbi coglioni?
4: Cretino, stupido! Ma dove mi fai ancora? Ma la telecrea!
1: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
4: Ah, capito. Activation.
1: Sei uno stronzo nucleare!
4: Picca, merda!
1: Strilli, non capisco niente!
4: Picca!
1: Tu vuoi dire che cazzo vuol da me?
4: E cerca di morire che è meglio, va!
1: E vedi la fanculo!
4: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato de proprio?
1: Ma che dice, che dice?
4: Ah, capito!
1: Come dici che vuole? Activation. Testa di cazzo, stronzo!
4: Ti sei fatta male!
1: Tu è da lì a fanculo! Ma... Io ti qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Ah. Non ci vuoi rompi i coglioni! Sta la gente! Quando sta a pranzo e a rompi i coglioni come fai tu!
4: Ah. Hai capito? Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia, la tua sorella!
1: Ma che dici, scemo? Non capisco niente!
4: Oh, io voglio...
1: Leva il fazzoletto alla bocca, basta riconoscere, stronzo!
4: Oh, io voglio vendere un culo per la tua madre, la tua figlia!
1: Sto cazzo!
4: E non ti permette più
1: che... sai che c'è? Il sto pranzo, mi hai rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! Ah. E

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato li coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli d'Ernano pettinato da sbirro?
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi, visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco, quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo, è lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: Ma rotto il cazzo, Tony F sei stupa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: Ma rotto il cazzo pure lei, Tony F non ha partner.
0: Senti Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci, anzi hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Oh, sono tutte fregnacce, io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva il culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria, ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piace così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se mangia anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da nego. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Buongiorno, siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
4: Leccami i coglioni.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Ah, sì, certo.
6: Chi è?
2: Sì, pronto.
6: Pronto, chi è? Qua il, il cappello, lei chi è?
3: Non ci credo.
6: Cappello, lei chi è?
3: Questo è il destino.
6: Cappello, lei chi è?
3: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
4: Ah, leccami i coglioni.
6: Come?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contenta.
6: Ma non capisco. Magari più tardi se risponde lui.
4: Oh.
3: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
8: Ehi, pronto?
4: Succhialo che ne ho voglia.
8: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Va bene, sì. Allora mi si Remo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso tirare su. Oh no, bambina bamba.
2: Ah, bene.
8: Bamba e albo whisky.
2: Ah, sì.
8: Così fa un bel cocktail di bamba puttane.
2: Ah, sì, certo.
8: Diga a Remo che porti il goldon, però.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Sì, ma diga a Remo che porti il goldon.
2: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
8: Sì, ascolta, appunto che porti anche i vibratori.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
8: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? Hai avuto chi porta mio o li porta Franco?
4: Oh,
8: oh. Ah, cagare. Segaiolo.
4: Basta, non dire più una parola.
8: Sì.
4: Succhialo che non voglia.
8: Succhia.
1: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa? Sì.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama Cappella.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo
3: il fuoco. Ora figlio e tra figli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama Cappella.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io?
5: Sendra,
3: tu chiamo nel mio telefono.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci si affigge.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie, che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io.
3: La caramella de sord.
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella. Chiama
4: Cappella. Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sembra, vuoi finire di chiamarmi? Dimmi, vuoi stronzo d'uomo? Ma vaffanculo, accese figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato
3: male? Ma coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzo vuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
6: No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi col Conner?
6: Sì, cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei! Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio, oh! E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, anno il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
6: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
5: Cervellarmi!
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì!
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Lindsay!
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
6: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
8: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rombi
5: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vogue Vorger. Ma dillo così,
5: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento, Adriano Celentano con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie è ancora più evento.
3: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
4: E uè, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
3: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
4: Ma questo parlerà della pace e della natura.
5: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
4: Sì, ma questo di più.
3: No, non possiamo.
4: Ho 720 fantastilioni di euro.
5: Ma non è neanche un numero.
4: Ti succhio l'uccello.
5: Andata.
2: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
6: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
7: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
6: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
2: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
4: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti? Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
8: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle lettere.
2: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
4: Che succede? I want to know.
9: Vaffanculo, Celentano.
2: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
9: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
2: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
10: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
3: Ma certo! Nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
2: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Ensina e Chusol è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
10: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2. Lo dice Prison Call in Ensina e Chusol. È palese.
3: Forza, andiamo a fare luce da quei bastardi.
2: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive. E con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
11: Maledetti bastardi!
9: Che ci fate qui? Cosa volete?
11: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Ensina e Chusol!
9: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi... è di 40 anni fa!
11: Celentano aveva previsto tutto!
2: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro! E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
4: Uè, ragazzi!
10: Adriano! Sei vivo! Ma come?
4: Non capite? Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
10: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
4: Prison Colin e si è chiuso.
10: Il solito Adriano.
1: Il perineo della realtà.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S Lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare. Amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello. Lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce e unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: Sì, pronto.
1: Sì, chi è?
0: Ah,
1: dai,
0: sì.
1: Che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
0: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Guarda, sì.
1: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
0: Ah, bene.
1: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella in bocca. Oh. Mettilo in bocca.
1: Mettitelo in culo.
0: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
1: Bastardo di merda. Chi è?
0: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Tiralo tutto dentro.
2: Lì che mi coglioni.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì.
0: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
3: Non la sento.
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Pronto?
2: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, pronto.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
4: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca. Oh.
4: Pronto?
0: Sì, pronto.
4: Sì, mi chiedi a parlare?
0: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Ah, sì. Sì, pronto.
4: Chi è che parla?
0: Ah, oh, sì, certo. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
4: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
5: Mani mortaci.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura? Oh. La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda. Oh. Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. Ma forzaccia da mamma perché tu tutta la sette è una tua generazione e non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io, perché tu chiami? Devi essere tu, a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in

0: questa serie.
1: Te lo giuro. Oggi
2: allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
1: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
0: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
3: E c'è qua l'avvocato.
4: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
5: Buonasera, buonasera.
4: Buonasera a lei, Rabbi.
5: Esatto.
6: Ha delle trecce da donna?
4: No, quello no. Che sta facendo un film sui vichinghi.
5: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
6: Sono ancora iniziato, scusate. Poi, allora.
3: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
6: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
4: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
5: No, lei ha già firmato, ha quindi firmato. O fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
4: Fare o non fare, non c'è a provare.
3: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
0: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
6: Mi trovo in difficoltà, vi giuro che mi avete preso un po' contropiede.
4: Certo, controcazzo direi.
0: Ma dopo una lunga colluttazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale...
6: Allora, io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
3: Minaccia.
5: Sì, minaccia, segno, io sto segnando tutto.
3: 20 milioni qua di danni.
4: Scusa, mi scazza se...
3: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare...
6: Figlio di puttana!
3: Dovrà farsi smontare...
5: Ah, pure si
3: farà...
5: minacce.
3: Sì, sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
4: Adesso se il dell'inutile la troia, sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
3: Grazie.
4: Prego.
0: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedo Pedrazzi.
7: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
4: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
6: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
4: Perché no, sa già? Dovrebbe saper la memoria.
6: Sì.
4: Già.
6: Andrea, abbiamo
4: scantonato. Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
6: Perché non conosco la parola.
4: Scantonato.
6: Non so cosa vuol dire.
4: Evitato.
6: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
4: Impunitamente.
3: Che cazzo di... Ho detto che ho...
4: Porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
6: Giuro, t'ammazzo, ti ammazzo due volte.
3: dai, vieni.
6: Io compro il libro dei morti, quello
3: porco.
6: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
3: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
6: Zingaro bastardo.
3: Muori, n***o.
4: Promette molto bene,
0: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello, prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui a Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sì. sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, m***a! Dai, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno.
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, ero prima io, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica.
1: Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di mele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regolarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che ne parlo con mia mamma.
1: Sì, prego,
0: 80
1: prego.
0: Litri, ha detto.
1: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio Camomilla, li prendiamo?
1: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: Visto che sono obbligati a darmelo. Certo. Però non possiamo accettarlo, appunto.
1: No, questo l'ho capito che non lo utilizza. Però se io non metto nella.
3: Ma non ci interessa, quindi guarda.
0: Pronto?
1: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
1: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di mele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
1: mandare.
0: Lo consegna a chi vuole.
1: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice.
0: Guardi, i miei non vogliono.
1: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
1: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi
4: da. Ecco,
1: buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto.
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
1: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non lo mandi, non lo riceviamo.
1: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
1: io tecnicamente devo
4: fare io non le dico a chi mandarlo.
1: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
1: lei.
4: Non mi interessa,
1: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
1: è stato vinto,
4: si
1: è vinto
4: tenga,
1: da lei.
4: Si tenga quello
1: no,
4: che
1: non
4: vuole,
1: posso tenerlo io perdo il lavoro.
4: Vuole,
1: e non
4: basta,
1: mi deve indicare.
4: Non mi interessa.
1: Vaffanculo tu e Newton, merda! Lo sveglio.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
1: Sì.
0: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.
2: Chi è?
1: Han Solo.
2: Chi è?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
2: Ma che cazzo è?
1: Quanto sei diventato vecchio.
2: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
1: Sai per cosa vengo?
2: Ma sai per cosa vieni che non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
1: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
2: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
1: Il vecchio l'ha data a te.
2: Che cazzo, madame?
1: Nessuno. No.
3: Tanto!
1: Han Solo!
3: Ma tu? Chi è?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
3: Ma chi sei?
1: Quanto sei diventato vecchio?
3: Porco, ma chi sei? Chi sei?
1: Sai per cosa vengo?
3: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
1: No!
3: Ma sì! Che versi fai?
1: Sai per cosa vengo?
3: Ma ti va a via il culo bastardo, lasciami stare, madonna!
1: No!
2: Sì, pronto?
1: Han Solo, quanto sei diventato vecchio?
2: Beh, insomma, vecchio non, a me tira ancora, te non lo so.
1: Sai per cosa vengo?
2: Ma per cosa vieni?
1: La mappa per Skywalker.
2: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
1: No!
2: No, guardalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
1: Che cosa pensi che vedresti?
2: Un pesce.
1: Che ne hai fatto della mappa?
2: La mappa del cazzo?
1: Sappiamo che l'hai tu.
2: Non so, cercatela nel buco del culo.
1: No.
4: Pronto, chi parla?
1: Sai per cosa vengo?
4: Come?
1: La mappa per Skywalker.
4: Ma com'è che vuoi?
1: Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
4: Meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
1: Ti mostrerò il lato oscuro.
4: Dai, ma vai a prenderselo nel culo, vai.
1: No.
5: Ma chi è che sei?
1: Han Solo.
5: Cosa che dici,
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo?
5: Ma sei tu chi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
5: Ma vai a fanculo. No.

0: gioventù cattolica in cammino la sua forma.
1: Pronto?
2: Han Solo.
1: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
1: Che serio?
2: Sai per cosa vengo?
1: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
1: Io
2: sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
1: Ciao merda, ci vediamo.
2: No.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma vai figa di... puttana della... bastarda, sporca, lurida di... cane!
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
0: Ma non sto il culo di... stracca...
1: il droide.
0: Io... maledetto drogato di...
1: quanto è vero?
0: Bastardo, ma ha rotto il culo di...
1: nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della...
1: è un droide.
0: Coglione, pa...

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
2: Ti faccio un gesto, eh?
3: Io capisco.
4: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
3: Sì,
4: No, cazzo, la della campana!
0: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
4: Non dica niente, non faccia il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
2: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
3: Psiconeuroendodricocazzimbufali,
4: scusi. Burrasconi,
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
5: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceri Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
2: Come dicevano i latini, killer Faber...
4: Ma che c'entra killer Faber?
2: Faber. DJ.
4: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
2: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
4: non
2: cosa.
4: Non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
2: Come dicevano i latini, Faber suda.
4: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, fabbro
4: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, Faber sast, quell'equino torturato.
4: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
2: Come dicevano i latini, Faber est cosquisque me con tu.
4: Senta, faccio così, come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
4: Sì, perché questo?
2: La S è latino finale.
4: La S latino finale è sarda, però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
2: Misto?
4: No, misto no, io sono bianco o nero, netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna, prego.
2: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi...
4: No, Garceri Gresi.
2: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceri Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
5: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
2: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
4: Ma perché sei imbizzardito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
2: Pensavo desse più carattere...
4: No, non deve dare carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
4: Cos'è il coronascartius?
2: Sinks.
4: No, è il cortinarius semisanguineus.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
4: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Jerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo cortinarius sanguineus, che tanto è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso.
2: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
4: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo.
2: C'è scritto qua, basi merda.
4: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
2: È un fungo basi merdoso.
4: No. Basi non è per l'entità suprema, è basidio micete. Micete fungo... sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
2: Un fungo basistio.
4: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
2: Un fungo basi cani?
4: No, no, basi cani. No, no, no. È un fungo basidio micete.
2: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
5: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
2: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fia la sospetta nel caffè del dottor Garceri Gresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
4: No, proprio Ebri, non ha cambiato nome, proprio Ebri.
2: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
4: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
2: Scusi, signorina, se le guardo il seno.
4: Signora, è sposata.
2: Con chi?
4: Con Burrasconi.
2: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino?
3: Ah,
2: com'è possibile?
3: C'ho a Ferrari io, e comunque...
4: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata di merda?
3: Mi sa, a suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
4: Lo stronzo è lei, dottor Stronzo.
2: A quanto pare mi sa di sì.
4: Comunque, possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Evri, e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
2: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
4: Proprio Evri?
2: Propriepri.
4: Non riusciamo a fare dottoressa Propriepri, però.
2: Come me lo spiega, dottoressa Propriepri?
5: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
2: Veramente ti scopri i burrasconi?
4: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
6: La preparo io, però, non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
4: sì.
6: Veramo?
4: Certo.
2: Amore, questo qua si scopa burrasconi.
4: Ho capito.
3: Uè, deficiente.
2: Dai, vai a fanculo, boide.
3: Ti metto le mani addosso, storpio.
4: Sicurezza, sicurezza. Pausa. Un mese di pausa. Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora. Arrivo.
0: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel porco in diretta. Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
2: Hai capito il bugoloide?
4: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
7: Radio 105.

0: Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
1: dal regista di La vecchia di Locate e Lo smascellato bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto!
2: Chi è?
3: Tu parlo con Nocito Antonio!
2: No, ho sbagliato un numero qua, né?
3: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato proprio?
2: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
3: Tuo cugino? Mio cugino?
2: No, ho sbagliato.
3: Ma sa che io non ti capisco proprio.
2: Non lo so.
3: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato proprio?
2: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
3: Ah, capito.
2: Scusi.
3: Ti sei decreato?
2: Ha sbagliato numero.
3: Cerca di morire come gli altri.

0: che so vieni alla casa, vieni fregata giù, non vieni fregata.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ti capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con Antonio.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
0: Beh, io non ti capisco cosa dici.
1: Capito.

0: cerca di morire che è meglio, va! Cerca di morire che è un mogliaccio!
1: Io? O tu?
0: E vigliacco lo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, non a te, è tutto tuo.
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, capito.

0: Cosa viene a casa, viene fregata giù, a bombe
1: nostre. Ora chi te è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: Ah, è vero!
1: Ma fossaccio di mamma, perché...
0: Non lo faccio bene ancora!
1: Chi cazzo sei?
0: Ma va a fare un buco a prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Guarda, di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parla con la città Antonia, no? Con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su quel culo, così vai dai a quattro calci in culo che la puttana di tua madre.
4: Come andrà a finire lo scoprirai nel prossimo Wonderland. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
5: E il suo amore Nanny.
3: Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No.
7: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo solda, davodai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
4: sì. Sei
6: ignorante,
4: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina. Mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una sderenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
3: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una sderenata.
2: Ah, grazie.
3: La vuoi sentire?
2: Certo.
3: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica, fantastica.
0: Grande. Noi veramente mo, con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a fare l'amore.
1: Sì.
0: A meno che con la Botkey Press non si diventa tricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ti apprezzo tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Ah!
0: Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so.
1: Bellissima, è dal mio marito Vincenzo.
0: Scusa, perché quanti mariti c'hai? Scusa, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia
1: addosso? Allora, io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia.
0: Sì. Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu, allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina alloce, no? Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione,
1: grazie,
0: Pamela. Ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: dove abita Ennio.
1: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
2: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
1: Incolpando Ennio per non aver votato.
2: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
1: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
2: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
1: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
3: Allora, signor sindaco, sia calmo, signor sindaco,
2: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
3: Ci parlo io, signor sindaco! Signor sindaco! Signor Ennio!
2: Chiami di tua madre, di sventro!
3: Si calmi, signor sindaco, ci penso io!
4: Non è mica, non è mai dato niente!
2: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
4: puttana!
3: Signor Ennio, guardi, si ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
4: Chi sei adesso? Chi sei?
3: Sono Arnold Schwarzenegger.
4: No, lo so chi è.
3: Allora,
4: chi sei?
3: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
4: E il sindaco.
3: Senta un attimo, signor Ennio, è
4: importante. Allora, io ho sempre votato il sindaco, non mi vuole mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo. Brutto bastardo.
3: Perché lei non ha votato il partito delle uova? Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor, io mi sento. Adesso le dia calmo, signore. Allora,
4: possiamo votare questo giro, questa volta
3: va bene, signore. Senta, si calmi. Possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito, lei ha le uova?
4: Sì, ce l'ho per me.
3: Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
4: Una cassa di uova?
3: Uova.
4: Di uova?
3: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova.
4: Ma
3: scusi, signor Ennio, lei quando.
4: Ho capito.
3: Allora,
4: tutti gli anni continui a prendere soldi.
3: Ma chi?
4: E continui a mangiare brutta merda.
3: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora, senta un attimo. Signor Ennio, allora.
4: Ma
3: le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda il film porno su YouPorn e si masturba. Lei è vero?
4: Ti devo dare anche la terra, mi posso sparare io, che cosa devo fare?
3: No, non la togliamo la terra, adesso le passo sindaco e gli offre, magari gli regala
4: sindaco,
3: stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha
2: pronto. Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
4: Non ce li ho, brutta merda!
2: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, allora. Io domani mattina. Ennio, signor.
4: Hai dato il voto, brutto bastardo di un
2: Ennio. Mattina, domani mattina. Fammi parlare, ignorante bastardo, celebro leso. Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova E una mucca, e una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto! Stai zitto!
4: Non posso fare giù una vacca! Mi prende anche la vacca!
2: Mi regali una. Silenzio! Sono il sindaco qui, comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, uova, brutto ignorante mostro!
4: Uova, come posso portartela giù?
2: Non me ne frega un cazzo, la
3: allora,
2: metti
3: signor
2: in
3: sindaco, senta. Sindaco. Allora, sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
2: Ennio, fallo parlare!
3: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si.
4: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la. Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
3: Ma lei è importante.
4: Mi viene a rompere le mani a me, vacca la. Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto!
0: Pronto! Dove abita Ennio?
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105. Ehi!
1: Benvenuti!
2: Ciao tecnico!
3: Senti, ho scritto una nuova canzone!
2: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante!
3: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, double die, però non sono convinto.
2: Fa schifo, coglione.
3: Non vede niente.
2: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
3: Hai ragione.
2: Una volta entrò uno nel mio ufficio mega galattico di 7000 milioni di metri quadri e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl.

0: E si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. In your money, no, no, no. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Capito, tecnico?
1: Bravo, se tutti fossero come te!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo...

0: meglio, ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta.
1: Benvenuto.
0: Sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco.
1: Benvenuta,
0: sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante.
1: Benvenuta, sei dei nostri.
0: Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre.
1: Benvenuto, papà moderno.
2: Sei dei nostri.
0: Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucù. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso.
1: Benvenuto, sei dei nostri.
0: Se anche tu, amico dello zoo di 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano, ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender! You are one of us! Sei dei nostri!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però,

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
4: Dove abita Ennio?
3: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
5: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
3: Incolpando Ennio per non aver votato.
5: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
3: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
5: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
3: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco cercando di calmare le acque.
0: Chi sei adesso? Chi sei?
6: Sono Arnold Schwarzenegger.
3: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
6: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
3: Uova. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
5: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
3: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
6: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
0: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la mia, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
6: Ma lei è importante!
0: Quante persone mi viene a rompere le mani a me, vacca la mia? Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
7: Pronto!
6: Ciao, Ennio!
0: Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
6: È vero!
0: Non è mai brutto bastardo!
6: È vero! Tu non hai votato!
0: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare
6: Ennio,
0: con le mani, brutto bastardo!
6: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
0: Puttana, non c'avevo neanche la cartelletta!
6: Allora ascoltami.
0: Allora
6: ascoltami.
0: Il comune che non ho votato. Sei una merda, sei una merda.
6: Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune non.
0: Tu
6: le uova le hai?
0: Ma non so neanche se ce le ho le prese stamattina le
6: uova. No, Ennio, uova.
0: Bastardo, non so se ce li ho ancora. Quale due casette ne faranno due, prendendo al culo. Porca dura. Non ne fanno mica la ventina alla volta, brutta merda!
6: Quanto ci mettono a fare due, tre cassette?
0: Quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare escono le uova, brutto bastardo!
6: Ah, tu hai le uova cacate!
0: Puttana! Devo andare a vedere se va bene di due uova!
6: Allora fai così. Lunedì porti quattro uova al sindaco.
0: Le devo portare al comune.
6: Esatto.
0: Perché gli hai detto che non sono andato a votare? Sei andato a votare, adesso lo chiamo io, sindaco. Ve lo dico anch'io che te non sei andato a votare, andiamo.
6: Ma io ero lì.
5: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso... Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
0: Porco d'un... parlano. Brutto bastardo, parlano.
5: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
0: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi sarai deficiente. Ma non le faccio fare le uova.
5: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'hai.
0: Brutto bastardo.
5: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
0: Mostro,
5: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
3: Nel prossimo episodio.
5: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
4: Dove abita Ennio?

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
4: Pareggio? Ma se si graffia come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
4: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
5: La cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
5: Cintura marrone, allora.
2: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
6: Bastardo, fiamme!
2: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
3: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
4: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello Don Seppia è il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
3: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
4: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
7: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
8: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
7: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. E questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
8: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, è parte della nostra cultura. Se ti metto io della bestemmia, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, culà dai cani froci.
2: Ma a un certo punto Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo gli fa un'offerta che non può rifiutare.
7: È marpichese, Lamborghini, Rolex, caviale, champagne,
3: cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto, Miguel, lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
7: Maserati, la Rolls Royce, la regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le mani.
3: Ma se, hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
7: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
8: Allora, Buttei, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
6: Intendi, Maria? Quella ormai è rotta in culo!
8: Come osi, Falco?
3: Cane!
8: Benedetto, benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina. Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia... siamo costretti, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
7: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie asurine, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, insomma, se tutto va bene.
2: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
3: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
8: Ma vai in monastero a pregare.
3: Canne!
8: Misericordioso! È buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
3: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
4: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
3: È la seria, però.
2: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, buttala a terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
9: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
10: Signor LaRusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
9: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
10: Nacciuo vuoto turco, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
9: No, no, quello è in pausa pranzo.
10: Ah, allora non lo disturbo. Pulirò poche pane, già!
11: Che schifo.
2: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
4: Dai, dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, sì, anche il vaso di fiori! Dai, dai! Il piede, dentro anche quello, tutto dentro!
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
3: Ma vaffanculo, va!
11: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
8: Fiondera roia!
3: Schifo!
8: Bastardi la rogna! Dai, dai, fuori dal mio dojo, dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via, chiudete la porta!
10: Porco!
8: Ah, ricomincia a respirare.
12: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Sì!
6: Sì!
3: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gaspari di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini la mia struttura, okay, non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda, perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto? Dica, io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: tutto.
5: Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta? O nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
1: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Capitolo 4. La mucca in comune.
2: Dove abita Ennio?
1: Per tutta la settimana abbiamo sentito Marco Mazzoli spacciarsi da sindaco di Reggio Emilia, cazziando Ennio per non essere andato a votare. Wender, spacciandosi da vice sindaco, ha cercato di mediare chiedendo al vecchio di regalare delle uova al sindaco, ma il pazzo contadino non ha la possibilità di farne tante. Allora hanno usato l'arma segreta, Arnaldo. Ma anche qui nulla da fare perché Ennio è convinto che Arnaldo abbia fatto la spia e gli vuole sparare alle gambe. Adesso andiamo a chiudere questa serie con la quarta ed ultima puntata dove il sindaco gli chiederà una mucca. Altrimenti gli farà esplodere il campo.
3: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso...
4: Ecco.
3: Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca. Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
4: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi sarai deficiente.
3: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
4: Che
3: quella mascella che c'hai.
4: Brutto bastardo.
3: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
4: Mostro,
3: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
4: Ma con le mani, ma te devi parlare bene con Ennio, ma lo fai che con stai parlando con Ennio, brutta merda.
3: E allora? Che cazzo me ne frega a me?
4: E allora parla bene, brutto bastardo, sei sempre votato, poi mi hai sempre mangiato, non mi hai mai dato niente, cosa mi hai mai dato?
3: Ti ho dato l'aria che respiri, ingrato.
4: Ma vai a cagare, ma io ti do il veleno, ma ti do il veleno, brutta merda, ti devono allora tagliare le gambe. Domani mattina sento io al comune. Ti vengo a cercare subito,
3: Se non mi porti la mucca finisci male, te lo dico,
4: Come te la porto giù?
3: In macchina, la carichi in macchina.
4: Domani mattina le 8 sento al comune. Fatti trovare, brutta merda. Fatti trovare, brutta merda.
3: Sono lì che ti aspetto.
4: Vai, al limite che ci posso portare
5: uova, sindaco, le uova vanno bene, uova, niente mucca, uova, dai, uova, va bene così, uova. Dai, domani o lunedì, dai.
3: E la prossima volta. Ha fatto bene Arnaldo, lui è un cittadino modello. E tra l'altro mi ha detto Arnaldo che tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si
4: bastardo d'Arnaldo. Ma perché ti ha detto quello? Non è vero.
3: Sì, ha detto che tu gli hai detto che faceva glu glu glu glu glu glu, glu, gli hai tirato il collo, sì. Pezzo di merda. Domani mattina.
4: Non l'ho baciato.
3: Domani mattina. Domani mattina ti tiro il collo io se vengo a sapere io che hai fatto del male agli animali.
4: Domani mattina le altro sei in comune. Fatti trovare, brutto.
3: Aspetto, ti faccio un culo così, ignorante di merda.
5: Facciamo così, gli mandiamo direttamente Arnaldo. Dacci l'indirizzo, Ennio, ti mandiamo Arnaldo a prendere le uova.
4: Sendo io, brutta merda.
3: Hai paura, pezzo di merda.
5: Scusate.
4: Ennio,
6: posso avere due uova anch'io?
3: Ciao merda, ci vediamo domani mattina, ti aspetto alle 8.
6: Ciao.
3: Ti aspetto alle 8 domani mattina nel parcheggio del comune, eh? Occhio.
4: A che ora ti devo venire a prendere?
3: Alle 8, ti aspetto alle 8.
4: Porco da... Adesso vado a vedere se ci sono ancora degli... quello che c'è ti porto, brutto bastardo, di una... Bastarda!
3: Ciao!
4: Voglio vedere anche gli altri che gli smito la testa!
3: Ciao, merda!
4: Vai a cagare, brutto bastardo di un sindaco! Non ti voto più, brutta merda! Vai a cagare!
5: Ma questo domani mattina va in comune. Ma
7: questo si fa arrestare domattina.
5: Questo domattina va con la panna in comune con le uova a pestare il sindaco.
2: Dove abita Ennio?
8: Radio 105. Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
10: Leone, ti ha licenziato?
4: Ha
10: licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
11: Pronto?
4: Sì.
11: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
11: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
11: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
11: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
11: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
11: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
9: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
12: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
12: Ascolta me.
4: Sì.
12: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
12: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
13: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
12: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
13: Ti fai preso per il culo.
12: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
13: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
12: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
13: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
12: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
13: Ma faccio io? Ma che c'è?
12: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
13: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
12: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
13: E Mazzoli, dai, tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
12: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
13: Passa
12: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
13: Fate schifo, madonna, una settimana sempre di 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a faccia.
14: Faccia a faccia.
2: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
13: E basta, cuore!
15: Oggi verranno utilizzate le voci prese dal famoso film italiano Amici miei, con lo scappellamento a destra.
16: Pronto?
17: Pronto, sono io.
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Chi è che parla?
17: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
16: Come?
17: Con lo scappellamento a destra.
16: Io non capisco niente.
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
16: Ma io non capisco niente. Ma non può parlare scandendo le parole.
17: Non mi ha capito bene. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra.
16: Ah, capito, se non sfondo.
17: Grazie.
16: Ho capito bene, allora.
18: Pronto?
17: Sorella?
18: Sì?
17: Col terapia da piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
18: Come?
17: Non mi ha capito bene.
18: No, non ho capito.
17: Terapia da piocco come se fosse Antani con la super cazzo brematurata. Con lo scappellamento
18: ma
17: a destra.
18: Ma sei un cretino.
17: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
18: Se sei un cretino non pazzo puoi andare sì in ospedale e sì puoi andare al manicomio, va bene?
17: Grazie.
18: Buonasera.
17: Pronto?
18: Pronto?
17: Sorella?
18: Chi è?
17: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
18: No, assolutamente no, non capisco niente.
17: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
18: Senta, non la sento.
17: Con lo scappellamento a destra.
18: Cosa?
17: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
18: Cosa?
17: Ti leccherei dalla testa ai piedi. descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli.
18: Ma la fangolo. Pronto?
17: Sorella?
18: Pronto?
17: Pronto, sono io.
18: Pronto?
17: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
18: Chi è che parla?
17: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
18: Ma chi cazzo? Pronto?
17: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
18: Ma chi sei? Chi parla?
17: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
18: Ma vaffanculo. Pronto?
17: Sorella?
18: Pronto?
17: Pronto, sono io.
18: Ma che, ma chi sei?
17: Terapia tapioca come se fosse Antani con la super cazzola brevata.
18: Ma chi parla?
17: Con lo scappellamento a destra. No, eh?
18: Ma vaffanculo, va.
17: Grazie.
2: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
2: Merda!
1: Ma ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
3: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Ichnusa con uno straccio dentro.
4: Bastardo pannello! Silicio merduso! Capraglio tuzu!
3: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati, qualcosa va storto. Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
4: Scappa, scappa, cazzo!
3: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. Inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
1: Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli epi-ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! la vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: Ma buonasera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
1: Sono già stanca di sentirti parlare.
0: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?
2: La

0: Questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No, aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No, aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tua Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei.
0: Buona serata a tutti. E come sempre vi lascio con il detto del giorno: ogni cosa a suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani.

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo!
4: Accidenti, che brutta cera! Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore!
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno! Magari le guardie!
1: Calma, porco... Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri! Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo, adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora, poi un caffè e due pugni in faccia, e un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone, lo sanno tutti, non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi

0: È uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
1: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
2: In che senso con l'uccello?
3: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
1: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
0: Ma io...
1: Ripeto, vero, Clara?
0: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
1: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
3: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stroppioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
3: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
1: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
3: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
1: Ma di Peter cosa ne facciamo?
3: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
3: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
5: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi, invece, ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter, invece, è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica serenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci, ma anche spietati. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto?
3: Parlo con Marcela?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella serenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Vai!

0: Movimento e l'usare a contento.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì.
1: Grande. Vorresti dire qualcosa ad Aleandro?
2: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplesso e scioccato.
1: Dai, datti da fare, datti da fare.
2: Saremo dentro.
1: Brava, ecco, questo volevo sentire.
2: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
1: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
2: Grazie, altrettanto, ciao.
1: Ciao Marcela, ciao.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Ciao Umbriake e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazzina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica, ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
5: Pronto?
1: Pronto? Parlo con Ignazzina?
5: Sì, sono io.
1: Ciao Ignazzina, io sono Umbriake, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
5: Sì, va bene.
1: Adesso la faccio dire, vai!

0: Stai attenti, ti spezzirei.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a Caspo, gliela dici là.
2: Sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
2: No.
1: Vabbè, vabbè, per
2: ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie ciao. Anche a voi. Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.

0: E benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado, Meneghino Pozzo Bella Figa Ghiacciata o le gambe nane. Chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventa mostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
0: Oh bella, cos'è, dai? Dai che dopo ti regalo altro dente d'oro. Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceausescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
0: Chi è bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
0: Chi è fuori di accampo me? Che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando, perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
0: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Hai colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina, fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un Cristo di 15 centimetri coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
0: Adesso ti faccio vedere io! La mia collana! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
0: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le pelle di mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
0: Spara in fascia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
0: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
3: Corre, che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere, che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
0: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi. È stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Cesura è uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grados. Sebastiana, diccelo.
3: No, non chiama nessuno.
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la cervica sono Udine, ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao!

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito. Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo.
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine, cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile, non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Provaci ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
3: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
3: No, non lo farei mai. Me lo hai già detto che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no. Non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito. Non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito. Quindi è ereditario.
3: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Almeno vi affidano a qualcuno che si occupi di voi.
1: Secondo me invece dovresti solo farti i cazzi tuoi.
2: Cosa? Ma sei impazzita?
1: Ti chiedo solo una gentilezza. Non ti permettere mai, e ripeto mai, di nominare ancora le autorità e la parola denuncia.
2: Ma Heidi, mi stai facendo paura.
1: Se vogliamo andare d'accordo, e soprattutto se vuoi arrivare a compiere gli anni l'anno prossimo, lascia perdere gli sbirri.
2: Va bene.
1: Adesso alzati e fammi provare il tuo go-kart a vela, che sono troppo curiosa.
2: Ma...
0: Porca troia, che cazzimma che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Che perlizia.
3: Vai, dai.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti si incula?
0: Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Strozzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 Tua Mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi! Perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve!
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo!
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
3: Che
1: sta,
3: qua,
1: mi sta pisciando addosso.
3: Mi pisci addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è Leo, l'abbriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga.
1: Stai 32, ti vado a buttare nella merda.
3: Madonna, ma proprio mai possibile.
1: Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fateci.
0: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un breaking bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signore, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove vi chiamate?
1: Nel sottosopra, signore.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire questo segnale d'allarme in codice. Lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Segnale, come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pena insegna già la fegna. Pena insegna già la fegna. Pena insegna già la fegna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
0: Sì, spenga l'acqua, spenga la luce.
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lei, vai, Felix.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice?
0: Ma
1: che?
0: Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire se segnale, non so.
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna. Pino insegno c'ha la fregna.
0: Pino insegno c'ha la fregna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
0: Ah.
1: Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
1: Pino insegno? Cioè, presente quello col vocione. Ma non è questo il giorno. Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va.
4: Non si direbbe.
1: Non si direbbe, non sembra molto virile.
4: Quello lì.
1: C'è presente, ma non è questo il giorno.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: Rieccoci, bastardi figli di una grande bagascia. Come va? Passato una bella estate? Io ho riempito gli stadi di tutta Italia col mio tour, mentre Repetto ha fatto una comparsa di 2 minuti da Caterina Balivo. Dai, a ognuno il suo. Ma dove siamo rimasti? Nel finale della scorsa stagione abbiamo assistito allo spettacolo, il musical, la mega prima da far venire la pelle d'oca alle papere. Senza contare che siamo riusciti a creare un musical all'interno di un programma radiofonico. Siamo i cazzo di numeri uno. Dopo aver fatto la prima data, Marco e la fattoria decidono di andare a festeggiare a La Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78.
1: Ma quanto è bella La Balera, raga. Sono troppo felice di festeggiare le nostre robe qui. Organizziamo più cene in Donesa, diarrea, tubercolosi.
2: Ingasi, troppo bella Balera. E ho portato anche una sigaretta elettronica speciale in cala droga.
3: Bellin, bella la droga, eh. Ma anzitutto spacchiamoci di alcol.
1: Oh sì, siamo la fattoria, cazzo merda culo.
4: Oh, ma voi siete la fattoria, porca troia. Io vi ascolto sempre, sono pure venuto a vedervi a teatro. Grandi minchia, puccioni, puccioni, puccioni.
0: Tra ascoltatori che chiedono selfie e diversi cicchetti di Cinar 70, i nostri ragazzi si rilassano alla grande. Ma in qualche tavolo più in là c'è un'altra tavolata di speaker e DJ, la cena aziendale di Linus e della sua allegra brigata di radio disc jockey.
5: Miei cari e stimati colleghi, propongo questo brindisi per festeggiare tutti i nostri traguardi raggiunti anche quest'anno e sono orgoglioso che il nostro sia il programma più ascoltato.
6: Uè, fratello Linus!
5: Dimmi, Albertino.
6: Uè, hai dimenticato di aggiungere il secondo programma più ascoltato. Lo sai, c'è la fattoria.
5: Sì, lo so.
7: E io sono Nicola Savino.
5: Sì, Nicola, hai ragione. Quei dannati ragazzacci ci soffiano sempre gli ascolti con i loro stupidi rutti e scorregge.
6: E in più sono proprio là, in quel tavolo laggiù, figa.
5: Ah sì? Beh, andiamo a farci una chiacchiera.
7: E io sono Nicola Savino.
5: Salve, ragazzi.
2: Galinus. Oh, come? Baura.
5: Sì, è un piacere anche per me.
3: Balin, Linus, che bello rivederti.
5: Ma porca troia, mi hai vomitato sulle scarpe.
3: Dopo 18 litri di distillati vari succede.
5: Ma c'è qualcuno di normale qui?
1: Ai ai, ma guarda chi è arrivato, il caro Pasquale, secondo in classifica, di Molfetta. Come stai, stegosauro mangiamerda?
5: Beh, prima che lo stecco bastardo mi vomitasse sulle scarpe, meglio. In ogni caso, complimenti per tutte le vostre cose, il teatro, i numeri che fate.
1: Eh sì, siamo ancora i numeri uno. Drin! Chi suona? È la polizia dell'invidia. Dicono che qui abbiamo un problema di mangiare. Darsi il fegato!
5: Ma no, io ero veramente sincero.
1: La la la la la! Non riesco a sentirti, c'è troppa invidia qua!
2: Guardalo! La la la, sta diventando tutto verde di invidia come Hulk! Hulk spacca! Bu bu bu bu bu!
5: Ma non è vero, ma che cazzo, siete dei ragazzini delle medie!
1: Dei ragazzini delle medie che comunque ti han battuto!
0: C'è una cosa che riescono a fare i nostri ragazzi, oltre che a battere ogni record, è far innervosire le persone facendole lentamente regredire al loro livello.
5: Ma sai che c'è? Sarete anche i più bravi sulla radio, a teatro e dove cazzo volete, ma su TikTok ho visto il vostro balletto finale sulle note di In America ed eravate inguardabili. Quindi vediamo se riesci a sconfiggermi in una sfida di ballo, eh?
1: Sai che c'è? Ci sto! Orchestra, schiaccia questa merda!
0: Marco e Linus trovano due vecchie stracciacazzi e improvvisano questa gara di liscio con le musiche dell'orchestra Casadei.
8: Orchestra spettacolo Casadei!
1: Ah, mi sembra che tu ti stia stancando, Linus?
5: Non ci giurare, Mazzoli, posso ballare per ore.
0: E in effetti ballano davvero per ore, fino a che i gestori, stanchi, non li mandano via.
1: Beh, direi che ho vinto anche qui, pappalardo troiettine.
5: A me non sembra proprio.
9: Ehi, bel giovinotto! Mi hai fatto ballare davvero bene. Ma facciamo finire qui la serata?
1: Cioè? Che vorresti fare?
9: Non so. Vuoi salire su in casa e spaccarmi le anche a suon di cazzo?
1: Cosa? Che schifo! Ci avrai 90 anni!
9: Ma vedessi come lo succhio bene se mi tolgo la dentiera!
5: Secondo me non hai le palle di chiavarti la vecchiaccia, gne gne.
1: Ah sì? Adesso lo vedi tu. Ehi, nonna, dai, andiamo su da te che ti spacco il culo.
9: Oh sì? Spero non ti dispiaccia se tengo la padella di fianco al letto. Sai, mi caco addosso.
5: Fottiti, mazzoli.
10: Ehi tu, come balli bene. Tu invece vieni da me, altrimenti Mazzoli sarà il numero uno anche dei chiavatori di vecchie.
5: Porca puttana. Va bene.
0: E così Linus e Marco si spaccano le vecchie. Questa storia ci insegna che non è importante chi vince o chi perde. Oggi sei primo, domani sei secondo. La vita è un viaggio. E quindi non ci deve mai passare la voglia di giocare con essa. Come degli eterni bambini quali siamo. E che comunque, pur essendo eterni bambini...

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
4: è argomento proprio, veramente, di grande livello.
3: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
4: Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
3: Come, sei fatti i cazzi suoi, dici?
4: Onestamente è stata una brava persona.
3: Quindi tu sei dalla sua parte?
4: Si maritano i riacesi.
3: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
4: Ma certo che sì, parola d'onore.
3: Cioè, tu se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
4: Se non ero sposato, sì.
3: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
4: Libero, liberatelo.
3: Liberate?
4: Come diceva, sì, Umberto Tozzi, da, come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
3: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie Ciccio,
4: liberatelo.
3: Sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Saverio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
5: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua. Ma che è? Sarà?
3: Quindi una testa di cazzo?
5: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
3: Perché? Perché? Dica.
5: Che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
3: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
5: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano carci in culo e mi rimandano a
3: sì,
5: casa mia.
3: Lei però non è un rifugiato, anche
5: io
3: se...
5: Sono un coglione, diverso.
3: Lei è un coglione?
5: Sì, abbastanza.
3: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
5: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni di averlo.
3: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
5: Certamente.
3: A cominciare da? Dica.
5: Dai cinesi,
3: prima i cinesi, poi?
5: I negri.
3: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri,
5: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
3: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
5: Ho sbagliato, dai.
3: Sì.
5: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
3: Sì.
5: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece vi va e vi.
3: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
5: Se la faccio sulla schiena le faccio uscire la scritta sul petto che
3: lei
5: sotto.
3: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo, dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele Davarese, Raffaele.
6: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo. Andate a arrestare quelli lì.
3: Però scusi, la legge è uguale per tutti.

0: Ma non riusciamo...
1: non solo montagna, ma i paesini abbandonati, ce n'erano non solo in montagna, ce n'erano da tutte le parti.
0: E in culo la legge però, in culo la legge.
1: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio.
0: Ciao Raffaele, ciao.
1: Polizia che sono al telefono.
0: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
2: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
0: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
2: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
0: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
2: Ogni giorno.
0: Sì, quindi i sindaci che rubano sono... Quali possiamo chiamare?
2: Non lo so, sono fedifraghi.
0: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
2: È un ladro.
0: Un ladro, sì, un testa di?
2: Di cazzo.
0: Una testa di cazzo, un sacco di?
2: Ah, di letame.
0: Di merda, di merda. Un figlio di?
2: Ah, buttanazza, certo.
0: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve. Vada a fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano. Dai.
3: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini. Ma come cazzo è?
0: Ma senti, lupomane. Se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
3: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di nigeriana di quelle pone.
0: E invece tua moglie ti ritrovi?
3: E mia moglie è un cesso.
0: Come un cesso? Dai.
3: Senza quei matrimoni combinati che te la devi prendere come qualche rompe di coglio tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come di. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione, go?
0: Sei una persona molto saggia, lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
3: Un abbraccio a te. Tiro fila, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo fresco.
0: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, Puzzone.
3: Sempre, sì. Puzzone. Dopo non metti in culo mia moglie. Ciao,
0: lupomane. Ciao.
4: Yeah. Yo.

0: Ben ritrovati in questo meriggio, miei piccoli adepti della gnagnitudine, sempre a sentire la grande storia dello zoo. Dopo aver fatto la prima del musical, i ragazzi devono partire col tour, visto che hanno vinto la maxi scommessa con i piani alti. Ma prima di questa partenza, che li porterà in tutti gli angoli remoti di Pavia, devono essere sicuri di avere tutto in regola, quindi partono con esami, mica esami, eccetera, eccetera. Perché in fondo sono delle vecchie merde.
1: Allora ragazzi, visto che staremo in giro per molto tempo, mesi, forse anni, dobbiamo essere certi di fare tutti i nostri vari accertamenti, pube pube pelo in culo.
2: Gasi, io mi faccio installare un Dyson nel naso in caspiro.
3: Bellini, io invece mi faccio controllare il mio povero fegato spappolato.
1: Io invece non ho grossi problemi in Venezuela merda.

0: Pino torna a casa, nella serenità della sua dimora, insieme alla Stefi, la sua dolce mogliettina fighettina.
1: Allora, Marchino, mio amore bello, sei sicuro di non voler fare degli esami di qualche tipo? Il tour potrebbe durare mesi, forse anni.
2: Ma sì, Stefi, non ho problemi particolari, merda.
1: E allora cosa stai aspettando, a sbattermi come il mignolino del piede contro l'angolo del letto?
2: Scusa, sto montando le scenette, cazzo merda culo, non ho capito, cosa vuoi?
1: Che mi scopi, porco di... Spaccami tutta, brutto figlio di puttana, e fammi gridare il tuo nome in un tripudio di sbarra selvaggia!
2: Oh, sì, arrivo!
0: Con un salto alla Lupin, Marco lascia i suoi vestiti per terra e in un attimo è nudo e si tuffa nel letto, proprio come Lupin.
2: Allora, sei pronta a sentire il mio immenso pisello?
1: Non vedo l'ora, fammi tua...
2: Limonami tutto!
1: Fermo, Marco, ma perché il tuo alito sta di merda?
2: Oggi non ne ho mangiata.
1: Vabbè, dai, senti, cominciamo con un bel pompinone.
2: Oh, sì, vai.
1: Ma perché non ti si drizza?
2: Non lo so.
1: Senti, basta adesso, mi hai stufato. E l'alito, il cazzo mollo. Basta, gioco con Mr. Jingles, il mio amico di gomma.
2: Oh, porca merda. Cazzo culo.
0: Sconsolato, Marco si mette sul divano con la TV accesa.
2: Ma porca miseria, che diavolo mi succede?
3: Ehi, tu! Sì, dico a te sul divano immerso nei tuoi problemi personali legati al sesso con tua moglie. Hai problemi di alito?
2: Che spot incredibilmente preciso. Sì.
3: Non ti tira più l'uccello?
2: Sì.
3: E magari ti chiami Marco Mazzoli?
2: Porca troia, sì!
3: Allora passa da noi della clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
2: Il dottor Spartifalli?
3: Proprio io, il dottor Spartifalli. L'unico dottore specializzato in dentistica e disfunzione erettile. Forza, che aspetti? Chiama subito il numero in sovraimpressione.
0: Marco chiama e fissa un appuntamento e con un magico cambio di scena eccoci nella clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, ho un appuntamento col dottor Spartifalli, finocchio fagotto barlotto.
4: Salve, sono la sexy segretaria del dottor Spartifalli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Un attimo, il dottore sarà subito da lei.
3: Eccolo qui, Marco Mazzoli, grandissimo, io vi ascolto tutte le mattine. Forza, vieni.
2: Senta, Doc, io non sono mai andato dal dentista.
3: Non preoccuparti, forza, apri la bocca. Che puzza, non usi molto il dentifricio, eh?
2: Non lo uso proprio.
3: Ok, allora dovrò spaccarti tutti i denti e sostituirteli con questo unico enorme dentone. Fermo. E allora?
2: Beh, non male questo unico grande dentone.
3: Bene, ora passiamo alla prostata.
2: Ma che razza di dottore è lei?
3: Il migliore del mondo! Forza, giù i pantaloni! Ok, con lo stimolo della prostata può capitare che ti venga il cazzo duro, quindi cerca di resistere, mi raccomando, Claudio.
2: Ma io mi chiamo Marco.
3: Lo so, io sono Claudio. E infiliamo, ecco qua. Allora, ecco qui il problema, la valvolina della pressione. Bisogna girarla e...
2: Ma che cazzo sono, una caldaia?
3: Chi è il dottore qui? Un secondo solo e... Finito!
2: Sicuro di aver finito? Non vuole fare un altro giro? Io darei un'altra controllata.
3: No, lei è un uomo nuovo ora. Non dovrò più farle nulla.
2: Oh, peccato.
0: Marco è un uomo nuovo, tutto rimesso a puntino e pronto ad affrontare la grande sfida del tour. Ricordatevi, signori in ascolto, la prevenzione è importante. Ma sentiamo la testimonianza della Steffi. Com'è andata quando è tornato?
1: Alla grandissima! Mi ha spaccato di cazzo, però mi ha chiesto di infilargli le dita in culo e di chiamarlo dottor Spartifalli. In ogni caso, la prevenzione è importante!
0: Brava ragazza! Avanti tutta! Proud to Pignagno!

0: This is a zoo, only for you.
1: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube, sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
1: Non più, ora faccio le magie.
2: Ah, ok, peccato.
1: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
2: Che sei strafatto, non è possibile.
1: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
2: Va bene qui?
1: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
2: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
1: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2, 3!
2: Ah, brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
1: Magia! Visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
2: È riuscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
1: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno quei tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah sì, ti conosco, sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
1: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: Ma cosa vuoi? Esce, sfumo, cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base per fumarla?
1: Quanta Maria hai addosso?
3: 100 grammi, credo.
1: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
3: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci vedono, c'è la polizia.
1: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
3: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
1: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
3: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa, cosa della mente...
1: No! 3!
4: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al leo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
1: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda,
4: Ah, oh, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
1: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
4: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
1: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
4: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
1: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
2: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
4: Ehi, attenta a quella Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri, quando andrà a fare. Per un po' di spiegare. Prima spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
7: Ma che cazzo
8: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando.
7: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami. Cioè, Ma perché stai parlando?
6: Sai che, questo è il gioco. Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
7: Perché? Ma chi sta? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
6: E invece non vengo.
7: Non sei venuto. Poi. Che se venivi a Natale ti per fare un.
6: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
8: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
7: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
6: Fammi. Dai, Leo!
7: Dai un cazzo!
6: Tu vai avanti, no?
7: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
6: questo gorilla stavi per
7: sì,
6: dire.
7: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, la guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli. Farina di grilli che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi. Siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito. Qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco del culo è di destra o di sinistra oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario. Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te. Vai. Farina di grilli.
3: Che a me non mi interessa un cazzo.
2: In che senso?
3: Della farina di grilli, perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo per la farina di grilli.
2: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
3: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo, ho avuto magnardia, te poi magnardia, insulsa.
2: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica, arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, alla Sardegna, farina di grilli, vai.
4: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra,
2: Non ho capito un cazzo.
4: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
2: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire, che viene a fare questa volta?
4: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
2: Cosa?
4: Non mi piace.
2: Non le piace.
4: Ma salute.
2: Ma lei l'ha mai assaggiata?
4: No, mangiatela la farina di grilli.
2: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
4: Ma cosa, mi ha presa per il culo, la verità.
2: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
4: La farina di grilli, attaccatela nel culo, brutta troia.
2: Sono un uomo, capra bastarda, sono un uomo. Vattene a fa culo, un altro. Andiamo da Anna, Anna da Roma, infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
5: Che fa schifo, io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
2: Perché dice che fa schifo la farina
5: perché
2: di grilli?
5: Perché fa schifo, non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomità.
2: Perché?
5: Abbi pazienza, cosa?
2: Ma che cosa?
5: Che suona male.
2: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
5: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
2: Perché
5: ma
2: una
5: che
2: zozzeria?
5: Siamo maiali.
2: Ma perché
5: ma
2: una
5: che siamo picciosi?
2: Ma perché? Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
5: No, ne mangi.
2: Non le mangia le cozze, le vongole?
5: No. Io mi mangi i maiali che mi allevo da sola.
2: Lo sa che i maiali crescono avvoltolandosi nella merda? Nella merda. Non è la merda sua.
5: È la merda mia, quella che salvo io e me la mangio io.
2: Quindi se io...
5: tutto mio del mio.
2: Va bene, allora facciamo così: io le impano la sua merda nella farina di grilli. Lei se la mangia?
5: No, se la mangi lei la farina di grillo, gli regalo pure la mia.
2: Senta, io ho un'ipotesi, ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grilli perché è un ignorante bestia?
5: No, ignorante ci siete, perché no. Una che arriva a mangiare la farina di grilli.
2: Cosa? Perché?
5: Il cervello non ce l'ha.
2: Perché? Cos'ha i grilli? Perché le stanno sul cazzo
5: i
2: grilli?
5: Ma lasciami i grilli animali. No,
2: perché,
5: che
2: scusi,
5: i grilli.
2: Il maiale non è un animale, il pollo non è un animale.
5: No, i maiali, io mi mangio la roba buona, i grilli,
2: ma lei l'ha mai assaggiata? Perché? Perché dice che non è roba buona i grilli?
5: Ma tu l'hai assaggiata?
2: Certo, è buonissima, non si...
5: Te do pure la mia, mangiatela.
2: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei
5: no,
2: è un'assassina.
5: Io tra un po' mi mangi i cristiani.
2: Sì.
5: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
2: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta porcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è il palmino.
6: Io mangio solo gli gnoc.
2: Lei mangia solo gli gnoc. Che cosa sono gli gnoc?
6: Io mangio solo gli gnoc. Antonella, fa gli gnoc.
2: Cosa sono sti gnoc?
6: Gli gnocchi, gli gnocchi.
2: Non, come mi ha apostrofato, non ho capito, scusi.
6: Gli gnocchi, Marì.
2: Chi è questa Marì?
6: Marino, fratello mio.
2: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fa?
6: Di patane di Serena.
2: Di patane di Serena. Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnoc.
6: Sì. Allora, io mi mangio la farina di grilli.
2: Lei se la mangia la farina di grilli?
6: No, io di voi.
2: Non la vuole la farina di... Ma lei, scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
6: Marì, vieni qua, ci sta la radio.
2: Marì, venga qua, venga.
6: Marì, la radio, Marì.
2: Sì, che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnoc. Lei che se mangia?
6: Gli gnoc.
7: 48 su Napoli.
2: 48 su Napoli.
7: 3 su Genova.
2: 3 su Genova.
7: 80 Catania.
2: Sì.
7: 70 la nazionale.
2: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
7: I numeri, faccio le dirette.
2: sono in
5: un... fa le dirette, senti la diretta su canale 5.
2: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
5: Sì, quella che porta fortuna, 58, 47, sì, no. 36.
7: E poi 70.
5: 70.
2: Pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio,
5: Faccio vedere io a te, Inting, paura a menà.
2: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnocchi e non mi rompa il cazzo.
5: Guarda che mi tocca Marino.
2: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
5: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli.
2: Vengo a mangiare...
5: La Marcella, Marino, tutti quanti.
2: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara.
5: Sì.
2: E invece gli grilli?
5: No, gli grilli no.
2: No, che numero fa i grilli?
5: Vai, Marì, fai il numero.
2: Marì,
7: 78.
2: 78 fa il grillo.
7: Sì.
2: E vaffanculo, a che numero sta?
7: 20.
2: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
5: Buona mamma.
2: A patata, a fratata, a chi lucesse e sorita. In culo. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre presente. Vai, amico mio, in questa giornata uggiosa.
7: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
2: Dolce
7: amico. Faccio messare che sei giornata sbagliata.
2: Anche io
7: faccio messare.
2: Ho anche io avuto...
7: mi devi chiamare quando sei in diretta.
2: No, ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Io comando.
7: Mi devi chiamare
2: io comando.
7: Ma cosa vuoi comandare,
2: tu esegui,
7: brutto coglione?
2: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
7: io non sono frustrato,
2: sì,
7: e tu sei una grandissima,
2: sì,
7: merda,
2: sì.
7: Sei tu che mi fai girare i coglioni,
2: sei,
7: non è frustrazione,
2: sei
7: mia,
2: frustrato,
7: brutto.
2: Sei frustrato
7: e
2: perché tu
7: devi trovare le palle per affrontarmi.
2: No,
7: nasconderti dietro le digo.
2: Non ce le hai le palle.
7: Scappare,
2: è un uco, non
7: chiamami
2: ce l'hai le palle.
7: Quando sei in diretta e chiedi scusa a tutte le donne,
2: mai io le donne me le scopo tu.
7: Allora... Chiamami quando sei in diretta,
2: no!
7: Come maledetto!
2: Per niente!
7: Sì, chiamami quando sei in diretta! No, chiamami così a cazzo e cane! Io sono te, maledetto, brutta merda! Devi pagarmi, se vuoi! Devi pagarmi, se vuoi, che chiamarmi, brutta merda!
2: Morto di fame! Morto di fame!
7: Chiamami quando sei in diretta!
2: Pezzente, accattone!
7: Se non va a cagare, pezzente, portatore di maledie, fame maledetto!
2: E tu vorresti essere me, sei solo invidioso, geloso della mia vita, del
7: te
2: fatto che io...
7: Te lo prometto, sì. Cruciani, fatti vedere, Cruciani,
2: sei un
7: qua. Te lo prometto, stai zitto, ma con pipipi,
2: con la pazienza del pescatore, sai, il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota Fabio. Arrivederci a tutti.

0: Un buonissimo profumo di torta si sta alzando dal comignolo della catapecchia del nonno. Che sia forse presagio di qualcosa di non funesto per una volta? Anche perché, solitamente, le cose che escono da quel comignolo fanno risalire alla mente lezzi più vicini ai forni crematori che ad una cucina di montagna. Ma andiamo a vedere che succede e capiamolo assieme.
1: Accidenti, che profumino di dolci! Ma nonno, che stai cucinando dentro il forno?
2: Un bel porco d***o i nani.
1: Ma dai, brutto coglione, cosa stai cucinando che fa questo profumo?
2: Ma brutta nana sporca, secondo te che cazzo sto cucinando che profuma di dolci? Una cazzo di torta, no?
1: Allora rispondimi, che stai cucinando una torta invece di fare il buffone? Che poi dove hai preso gli ingredienti per una torta? Soprattutto lo zucchero, visto che siamo poveri come la merda.
2: Ma da quando vi fa il terzo grado, coglioncella del cazzo? Porta rispetto per il nonno invece di fare sempre l'impertinente. E poi porca p***a, mi devi pure rompere i coglioni, già che ti sto facendo pure una cazzo di torta, bastardo.
3: Ehi, avete visto Nebbia? Sono 2 giorni che devo andare ai pascoli con le pecore e non si vede il cane. Ho bisogno di quel cazzo di cane bastardo, perché se mi spunta un lupo, ce l'ho nel culo. Oh, ma che cazzo è sto profumino di buono?
2: Ma Cristo Dio, ma come cazzo fate a non riconoscere il profumo di una cazzo di torta? Siete tutti celebrolesi che non sapete distinguere il profumo di una fottutissima torta.
3: Ma dove hai rubato lo zucchero per fare una torta? Non dirmi che avevi dei soldi che ci hai nascosto, vecchio cancro bastardo.
1: Già, brutto cane, dove hai presa la grana per lo zucchero? Sputa e rospo! Tu non me la racconti giusta.
2: Ma brutti bastardi ingrati di merda, più che vi sto cucinando una cazzo di torta, vi mettete pure a rompermi i coglioni. Adesso volete vedere che prendo sta torta di merda e la lancio nei boschi come un frisbee.
4: Che buon profumo la tua torta, nonno. Anche se mi dispiace che tu abbia dovuto vendere al ristorante cinese il buon Nebbia per i soldi, per comprare tutte queste cose buone. I sorrisi dopo aver mangiato a sazietà finalmente mi fanno pensare che dal paradiso oltre l'arcobaleno il vecchio Nebbia sarà felice di essere stato sacrificato per la nostra felicità.
1: Cosa cazzo hai appena detto?
4: Oh, perché siete con quelle facce? Il nonno non vi ha detto di essersi venduto il cane per
2: Brutta spia di merda. Ma cosa non avevi capito della frase fatti i cazzi tuoi e acqua in bocca o ti storpio anche le braccia?
1: Beh, ormai indietro non si torna. E poi Nebbia aveva già 2 anni. Per un San Bernardo sono quasi 4.000 mila. Guardiamo il lato positivo. Adesso abbiamo i soldi per una torta e per le slot machine. E un pacchetto di Marlboro. Bravo, nonno!
0: Bravo, nonno. Oltretutto, Nebbia è un personaggio che di fatto non serviva ad una minchia manco nella versione originale. Quindi nessuno si dispererà se ora è un ottimo stufato per viandanti in pieno stile Yulin. Ciao, stronzi, alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Mi dica.
6: E lei fa i prodotti vegani, no?
5: Giusto, mi dica.
6: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato la nipote, insomma, che ha fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei... Comunque, insomma, andiamo dai Barba Gelata, Adamo e Maria Pia a cena e... ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama, una roba dei computer su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di Mantero, cioè, abbiamo speso
5: allora,
6: anche dei soldi.
5: Se magari verso le 3:30, 4, parli con un chef direttamente.
6: Non ho capito, scusi.
5: Parli con il cocco direttamente.
6: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Gelata, portiamo le paste di Mantero, che stanno con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le ha prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapeva un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì ho fatto il cinghiale vegano. Beh, gli dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
5: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
6: Ma mi sta considerando, scusi?
5: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
6: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
5: Non l'ho mai saputa questa cosa.
6: Perché le spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
5: Senti, possiamo
6: ancora sentirci
5: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non riesco.
6: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
5: sì,
6: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso,
5: va
6: con
5: bene,
6: il girello, gente, quando ancora cammina, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato allo stesso, però mi sono insospettito, capito? Perché essendo lui un cacciatore ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare
5: e
6: siamo andati via senza neanche mangiare le paste di Mantero, sa?
5: Va
6: è un
5: bene.
6: Peccato che Mantero...
5: Okay.
6: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
5: No, non è possibile da noi.
6: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
5: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
6: Perché le spiego che Adamo Barba Gelata il giorno dopo l'ho chiamato.
5: Gente davanti, possiamo sentirci dopo.
6: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché il giorno
5: io
6: dopo...
5: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, gente davanti.
6: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore, perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Gelata, ci ho detto, mia Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico, mia.
5: L'ha messo dentro perché era bagnata.
6: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
5: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
6: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
5: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
6: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
5: Sì.
6: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei gliel'ha butta dentro perché è bagnata? Mi
5: ma
6: sembra una roba molto...
5: Ma che mi frega lei, scusi?
6: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Qualche servizio clienti è, scusi.
5: Ho risposto al collega.
6: Ma scusi,
5: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, ma ha chiesto di cuscino dove sono. L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
6: Il cuscino, ma penso... Ma guarda, mi dispiace... Pronto? Sì, cuscino, qua erano bulici che si inculavano. Questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo, che non mi ricordo mai. Vabbè, quello lì, dai, dei gialli, quello famoso. Ditelo voi, dai.

0: È un nuovo giorno in quel posto di merda che puzza di sterco, dove vivono in 6 in 30 metri quadrati pieni di muffa, paglia smerdata e tarli grossi come accendini. Oggi è un gran giorno per Heidi, perché dovrebbe iniziare finalmente il suo percorso scolastico, in quanto analfabeta e svogliata pezza di merda.
1: Porca troia, ma perché debbo andare in mezzo a quei mocciosi del cazzo a rompermi i coglioni? A me di imparare a leggere non me ne fido un cazzo.
2: Perché se non impari a leggere e scrivere, finisci incinta a 16 anni per le cappellate di un cazzo di pastore putrido che a 20 anni ne dimostra 56. Invece se studi, potresti anche ambire a fare la sguattera a casa di qualche riccone e pulire dei cessi di lusso.
1: Ma io non voglio fare così tanta carriera. Mi basterebbe anche un bel lavoro come raccoglitrice di riso in pianura, oppure la spalatrice di sterco equino in qualche maneggio. Quelli sì che sono lavori della Madonna.
2: Smettila di sognare così in grande. Non sei una così preparata per quei lavori. Guarda tua madre. Lei è stata incredibilmente fortunata a diventare un'alcolizzata, perché così è stata mantenuta dallo Stato che si è fatto carico di lei in ospedale. Se non fosse crepata male per le malattie veneree, a quest'ora viveva da una babba in clinica psichiatrica.
1: Povera mamma, ha esagerato coi cazzi. Ma doveva procurarsi i soldi per il gin, non aveva scelta, poverina.
2: Già, che brutta storia. Se non fossi un lurido egoista pezzo di merda privo di sentimenti, potrebbe anche essere qualcosa di cui provare dispiacere. Ma il massimo del sentimento che riesco ad esternare è una bella erezione, perché debbo pisciare. Sai cosa ho imparato? A tenerla anche per 3 giorni, pur di provare la sensazione di un cazzo duro senza chalice. Geniale, vero?
3: Porca troia, Heidi, siamo in ritardo. Muoviamoci, non voglio essere bocciato anche quest'anno in prima elementare per i voti in condotta. Ho quasi 15 anni e i miei compagni di classe ne hanno 7.
4: Vaffanculo anche tu, Peter. Non ti ci mettere, che lo sai come la penso sulla scuola.
3: Lo so, Heidi. Anche a me piacerebbe passare la mattina a spiare sotto le gonne delle mugnaie mentre lavano i panni e poi farmi una sega dietro l'albero immaginando quei bei gattoni pelosi sul mio cazzetto. Ma non posso, debbo andare a studiare. Sono stanco di essere l'ignorante del paese.
1: Ma Peter, tu non sei l'ignorante del paese. Sei proprio il m***oide della valle. Sei irrecuperabile, anche se ti laureassi.
2: È vero, Peter, sei proprio lo schifoso del paese. Ma non è male come ruolo. Quando passi fai ridere tutti, con quegli zoccoli sporchi di merda, i pantaloni stracciati e i denti mancanti, e quella faccia da pesce con l'ictus.
3: Siete cattivi, io non sono un pesce con l'ictus. Non sono il m***oide del paese. Io un giorno sarò studiato e lavorerò nell'ufficio postale. Avrò le scarpe nuove ogni 5 anni e avrò ben 2 camicie. Ve lo prometto, stronzi!
5: Ehi, che succede? Perché Peter sta piangendo?
3: Mi prendono in giro perché io voglio andare a scuola mentre Heidi non ci vuole andare. Poi il nonno mi ha detto che sono m***oide e che faccio ridere tutto il paese.
5: Nonno, non si dicono queste cose, potresti ferire le persone.
6: Che cazzo hai detto, cingolata?
5: Dobbiamo fargli credere che potrebbe avere le nostre possibilità anche se non è vero.
3: Ma porca troia, come cazzo ti permetti, brutta storpia?
7: Bravo, Peter. Bel colpo. Mi hai rubato il proiettile bicamera, praticamente. Ma pensate sta stronzetta saccente, che viene a farci dalla manzina.
0: Bravo, Peter. Ma come cazzo si permette sta stronza? Lo sappiamo che sei lo storpione mentale del comprensorio, ma un conto sono i tuoi amici che te lo dicono. Un conto una ruba ossigeno inutile anche come posacenere. Sì, perché bisogna ammetterlo. Tutti odiamo Clara.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
2: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
2: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
2: Da Gratosoglio.
5: Ah!

0: ti ho visto,
1: hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto,
0: sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
0: Stai zitto, mangia, stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì, ma ti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao Sette Bur,
1: ciao Sette Bur, brutto, a sorte.
2: Shit, Sanglangan, Reader, Save the Rain.
3: Salve, lei chi è, scusi?
2: Armstrong.
3: Armstrong.
2: It's my throne.
3: Sì.
2: Come and rain, should I rain.
3: Ma non è di colore, però.
2: Fatlo cazzo.
3: Vado?
4: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
5: Vai, ma tu.
3: Cosa? Il genio.
4: Ah, per chi te muore, gatto muffi.
6: Gatto muffi. Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai.
6: Dai, no, dai, vai dentro.
3: Dai, dai, vieni dentro, Leo.
6: Dai, Leone.
7: No, no, è troppo.
6: Dai, dai, dai.
7: È una merda.
3: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
4: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
3: sì?
4: Appena vede che io muoio,
3: sì?
4: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia d'Avè.
3: Gaccia d'Avè.
4: Che è un disco.
3: Sì.
4: E allora.
3: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
4: No. Sì, muoio io sul letto.
3: Di colpo?
4: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
3: Di chi?
4: Di qualche donna.
3: Di tua moglie?
4: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
3: Okay, okay.
4: Di una bella ragazza.
3: Sì.
4: Guardando. Ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella raga la fa scendere.
3: Sì.
4: Mi vestono,
3: sì.
4: Mi mettono nella cassa da morto.
3: Sì.
4: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
3: Gaccio davvero.
4: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero. E fino al cimitero,
3: sì?
4: Ci sarà sempre questa musica qua.
3: Sì.
4: Gaccio davvero.
3: Gaccio davvero.
4: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
3: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
4: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
3: sì.
4: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
3: Cosa?
4: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
3: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
4: Ti tiro dentro,
3: sì. Ti alzi in piedi.
4: Mi alzo in piedi,
3: sì.
4: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
3: sì.
4: Ti facciamo un taglio sul culo,
3: sì.
4: Dove esci il bu,
3: ecco,
4: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
3: sì.
4: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì. L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
3: E morirò con te.
4: E morirai con me.
3: Per i colpi.
4: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
6: Ragazzi,
4: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
6: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
4: Ma non è adesso.
6: No, è arrivato adesso. Sotto.
4: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
6: È un water con le ruote nero.
4: Vai tu adesso che fai
6: dentro.
4: Bene alla famiglia.
6: Tu
4: vai
6: fatti
4: tu.
6: Dentro.
4: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
6: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
4: No. Se Adam dai.
8: Out. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
9: Amore, io esco.
10: Vai via.
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
10: Quanto stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
10: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
8: No, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
8: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
10: Dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
10: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
10: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora
1: Sì,
2: salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia a servizio da noi dal 1 marzo e ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto, visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi. Volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho
2: sì,
1: capito.
2: Sì, sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento, per cui lei ha qua mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non perfetto niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì.
3: Buongiorno, sono Luigi Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita, avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
3: Aspetti,
1: cosa.
3: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito, con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
3: No, guarda, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e per che cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo io dovrei iniziare da presso la vostra struttura. Ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere, casomai ci fosse un errore di omonimia.
3: Ah, allora è passato, ho capito, è passato dalla centralina. Mi può dire per favore il suo cognome, che controllo un attimo?
1: Sì,
3: mi dia solo un istante,
1: Sì.
3: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
3: Lizzano, provincia di Taranto, in servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
3: Sottoscritto il contratto, infermiera, 21 febbraio 2023.
1: Sotto. Questo trasferimento.
3: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi, al reparto Grandi Ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
3: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
3: a parlare.
1: Sì.
3: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
3: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, ai Grandi Ustionati o no?
1: No, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano.
3: Non ho
1: firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
3: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io, è quello che c'ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
3: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
3: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
3: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
3: il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
3: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
3: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni, sì, poi, sì, discriminazione, guarda, non
3: quale
1: capisco.
3: Cazzo di discriminazione, è già la quarta volta, che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: È la quarta volta,
3: lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisce? Io sono qua i grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisce, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale, il Moscati mi dice ti mando della gente e poi alla fine quando dovete prendere il trasferimento, voi altri meridionali, c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così, è sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché...
1: Che mi grande può... discriminazione che c'è. Vabbè, non
3: sì,
1: ti
3: ma non me ne importa
1: io
3: niente.
1: Caso le farò sapere.
3: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
3: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Cioè, se sa che lavora a Moscati, lo sa qual è il numero.
3: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fa, è normale.
3: Quali offese?
1: A
3: lei mi vuole.
1: Devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
3: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
3: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
3: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoli 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
3: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? No, quella con lo Zoni 105, se ne sa nonno.
3: Un abbraccio grande, grande, Francesca,
1: grazie,
3: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie, grazie.
3: Ciao, ciao.
1: Un bacio dopo a mio marito, grazie.
3: Ciao, un bacio, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

La tensione si taglia come il caviale a Villa Parentesi, tra Cagnotta, Inadeguazio e Pier Goblin, ansiosi di ereditare la fortuna dell'impero paterno. Ricevono un rovente calcio nei genitali quando il tirannico Cesare Parentesi rivela loro di aver sposato Roberta, una toscanaccia di Neanderthal che porta in grembo il fetuso feto a cui è stato promesso.

0: quello che ci serve non è un lavoro, ma un piano.
1: Un piano?
0: Sì, un piano per far fuori la Toscana. Una volta tolta di mezzo lei, torneremo ad essere noi gli eredi legittimi.
2: Oh, che bello, un omicidio! Quanto mi eccitano queste cose! Voglio di scopare un uomo!
3: Culattone!
1: Volete ammazzarla? Ma siete pazzi! Non lo sapete che il femminicidio è un reato quasi grave? Così rischiamo di finire in galera per mesi!
0: Calmati, nessuno finirà in galera, perché lo faremo sembrare un incidente.
4: Cosa avranno in mente le tre merde che non hanno mai lavorato un giorno in tutta la loro vita? Più o meno come l'80% dei dipendenti di Radio 105.
5: Sono incinta, Vischeri! Oh, sono incinta, Vischeri!
1: Roberta? Per favore, puoi venire un attimo qui in cima a queste scale molto ripide?
5: Vischeri, sono incinta!
1: Ecco, brava! Qui, un po' più avanti...
5: Sono incinta!
1: Perfetto!
0: Ora, spingiamola giù!
5: Sono incinta!
2: Guarda come rotola! Guarda come rotola!
1: Che dite? È morta?
0: Sembrerebbe di sì. No, aspettate. Sembra che si muova ancora.
4: Oddio, a voi non ricorda qualcosa? Non ditemi che Roberta era...

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti, perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo, comunque ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con cosa fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia a Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io Io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Una nuova e lussuriosa stagione della famiglia più ricca e potente del pianeta sta per cominciare. Ma siccome siete tutti dei rincoglioniti, assuefatti dai social network, sicuramente non vi ricorderete quello che avete fatto 3 secondi fa. Figuriamoci se vi ricordate dove eravamo rimasti con la serie dei parentesi. Quindi, io un riepilogo ve lo faccio, ma essendo rientrato dalle ferie anch'io da poco, onestamente non ho assolutamente voglia di fare un cazzo. Quindi vi riepilogo le puntate precedenti alla cazzo di cane, in modo che possiamo partire con la nuova stagione. È tutto chiaro, stronzoni? Dai, fai partire il filmato.
1: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
2: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
3: Culattone!
4: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
5: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi insignificanti parassiti come voi.
2: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
4: Culattone. Sì, ma perché lo hai fatto?
1: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
5: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
0: Oh! Tutto chiaro? È un momentaccio per i 3 rampolli di Casa Parentesi, avvelenati dal loro stesso padre per dargli il tempo di sposarsi in gran segreto. Vedono anche sfumare il sogno dell'eredità quando il capofamiglia annuncia loro che la sua 4ª moglie porta in grembo il nuovo erede designato dell'impero Parentesi. Ma i 3 non ci stanno e presto cambieranno le carte in tavola con una rivelazione altrettanto sconvolgente. Adesso datemi uno spritz, cane, che sono già stanco.
6: Sono incinta, Vischeri! Oh, sono incinta, Vischeri!
7: Ah, che strazio! Pensavo che sposare una straniera del terzo mondo mi avrebbe risparmiato le ciarle femminili. Ma quando imparerai, Cesare? Speriamo che questi mesi passino in fretta, perché appena la negra mi sgrava il poppante, la caccio a pedate come le altre.
6: Vischeri, sono incinta!
7: Chiudi quella cazzo di bocca e vai ad aprire, o giuro che compro la Fiorentina Calcio e la brucio!
8: Che minaccia è?
6: Sono incinta, Vischeri!
9: Vattene, vogliamo vedere il nostro padre!
10: Non hai detto la battuta insieme?
2: Lo so, scusate, sono arrivato in ritardo! Oddio, quante cose devo fare oggi!
10: La vuoi rifare?
2: No!
7: Pier Goblin, inadeguazio, tracagnotta! Vi siete già rimessi dal mio piccolo avvelenamento? Allora è proprio vero che la merda inutile è dura a morire.
10: Fossi in te non riderei. Siamo qui per una questione molto seria.
2: Che bella statuetta, posso infilarmela nel culo?

0: dai miei soprammobili. Voi altri due, sappiate che nulla potrà farmi cambiare idea. Roberta Benigni porta in pancia il mio futuro erede, che vi piaccia o no.
1: Forse è meglio che ti siedi. Abbiamo notizie sconvolgenti al riguardo della

0: Allora, si può sapere qual è questa notizia tanto sconvolgente?
1: E se ti dicessimo che Roberta Benigni non è il suo vero nome?
0: Cosa?
2: No!
3: Sveglia, Pier Goblin, ne abbiamo parlato per tutto il viaggio.
2: Scusa, ero distratto, pensavo i cazzi.
1: Tua moglie ti ha mentito. Il suo nome non è Roberta Benigni, ma...
4: Benigni, ma... Benigni, ma...
1: Ma...
4: Ma...
1: Roberta Panariello.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fatyon, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero, anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fatyon,
2: perdonami, perché non conosco, so che sei di origine albanese, ma non so pronunciare il nome, Fatyon. Senti, scusami se ti chiamo così tra lusco e brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset, adesso sono qui col capo progetto, Fanta Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Siccome riguarda il mondo del calcio, tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto, adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei...
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto. Dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto, Fajon?
1: Pronto, Fatyon.
4: Fatyon, ciao Fatyon, sì, scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Okay.
4: Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo: guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice: chiamalo un po', che questo qua è uno da picchiare. Mi hanno detto: vabbè, lo sai come sono. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi, dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio. È un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok?
1: Capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso... cioè, in che senso? Puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè, hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè, che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè, sì, comunque posso fare richieste, cioè, insomma, posso farvi sapere.
4: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok, certamente. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie, eccetera, eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontarsi, uno spazio chiuso, invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
4: È un'arena, di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Del gladiatore, che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
4: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di testa di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
4: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
4: Ok, 600% gobbo.
1: Sì.
4: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fajon.
1: Ciao,
4: tante belle cose, ciao.
2: Round 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella scheda. Hai allergie particolari, tipo...
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
2: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho fatta.
2: Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
2: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
2: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, vabbè, dai, forse.
2: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se no. Tu sai piangere a comando?
1: Se mi concentro anche,
2: perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
2: è una freccia che parte dagli spalti e là devi, deve essere una cosa anche fisica, mimica importante, quindi deve essere
1: sì.
2: Allora senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
2: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
2: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si
2: no, permanenti.
1: Sì,
2: ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè diciamo la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
2: ce l'hai proprio morte che gli metteresti proprio i pugni in faccia.
1: Ok, gli interisti.
2: Cos'è la cosa quelli peggiore stanno, che fareste a un interista?
1: Quelli mi stanno sul cazzo proprio.
2: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
2: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
2: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
2: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
2: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
4: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
2: Ah cazzo, tu metteresti le mani addosso a Giacomino di Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
2: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: sì,
2: tu picchi donne e bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo proprio.
2: Ok, perfetto, allora lo segno. No, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano, presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Radio... E Zoo 105, ok.
2: Ah, tu sei completamente angiato mentale?
1: Come, scusa?
4: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
4: Ma sei un pazzo furioso, ma piccheresti Giacomino.
1: Che pezzi di stronzi.
4: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione, ma che uomo sei? È un omino di 1,51 con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino.
1: No,
2: siamo noi gli stronzi. Il stronzo è il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque, grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
10: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
9: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
10: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
10: Bello,
9: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
8: Ah,
9: sì,
8: ah.
9: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
8: sì.
9: Lì invece no, si allunga.
8: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
10: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
8: Lo si mangia.
9: Lì tutta minchia.
8: Ma si pagano le tasse?
9: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
8: No.
9: In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
8: cioè, è una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
8: Puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
10: Cioè, ah, come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Ah, ah, un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: Ah no?
9: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, ah, nel, solo in gola.
8: Cioè, la passera in gola?
9: Sì, sì, la passera in gola.
7: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
10: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del
8: cosa?
9: Del barbero non può trombare.
8: L'abitudine del sì. Barbero.
10: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
10: No, è sul lavoro.
8: Perché fatti tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai!
8: Eh?
9: Mai!
10: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
10: Prova!
8: È vero!
9: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
7: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
11: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
10: Famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
11: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
9: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
8: Dai, ba.
9: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
11: La moglie, vi.
9: Viva l'Italia. Italia.
10: Poi c'è anche CCC.
9: C'è Cendrasea, c'è che c'è che va a finire.
11: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
9: Di Saronno, al maletto di Saronno.
7: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto.
8: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
9: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora.
9: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
7: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
11: Non ho capito.
9: Tu per sposare qua lì dovete 4 uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
11: Eh sì.
9: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
11: Sì.
9: Non vivrai mai con te.
8: No.
9: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
8: Sì.
9: Vuole il piede.
8: Vuole il piede?
9: Il piede. La cosa piede.
7: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
9: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami, eh.
10: Guarda, cromosomo in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
9: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
9: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre, uguale a lui.
10: Aspetta, se le
9: mia
10: metti
9: moglie,
10: in fila.
9: Mia moglie e mia madre.
10: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
9: Lui. Io.
10: A che età?
9: A 23 anni.
8: Attore.
10: Ma perché negli anni 60 sembrano
9: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
10: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
10: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
10: Ma non è neanche lui.
9: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
9: A te diventa così.
10: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
8: sì.
10: Pensa a 80.
8: Mamma.
10: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
10: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
9: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
8: Vaffanculo.
9: Vedrai,
8: però, cosa?
9: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo?
9: Ma stai zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
9: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
10: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
9: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
10: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
9: A tirare la nave piena di terra rossa.
10: Hai capito? Allora, a 65 anni
9: sta parlando adesso lui.
10: Devi andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
10: Grazie.
8: Ma io ho visto la luce.
9: Hai visto la luce?
10: Sì. Anch'io, sì.
9: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi è che cazzo. Chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocelo di merda ricolmo di sperma di mucca.
2: No, io non c'ho, assolutamente no. No.
1: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Quiz, si presenta il concorrente!
1: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
3: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
2: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
1: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
2: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
1: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
2: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, deficiente.
1: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che affare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
2: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
1: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
2: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
1: Ma signor Odoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
2: Bella.
1: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso. Ecco.
3: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
1: Ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
2: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200 grammi?
1: Lei taccia, brutto monco del cazzo, eh?
2: Pure! Taccia! Anche.
1: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare, eh? Già anche il gioco di oggi c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Ehi tu!
3: Chi io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
1: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
3: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
3: Davvero? E che cos'è?
1: Il Sostitutroie!
3: Il Sostitutroie?
1: Sì! Un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troie al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo!
3: Ma è geniale! Così da ora in poi potrò sempre andare a Troie!
1: Puoi dirlo forte! Il Sostitutroie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera!
3: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
1: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo Sostitutroie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutroie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!